attuale. Poi passeremo invece a un'intervista a un ragazzo di Firenze, riguarda uno studio di tesi su i lavoratori, lavoratrici dell'ambito ristorazione, e lui ci parlerà anche degli scioperi sempre in questo ambito in atto in questo periodo a Firenze. Dopo di questo, invece, per diciamo, staccare un po' con tutte queste interviste, vi mandiamo una rivisitazione radiofonica del Teatro Contadino Libertario a tema Nuovi OGM e quindi chiamate diciamo TEA, che è un tema che nell'ultimo mese l'avete sentito veramente ricorrente nell'ambito del Ponte Radio. Infine, ultimo contributo, sentiremo una compagna di Seeds for Palestine, che è un collettivo, un gruppo, insomma, ce lo dirà meglio lei, neonato, che si tratta, come si può intuire dal nome, di diciamo, tutela di tutto ciò che è il patrimonio agricolo e genomico del popolo palestinese. In quest'ambito però ci parlerà un po' in generale di tutta la problematica di varie metodologie di genocidio che Israele mette in atto quotidianamente anche nell'ambito appunto agricolo. Qualche secondo di musica e poi iniziamo con queste interviste.

0: Ed eccoci, quindi dovremmo essere in collegamento con il primo ospite di stasera.
1: Siamo in collegamento con Antonio,
2: sì,
1: di Medici per l'Ambiente Liguria ISDE, ma soprattutto membro del Comitato degli Amici del Movimento Senterras Italia. Ci senti forte e chiaro, Antonio? Ci senti?
0: Ci senti, Antonio?
2: Sì, sento benissimo.
1: Oh, perfetto. E oggi, insomma, come ti chiedevamo, insomma, in questa puntata di Ponte Radio speciale su Radio Wombat, volevamo, insomma, capire un pochino con te che cos'è questo accordo Mercosur e che cosa implica o implicherebbe, nel caso in cui fosse accettato, sia per i paesi come il Brasile, quindi magari, insomma, dal punto di vista del movimento Senterras, ma anche cosa succederebbe proprio nei piatti, nel cibo, sui piatti di noi italiani.
3: E poi sappiamo benissimo che ieri c'è stata appunto una svolta in tutta questa storia degli accordi, c'è stato, diciamo, una specie di blocco da parte del Parlamento.
0: Hai sentito la domanda, scusa?
2: Ma non sento tanto bene, ho sentito l'ultima parte che dice che c'è stato un blocco del Parlamento, ma era molto lontana la voce.
0: Allora aspetta.
2: Adesso sento meglio.
0: Aspetta, la riformuliamo
1: dai,
0: allora.
1: No, allora, ti chiedevamo, insomma, ti sei presentato come appunto membro degli Amigos del Movimento Senterras e come, insomma,

0: ISDE, sì, quindi medici per l'ambiente della regione Liguria, e oggi insomma con te volevamo un pochino parlare di questo accordo del Mercosur, che appunto...
1: Guarda, ho un gran rimbombo, sento male.
0: Senti male, non so come fare. Beh, noi smettiamo di parlare e raccontaci te qualcosa sul Mercosur. Prova a parlare e a dirci se riesci a...
1: Adesso se ti sento bene. Quando, io, quando parlo io mi sentite bene?
0: Sì, ti sentiamo bene, sì. Quindi vai.
1: Va bene, vai. Allora, quindi la domanda era sulla come va in Brasile rispetto alla situazione del trattato, anche dopo rispetto al Movimento Senza Terra, ai movimenti contadini e alla popolazione, diciamo così in generale.
2: Esatto.
1: Va bene, allora posso incominciare a dire qualcosa?
2: Sì.
1: Va bene, allora io sono molto ammirato dal Movimento Senza Terra e da più di 30 anni collaboro. E credo che la prima cosa che bisogna ricordare del Movimento Senza Terra e di tutto, che fa parte di Via Campesina Internazionale, un movimento di 200 milioni di piccoli contadini del mondo, è che le loro due grandi parole d'ordine sono la sovranità alimentare e l'agroecologia. E sono paesi enormi che hanno, il Brasile è grande 27 volte l'Italia, solo 210 milioni di popolazione, l'Argentina grande 10 volte l'Italia, quasi a 45 milioni. Quindi hanno un grandissimo territorio, concupito da molti, e sono contrari al cibo industriale, al cibo ultraprocessato prodotto dalle coltivazioni dell'agrobusiness. Loro la chiamano agrobis, anche l'agroindustria. Il risultato però è che lì sta trionfando in Brasile, come in tutta l'America Latina e nei paesi del sud, tanto è vero che sono arrivati ad avere delle conseguenze sulla popolazione di urbanizzazione enorme. In Brasile e in Argentina l'urbanizzazione è del 92%, quindi vivono tutti sulle coste o nelle città in condizioni di povertà. In Brasile siamo all'85% circa, nonostante appunto questo enorme territorio, e la cosa da collegare immediatamente è il fatto che i due terzi, nel 2025 i dati sono che il 31% dei brasiliani adulti sono obesi, il 68% sovrappeso. Questo come sta avvenendo sempre di più nei paesi poveri, perché mangiano cibi ultraprocessati, cibi spazzatura, con poco nutrienti, tanti grassi, eccetera. Allora, questo accordo di una situazione in cui mangiano delle schifezze, producono fondamentalmente soia e mais da esportare, e quindi poi invece mangiano le robe ultraconfezionate dei supermercati, in questa situazione questo trattato Unione Europea-Mercosur, di cui si è iniziato a discutere addirittura nel 1990, e l'MST lo diceva che aveva un DNA neoliberale. Poi le trattative vere e proprie sono da 25 anni. Cos'è successo? Anche quando ci sono stati in questi ultimi 25 anni parecchi governi democratici, ecco, non c'è stato sempre solo Bolsonaro, la maggior parte del periodo, dal 2001 adesso, c'è stato il governo Lula, la Dilma Rousseff, eccetera. Le cose vanno male come in tutto il mondo, prima di tutto appunto questa roba dell'urbanizzazione, che porta oggettivamente a mangiare cose comprate ultraprocessate e quindi piene di calorie e di scadenze e non di nutrienti, a basso costo. Questo è il problema, che costano poco. E quindi questo ha corrisposto, per darvi due dati, al fatto che l'agrobusiness in Brasile ha aumentato la percentuale di terra coltivata da 60 milioni di ettari negli ultimi 20-30 anni a 80 milioni di ettari, di cui di questi 80 milioni, 60 milioni ce l'ha in mano proprio solo l'agrobusiness, 40 milioni a soia, mais e trattata con pesticidi anche proibiti in Europa, 20 milioni di mais e 40 milioni di soia, come ho già detto. con pesticidi di cui il Brasile è il più grande produttore mondiale e ha il più grande consumatore, non produttore, ci mancherebbe, consumatore perché importa dall'Unione Europea e importa anche tutti quelli che sono proibiti in Unione Europea. Faccio un esempio della Tralzina che da 30 anni che da noi non si può usare. Ora, però la cosa triste è che questa importazione e quindi utilizzo di pesticidi è stata anche raddoppiata dall'ultimo governo Lula, che è di un anno e mezzo circa fa, che tra l'altro non solo nell'importa, ma ne ha autorizzati l'utilizzo di altri 700 tipi. E questo è il fatto che non c'è stato in realtà nessun cambiamento in quella cosa che appunto il loro obiettivo, il loro orizzonte, della loro lotta è quello di fare una riforma agraria popolare. Finisco questo discorso sull'inquadramento sul Brasile spiegando cosa vuol dire il passaggio dal volere la riforma agraria, cioè che i contadini volevano la terra che avevano ancora gli eredi del colonialismo, dai portoghesi in poi, in gran parte, tenevano anche non utilizzate, eccetera. Quindi non volevano andare a finire a fare i delinquenti nelle favele, volevano continuare a fare i contadini. Era la riforma agraria dell'MST, che è un movimento che è nato 40 anni fa ormai. L'hanno definita nell'ultimo incontro di qualche anno fa che c'era bisogno di una riforma agraria popolare. Cosa voleva dire? Che se i cittadini non contribuivano a cambiare l'uso della terra e gli impatti ambientali e la crisi ambientale, no, si continuava a perdere. Questo è un po' il concetto. Cioè, quindi una riforma agraria popolare, che non è un problema, credo, che solo dei brasiliani o dell'America del Sud, è anche come noi trattiamo la terra, rovinandola e mangiando schifezze. Questo poteva essere un po', se volete, un'introduzione.
2: E senti, andando poi appunto ad analizzare quello che è l'accordo di adesso col Mercosur, ci dici un po' come se noi non ne sapessimo niente in cosa consiste e perché associazioni o gruppi come il Movimento Senterra sono contrari e quali sono appunto gli aspetti negativi sia dal lato europeo che dal lato appunto del Sud America?
1: Beh, quindi io so che avete già fatto degli incontri, mi pare, forse con qualcuno proprio sull'Unione Europea, e l'argomento è molto interessante perché ci sono spaccature enormi. Qui non è destra e sinistra. In Italia hanno chiamato ministero, hanno aggiunto la sovranità alimentare, però l'Italia, che era decisiva nel voto Consiglio europeo, prima aveva detto che votava contro, poi ha votato a favore Fratelli d'Italia, eccetera. E quindi è stata determinante, mentre la Francia ha mantenuto il voto contrario, però a livello europeo si è perso per colpa dell'Italia. Questo lo dobbiamo dire, che se l'Italia avesse votato nel Consiglio d'Europa contro il trattato, non sarebbe andato a essere firmato in America Latina. Questo è il punto. E questo è avvenuto perché la spinta anche qui, diciamo anche chiaro, non c'è nessuna spinta popolare. Non, la gente va nei supermercati, non capisce niente, le etichette sono una buffonata e quindi mangia e guarda solo se costa un po' di meno, senza capire che questo vuol dire che ammalarsi di più. Siamo a un livello di individualismo anche su questo terreno, e la vecchia frase di Ippocrate, che il cibo è la salute della cosa, non negli ospedali, il cibo è la salute, non fa parte più di un popolo che ragiona poco. Quindi il problema è riattivare, partendo da questa contraddizione che prima è stato approvato dal Consiglio d'Europa, cioè quindi dagli stati, dai governi, poi invece è stato bocciato dal Parlamento europeo con delle contraddizioni enormi, perché hanno votato quelli che potremmo chiamare, tutto tra virgolette, di sinistra o di destra, e questo è una grande scossone che io credo dobbiamo tener conto per rifare una narrazione di cosa vuol dire cibo, salute e ambiente. Perché il cibo non solo fa ammalare, il cibo ultraprocessato, il cibo spazzatura, eccetera, ma per farlo ci sono emissioni di di gas serra che i brasiliani, l'MST aveva studiato, che Via Campesino aveva studiato molto bene, dicendo che il cibo spazzatura, il cibo processato, il cibo dei supermercati, tanto per intenderci, dà origine dal 45 al 50% dei gas serra di tutta la produzione del cibo. Tra la deforestazione ad uso agricoltura, quello che ci scandalizza ogni tanto dell'Amazzonia, ma non capiamo che non è solo l'Amazzonia, la produzione, i trasporti, il congelamento, tutto il ciclo per arrivare è metà dei gas serra, questi sono studi di Grain, un'organizzazione scientifica, non sono cose che so io, ma queste cose l'MST le discute all'interno del discorso appunto, loro piantano degli alberi, però dicono chiaramente, e stanno facendo una campagna, piantiamo alberi, contraria alla deforestazione, però nello stesso tempo dicono anche chiaramente che non è piantando gli alberi in cui l'effetto poi anche contro il gas serra avviene dopo 10 anni, eccetera, che risolverà il problema, o si diminuisce la distruzione. Oppure. Quindi in questo senso qui il discorso di quello che sta succedendo in Italia e anche in Brasile, bisogna vedere che sono due, in Italia per dire in Europa, sono due vergogne, che però se il popolo non si svegliano. In Brasile, tra l'altro, una delle vergogne più grandi è che Lula ha detto che andava bene questo trattato Unione-Mercosur, dicendo che era un momento di dialogo col multilateralismo. Perché bisogna vedere i rapporti con BRICS, eccetera. Mentre invece l'MST e i movimenti contadini dicono il contrario, dicono che questa roba qui continua a favorire un percorso di esportazione, ma poi di importazione non fondamentalmente di macchinari industriali. Loro dicono chi comanda è la Germania. La Germania è quella che ha interesse a questo trattato fondamentale e l'Italia si accoda, ma la Germania ha questo interesse per tre motivi. Primo, per esportare macchine, autoveicoli. Secondo, macchinari industriali e terzo, pesticidi. Queste sono le cose che l'MST nei suoi articoli, nei suoi documenti dice con grande chiarezza. Quindi il problema è la Germania. La Germania è un paese che oggi mangia quello che mangia, fa quello che fa, ha sempre perso le guerre, ma oggi alla fine noi dobbiamo vedere come alla fine la Meloni e i suoi soci, ma anche tutto il PD, hanno votato succubi della Germania, che era quella fondamentale. Se l'Italia avesse votato insieme con la Francia in Consiglio europeo, questo non passava e quindi non c'era neanche il preambolo del fatto che in Parlamento europeo sia stato meno male bocciato, eccetera. E a questo punto anche molti, tra virgolette, perlomeno ambigui come associazioni contadine, come la Coldiretti, che è sempre stata più di centro, eccetera, a questo punto hanno detto anche loro che non andava bene, prima gli andava bene. Quindi si sono aperte delle contraddizioni enormi, perché quelli più contrari in Italia sono la Lega, ma anche a livello europeo, la FD, cioè questa contraddizione. La cosa più vergognosa per quel che riguarda il Brasile è che Lula, quando c'è stato l'accordo firmato tra l'Unione Europea, il commissario dell'Unione Europea e i rappresentanti dei vari governi del Mercosur, quindi Paraguay, Uruguay, Argentina e Brasile, Lula non si è presentato alla firma. Cioè siamo a un livello in cui anche la rappresentanza politica, pur con tutte le difficoltà che c'è in Brasile, di popoli che vengono da colpi di Stato più violenti di tutti nel mondo, però che questo uomo che ha 80 passi anni non riescono a trovare un ricambio di questa persona, e che dica che va bene questo trattato UE-Mercosur e poi non ha neanche il coraggio di andare a firmarlo, perché lì insieme con lui ci sono stati Macri e Milei, quello argentino, Macri era quello di prima, Milei e quegli altri dell'Uruguay e Paraguay che sono di destra, e allora non ha avuto neanche il coraggio di andare a firmare. Quindi credo che oggi anche il Movimento Senterra, che in questi giorni sta facendo il suo incontro nazionale, a cui partecipano 3.000 persone, sia in grossa difficoltà di una situazione in cui la popolazione urbana non riesce a ribellarsi come per le difficoltà proprio di vita che hanno, oppresse nell'aumento delle favele che sono in mano a gang e alla mafia e alla polizia che vanno d'accordo. E la popolazione contadina in Brasile è dimezzata negli ultimi 20 anni, dal 16% all'8%. In Argentina non c'è mai stata, o non ce n'è, praticamente sono al 2% di contadini, nonostante tutta la terra che hanno, e difatti si parla che c'è praticamente un'agricoltura senza contadini.
0: Chiaro, Antonio.
1: Con gli aeroplani e noi mangiamo, e noi siamo così ipocriti che mangiamo tutte le schifezze che poi mangiano gli allevamenti intensivi italiani.
0: Bene Antonio, noi ti ringraziamo, purtroppo il tempo passa velocissimamente.
1: Ho capito, però per quello acceleravo anch'io.
0: C'è dato un bel escurso insomma su quello che sta succedendo e quindi non possiamo solo che augurarci che questo trattato non passi. Cioè ora è stato bloccato, speriamo, e che speriamo anche qualche riforma contadina.
1: Se avete bisogno, anche di, io ho dovuto fare un po' veloce perché insomma, però volevo dare alcuni dati concreti, insomma spero di avere dato qualche idea.
0: Ottimo, grazie mille, a presto.
1: Ciao belli, ciao. Grazie, buon lavoro, arrivederci.
2: Ciao.

E quindi ecco fatto, diciamo, il primo collegamento. Per concluderlo per davvero, vorremmo mandare una canzone che ci era stata suggerita proprio da, appunto, Antonio Lupo, che abbiamo appena sentito ai microfoni. Questa è Caminos Alternativos.

0: Ed eccoci, torniamo in voce, appunto questo è Ponte Radio, oggi la direzione è fatta da Radio Wombat, in particolare cose che non ho fatto a inizio puntata, lo faccio ora, vorrei specificare che diciamo questo Ponte Radio è frutto di un mashup di in un certo senso nervature, quindi io Addu e Radio Contado soprattutto, quindi le altre due presenze qui in regia sono le creatrici, fautrici di Radio Contado, trasmissione che vi parla, vabbè lo dico io, vabbè, che vi parla di ambito contadino, lotte contadine e saperi contadini ogni venerdì dalle 15.30 alle 17.30 su Radio Wombat, quindi chiunque all'ascolto a giro per l'Italia e gli interessino questi temi può andarselo a spulciare dal nostro sito radiowombat.net per i podcast o anche per lo streaming e semmai anche le frequenze AM 1359, anzi no, quelle sono nell'area fiorentina, ho sbagliato, scusate. Oh, scusate, eravate muti, ho sbagliato? Vai.
1: Dicevo, solo una piccola parte dell'area fiorentina.
0: Sì, sì, comunque.
2: Hai fatto una super presentazione della nostra trasmissione, grazie. Registreremo perché noi di solito la facciamo molto peggio.
0: Accidenti. E tra l'altro, appunto, questo Ponte Radio finisce alle 15 e Radio Contado la iniziate mezz'ora dopo.
1: Alle 15.30.
2: Quindi... voleremo in stazione.
1: Sentirete le stesse voci che ci ascolta da Firenze di fila.
0: Esatto,
1: non ne
0: esatto.
1: Abbiate a noia.
2: 4 ore consecutive.
0: Esatto, allora detto questo ci teletrasportiamo nel prossimo collegamento, faccio la chiamata e arriviamo subito.

0: Ed eccoci qui, dovremmo essere pronte con il prossimo collegamento. Ci senti, Cosimo?
1: Ti sento forte e chiaro. Ciao a tutte e
0: Perfetto.
1: tutti.
0: Ciao anche a te. Allora, come avevamo detto in apertura di puntata, sei qui interrogato da noi perché ti vogliamo chiedere riguardo al tuo studio di tesi dell'anno 2023-2024, ma in realtà è mega attuale, il cui titolo, mi permetto di leggerlo, Un'industria senza fabbrica, indagine sul lavoro nella ristorazione nel centro storico di Firenze. È molto esplicativo già il titolo, è un lavoro molto molto molto interessante, già mi viene da complimentarmi veramente con questo grande impegno e il titolo proprio Un'industria senza fabbrica, avrei tante cose da chiederti, però forse proprio essere cattiva inizierei già proprio dal titolo, quindi che è un po' il nocciolo ovviamente della questione. Te dici è chiaramente un'industria, e questo lo riconoscono tutti, che l'industria della ristorazione è tale, però forse si assomiglia tanto con una fabbrica, quindi dove ci sono lavoratori, dove ci sono datori di lavoro, lavoratori e operai, e dove c'è il profitto, la produzione, l'efficienza, no? e un prodotto finale. Quindi vorrei, se ti va, diciamo, di provare in, mi rendo conto, poco tempo a dire, a spiegarci un po' questo parallelismo a cui sei arrivato.
1: Sì, assolutamente. Intanto grazie per i complimenti, poi lo dico subito, se chiunque, insomma, volesse leggere la tesi attraverso il sistema bibliotecario d'Ateneo dell'Università di Firenze già è accessibile. E, insomma, io dovrei avervela inviata, chiunque ve la chieda, vi prego, insomma, di inoltrargliela.
0: Penso sarà
1: sia,
0: fatto.
1: Insomma, importante condividere quello che si può. Allora, sì, il fatto di parlare di fabbrica vuol dire cercare di individuare qual è il ruolo del centro di Firenze all'interno, diciamo, della produzione delle catene del valore che si dispiegano sul territorio metropolitano. In particolare il centro di Firenze, attraverso l'industria turistica all'interno della quale si inserisce, soprattutto in questo contesto particolarmente quella della ristorazione, crea un contesto di lavoro che, come dicevi giustamente, è intanto caratterizzato da un rapporto che è appunto quello tra padrone e lavoratori. Quindi c'è chi produce delle merci che in questo caso sono servizi in buona parte, quindi pur avendo un aggancio materiale che può essere il piatto che viene portato in tavola, però ovviamente la merce che viene venduta è tutta l'interazione, quindi anche i sorrisi, l'emotività, tutto questo lato, diciamo, intimo delle lavoratrici, dei lavoratori che quindi poi, diciamo, anche questa è una delle grandi fonti di stress legate a questo tipo di lavoro, però appunto vengono venduti dei servizi e questo avviene in un contesto in cui interi quartieri della nostra città, intere zone, potremmo quasi parlare di distretti del cibo, vengono caratterizzati da fenomeni che sono stati definiti prendendo spunto dal termine di gentrification, quindi identifica la sostituzione della popolazione residente con una popolazione più abbiente, fenomeni di foodification, quindi di trasformazione del panorama commerciale e economico di intere aree della città con una monocultura turistica improntata all'offerta di, diciamo, ristorativa, quindi di cibo, bevande, gelati, caffè, eccetera. È un'industria che si caratterizza per una concentrazione di tante imprese diverse, piccole, ma estremamente concentrate in spazi, anche questi altrettanto piccoli e, diciamo, dai confini anche abbastanza ben delimitati. Nelle zone che io ho studiato, che erano, per chi di Firenze ci ascolta, quartieri di Sant'Ambrogio, del Duomo e di Santo Spirito, ho rilevato 384 esercizi di ristorazione per chilometro quadrato, che ci sono intere strade, e chi le ha attraversate lo sa bene, in cui non c'è nessun altro esercizio commerciale che non sia legato al cibo o alle bevande. Ovviamente per fare profitto e estrarre profitto dalla città sicuramente servono i monumenti, sicuramente servono i turisti che vengono a visitarli, però ovviamente servono altrettanto i lavoratori e le lavoratrici che con il loro sudore, il loro sangue e la loro fatica producono tutto questo valore. Questi sono numero impressionanti. Per la stima che abbiamo fatto attraverso questo studio, si parla solo nel centro di Firenze, quindi solo nel quartiere 1, di almeno 20.000 lavoratori e lavoratrici solo della ristorazione, quindi non stiamo contando tutti quelli degli alberghi, con eventualmente anche il ristorante dell'albergo, non stiamo contando quelli che lavorano nelle pulizie, nell'Airbnb, quelli che fanno check-in, le agenzie di viaggi, eccetera. Quindi se pensiamo poi all'industria turistica che attira ogni anno 110 turisti per residente in queste aree, appunto se pensiamo all'industria turistica, il numero di lavoratori che vi è coinvolto in uno spazio così limitato, perché si parla di qualche chilometro quadrato, non è che il centro di Firenze sia chissà quanto grande, appunto sono numeri enormi.
0: Senza dubbio, sì, sono veramente impressionanti. Proprio vederli scritti su carta fa ancora più paura forse di vederli nella realtà, cioè, se ne rende veramente conto. Senti, ti volevo chiedere magari se ci spieghi come hai svolto la tesi, ovvero il fatto che sei andato proprio a confrontarti, a intervistare, credo fosse sotto forma di intervista, tutte tantissime lavoratori e lavoratrici di questi appunto ristoranti e simili, e magari anche del diciamo che tipo di campione hai preso, italiani, non italiani, donne, uomini, eccetera.
1: Allora, la premessa che va fatta è che, essendo questo stato un lavoro di tesi magistrale, per quanto con tutto l'impegno che ci abbiamo profuso sia io che un altro ragazzo, compagno che ha collaborato con me e il laboratorio di geografia sociale dell'Università di Firenze ci ha supportato, essendo appunto un lavoro di tesi, quindi con dei tempi, delle energie necessariamente limitati, quello che siamo, il segmento che siamo riusciti a raggiungere è comunque di quelle soggettività più, diciamo, privilegiate. Poi ovviamente insomma, fa ridere ora quando sentiamo i numeri, fa ridere pensare che queste persone siano privilegiate, però appunto ci sono tante altre persone come quelli, per dire, posso dire, i lavapiatti o chi fa le pulizie nei ristoranti o così, che non sono stati purtroppo interessati dallo studio, nel senso che non siamo riusciti a raggiungerli, che vivono condizioni ancora enormemente peggiori rispetto a quelle che abbiamo potuto rilevare. Rispetto al campione, appunto, quindi oltre a dire questo, quindi sicuramente c'è una percentuale di migranti, insomma di lavoratori con passato migratorio è bassa, si parla di un 23%, e invece quella di genere più o meno è circa metà. Chiaramente con una differenziazione, poi insomma se interessa possiamo parlare tra sale e cucina, nel senso che ovviamente nel senso penso che chiunque si possa immaginare che per chi, insomma, chi ha frequentato anche solo da cliente ristoranti, che le cucine sono un ambiente estremamente maschile e in molti casi possiamo dire anche machista e virilista, mentre le donne vengono segregate, diciamo, in sala, dove diciamo avere una donna che ti serve al ristorante quando hai una donna che ti serve a casa è, diciamo, perfettamente coerente, oltre appunto tutto il lato di sessualizzazione delle lavoratrici.
0: Chiarissimo, sì. Sì, purtroppo si ritrovano i meccanismi appunto di machismo, come dicevi te, anche in quest'ambito qui, anzi, si ritrovano in modo molto molto forte. E se non sbaglio, infatti, dicevi anche che, per esempio, scusate questo rumore, mi rendo conto, è colpa del mio microfono, ma non so cosa farci. Comunque, se non sbaglio, appunto, evidenziavi anche il fatto che, a parte la differenza tra sala e cucina, c'è anche la differenza in generale fra ruolo dirigenziale e invece, diciamo, sottoposto, no? Quindi lavoratrice. E quindi, anche qui, se ho capito bene, appunto, ti sei rivolto proprio di persona a una serie di interviste e mi ha stuzzicato molto, appunto, il fatto che hai centrato, mi sembra, molto il tuo studio da un punto di vista, diciamo, vari tipi di analisi, abbiamo già capito, infatti, quello, diciamo, più economico, quello legato proprio strettamente ai contratti di lavoro, ma anche, mi sembra che tu abbia avuto un'attenzione particolare verso proprio le relazioni sociali che si tessono all'interno dell'ambito, in questo caso quindi ristorazione, ma anche all'interno della città. Quindi il fatto che te, per esempio, ma come tutte e tutti noi, in quanto cittadino, fiorentino, percepisci e vivi soprattutto alla città in un certo modo e ne fruisci, ne benefici in un certo modo, e invece chi è nell'ambito ristorazione la vede un po' in modo diverso, se ci puoi parlare un po' di questo.
1: Sì, allora appunto diciamo il fatto che si crei che lo spazio si strutturi in un certo modo, quindi con una diciamo, uniformità estremamente forte negli usi, nei modi, nei tempi d'uso dello spazio, quindi in determinate zone ci sono appunto solo ristoranti, quindi da un lato questo, cioè per la maggior parte di noi, l'abbiamo visto sicuramente tutti come clienti, quindi ci si reca in un'area in cui so che voglio andare a mangiare fuori, magari non so neanche ancora cosa, però so che lì troverò tutto quello di cui posso aver bisogno e quindi questo evidentemente alimenta il costruirsi dell'industria in questo modo. Dal lato dei lavoratori ovviamente si crea una situazione in cui i lavoratori iniziano, ma soprattutto finiscono di lavorare più o meno tutti alla stessa ora, in genere in orari cosiddetti antisociali, perché si lavora quando gli altri si divertono, perché insomma nell'industria del divertimento, dell'intrattenimento funziona evidentemente così. E quindi questi lavoratori da un lato hanno difficoltà a incontrare, a relazionarsi, a socializzare con persone che sono al di fuori di questo settore. Dall'altro sono, per questa enorme concentrazione, facilitati, nell'interagire tra di loro. Quindi si crea, una dinamica per la quale questi lavoratori si riconoscono, come colleghi o quasi come colleghi a seconda delle situazioni, pur lavorando in imprese differenti, quindi il ristorante e il bar vicini, i lavoratori si riconoscono tra di loro come simili. Nel farlo, quindi, si creano anche dei legami di solidarietà tra queste persone, che quindi si aiutano e, da un lato con un supporto emotivo e psicologico, dato appunto diciamo, lo sfruttamento che anche emotivo. Il lavoro emotivo che queste persone svolgono, perché appunto devi sempre sorridere, devi insomma presentarti in un certo modo per i clienti. E quindi da un lato c'è questo supporto emotivo, psicologico di persone estremamente abituate appunto a lavorare nelle relazioni, dall'altro c'è anche il supporto materiale che va dall'offrirsi, dal bere, dal mangiare, quindi se per esempio io lavoro in un ristorante e un mio amico lavora nel bar accanto, lui verrà a mangiare da me e gli farò un piatto gratis o a poco prezzo, io quando stacco andrò a bere un drink da lui e lui contraccambierà, diciamo, il favore. Questo evidentemente da un lato viene da un sentimento positivo di solidarietà che dà anche la possibilità appunto al creare una comunità occupazionale che può potenzialmente può anche diventare un qualcosa d'altro. Dall'altro lato, evidentemente queste sono integrazioni a reddito che fanno sì che queste persone si accollino di fare un lavoro male retribuito, poco gratificante per tanti aspetti, in ambienti di lavoro malsani, così perché hanno un altro tipo di integrazione al reddito. Quindi diciamo che si configura come un'arma a doppio taglio, nel senso che tendenzialmente porta a un abbassamento o comunque a un non innalzamento degli stipendi, nonostante l'inflazione galoppante, eccetera. Ovviamente, essendo questa una comunità in cui i padroni spesso sono relativamente giovani, in cui anche gli stili di consumo si conformano sulla base di quelli dei clienti, quindi il cameriere che serve sempre vino buono, difficilmente poi si berrà il tavernello anche quando esce con gli amici, ma pretenderà, rispetto alle cose che, diciamo, per cui ha sviluppato un gusto, pretenderà una certa qualità. Quindi insomma, ci si comporta in modo molto simile. In più sono imprese piccole, quindi anche le relazioni, diciamo, di potere sono magari meno chiare su se il mio capo è chiaramente il capo dell'altro, per qualcuno è un collega, non vede più bene la distinzione. In questa comunità, quindi interclasse, ovviamente i padroni continuano a giocare un ruolo dominante e quindi se io devo usare il mio capitale sociale, come definiva Bourdieu, che identificava il capitale economico, culturale e sociale, se io devo usare il mio capitale sociale, quindi le relazioni che ho stretto, i favori che ho dato, eccetera, per accedere a questi benefit ulteriori rispetto allo stipendio, questo capitale sociale è sottomesso a quello del mio padrone, che potrà in qualsiasi momento non solo licenziarmi se io dovessi fare una vertenza o dovessi scontrarmi con lui, ma potrebbe anche parlare male di me con tutta la rete di suoi ristoratori e quindi cercare di impedirmi di essere assunto da un'altra parte. In
0: Senti,
1: questo
0: in
1: ovviamente
0: questo
1: poi.
0: mi inserisco, purtroppo perché, cioè, veramente ti vorrei lasciar parlare, però purtroppo il tempo non è tantissimo. E, come avevo detto anche in apertura, ti volevamo chiedere anche un po' se ci fai un po' una panoramica delle lotte sindacali in questo ambito della ristorazione, appunto lotte recenti e in atto adesso. E quindi, scusami se ti ho interrotto, perché comunque stavi un po'
1: Ci
0: parlando anche di
1: mancherebbe.
0: quest'ambito qua, e, quindi ti direi forse gli ultimi 5 minuti magari li dedichiamo a questo.
1: Più che volentieri. Sì, scusate, poi anch'io, insomma, queste cose ci sarebbe tanto da dire. Allora, rispetto agli scioperi, è iniziata grazie al sindacato Scobas, anzi, grazie prima di tutto ai lavoratori che si sono attivati, questo poi magari ci ritorniamo, e poi grazie diciamo, con l'organizzazione del sindacato Sudcobas si è attivata una campagna di scioperi nella ristorazione, si chiama Taste the Strike, che già ha avuto diciamo, dei notevoli risultati, soprattutto in un ambito appunto che viene narrato come insindacalizzabile. In particolare si sono già concluse da novembre a ora quattro vertenze grazie alle quali sono state ottenute sei regolarizzazioni con contratti a tempo indeterminato, full time, scatti di livello, ovviamente le ferie, la malattia tredicesima, quattordicesima e anche delle condizioni migliorative rispetto al contratto nazionale che purtroppo per questo settore è proprio cioè si vede chiaramente uno di quei contratti che non deriva dalla forza delle lotte, ma dalla volontà di sfruttare dei padroni organizzati, e quindi necessariamente si devono chiedere anche condizioni migliorative rispetto al contratto nazionale, quindi per esempio la malattia pagata dal primo giorno, o la possibilità di avere ferie continuative per i lavoratori stranieri che hanno necessità ovviamente di tornare al proprio paese per trovare la famiglia, gli amici. Abbiamo in questo momento una trattativa aperta, quindi appunto quello che mi premeva dire è che i lavoratori già si attivano, questo già succede, io l'ho visto anche attraverso la mia ricerca, molti hanno coscienza di come funziona questo sistema di sfruttamento e molti, sebbene non siano tantissimi, già hanno provato a rivolgersi a sindacati o a provare a organizzarsi autonomamente, hanno organizzato scioperi spontanei. Il problema è che quello che succede è che i sindacati, invece di provare a lottare e mettercela tutta per vincere, organizzano la sconfitta dei lavoratori già cominciando a scoraggiarli fin da subito e facendogli paura invece che infondergli il coraggio che insomma sarebbe nel loro ruolo. Noi invece abbiamo dimostrato che vincere non è possibile, cioè non solo è possibile lottare e scioperare in questi contesti, che appunto vengono raccontati come insindacalizzabili perché le imprese sono piccole, perché i lavoratori sono pochi, perché ci sono bassi margini di profitto. Beh, nel senso, noi l'abbiamo visto ora che abbiamo ottenuto delle vittorie e l'abbiamo potuto fare solo grazie a due cose. Una è lo sciopero duro, lo sciopero oltranza, andare davanti alle porte del ristorante, essere pronti a bloccare la merce, essere pronti a stare ore a urlare, davanti al ristorante e, cioè, per una comunità, di lotta, e questo è il secondo fattore, perché senza la solidarietà attiva di tutti i lavoratori del sindacato e del territorio, perché tante persone sono venute anche appunto senza avere, diciamo, niente a che fare col sindacato, ma semplicemente per supportare queste lotte, senza questa solidarietà tutto questo non sarebbe stato possibile, perché chiaramente quattro vertenze e sei regolarizzazioni fa capire che i numeri diciamo, di lavoratori per ristorante sono 1, 2, 3 a seconda del caso. E, quindi appunto essere pronti a bloccare tutto fino alla vittoria e per una comunità di lotta che si è formata sedendosi davanti ai camion, dovendo stare mesi in presidio al freddo, al caldo, dovendosi organizzare così, quando si tratta di lottare contro il ristorante, cioè, le condizioni sono molto migliori, i padroni non possono scappare perché il nome del ristorante è legato al luogo in cui è, eccetera, perché questi stanno aperti in determinate ore del giorno e la cena la danno all'ora di cena. Se li blocchi quel momento lì e loro non danno la cena a mezzanotte. Quindi, cioè, diciamo, in realtà, paradossalmente, nel momento in cui c'è una comunità che è pronta ad attivarsi, è pronta a lottare, la situazione è particolarmente favorevole. Quindi, ecco, il nostro invito è anche a chi si trova sul territorio fiorentino e di tutta, diciamo, la Fiana fino a Prato, Pistoia, ma non solo. Di organizzarsi, di parlare con i colleghi, di rivolgersi al sindacato, che possiamo essere noi, può essere qualcun altro, purché sia qualcuno che è disposto a lottare e a aiutare i lavoratori a raggiungere i propri risultati.
0: Scusa, per essere chiari, voi sono sul Cobas,
1: I Sud-Cobas,
0: ecco, no,
1: sì.
0: per ridirlo più che altro per chi ci ascolta
1: Sì,
0: da casa.
1: sì. Sì. Il sindacato Sud-Cobas che si è sviluppato tra Prato e Firenze, che ormai da qualche anno sta lavorando su questo territorio, ottenendo, insomma, cioè, diciamo, riuscendo a sindacalizzare molti di quei lavoratori che si pensava non fosse possibile sindacalizzare e che invece stanno dimostrando di essere una forza inesauribile, di una generosità enorme e di persone che vanno a dormire agli scioperi degli altri, che prendono le ferie per andare allo sciopero degli altri lavoratori anche in altre città, anche in altre regioni. Quindi ecco, chiunque si trovasse sfruttato, sia perché è stato licenziato, ha chiuso il contratto di lavoro, vuole riprendere dei soldi che non gli sono stati dati, o che si trova in questo momento sfruttato al lavoro e voglia migliorare le proprie condizioni, il Sud-Cobas è pronto ad ascoltare tutti, a cogliere e a lottare per tutti quelli che hanno voglia di appunto attivarsi e provare a cambiare le cose.
0: Ti ringrazio veramente tantissimo per aver ridetto ancora una volta a questi microfoni per aver spiegato tutto ciò, per averlo ridetto in modo veramente chiaro, esemplare. Sono infatti contenta di averti lasciato spazio anche questi ultimi minuti per questo. E quindi ti ringraziamo appunto, grazie Cosimo Barbagli, riguardo a questo semmai microfoni aperti per ulteriori aggiornamenti e ricordo, come dicevi, chiunque fosse interessato o interessata nel leggere, nell'approfondire il tuo lavoro di tesi ci può contattare a Radio Wombat, per esempio tramite la mail, la casella di posta che è postawombat@insiberia.net e noi possiamo girarla. Grazie ancora, ti auguriamo buona serata, buona giornata.
1: Grazie a voi, grazie mille. Un saluto a tutte e tutti.
0: Ciao.

0: E quindi siamo sempre qui, sempre Ponte Radio, ci avviamo al prossimo contributo. E prima però magari vi facciamo uno stacco musicale per benino. Questi sono i Gatti Mezzi ed è Vango per passione.
1: Vango la terra e mi sfogo, la rimugino, la batto, la sbriciolo, mi ci ritrovo. Non sono un contadino, vango per passione. Con gesto antio, le mano stringo ormani, or piede picio sul pallonzolo, buo la terra, centro dentro, ah bene, ah bene. I lombrì un vanno ammazzati, stai attenta lombrì. Prendo in mano una zolla, grassa e profumata, l'annuso, poi la strizzo, ah bene. To lombrio godi, to godi, t'aiuto a buà, t'aiuto a andare più fondo, tieni la merda del cane ti do, t'aiuto, aiutami, trasformala. Vango per passione, mi rammentarmi babbino, vango e mi sfogo. Deve essere quel suono sordo, quel vibrio che mi arriva nel piede puntellato sul pallonzolo. Si strappa la radicina, si sbriciola il sassino, è lì che divento scemo. Non sono un contadino, lui dura fatia, si sfonda il groppone, si mola le mani, io godo e basta. Alla terra un niedo frutti, un midone meno semi, la buo, la rivorto, la sciupo ma con garbo. Perché i bimbi scavano le bue? Cosa cercano bimbi quando scavano le bue? E ora lo so, non cerca nulla, scavano per passione. Deve essere piacere di veder vuoto dove prima non c'era. Bimbo, l'hai fatto te quel popò di buo? Sì, l'ho fatto io. Che popò di buo t'ho fatto? Ecco, è tutto lì.
0: No, vabbè, verrebbe voglia di mettere Gatti Mezzi a manetta uno dopo l'altro, sono meravigliosi loro, chiaramente gruppo toscano, sarà capito. Vabbè, non perdiamoci però, andiamo avanti quindi, si diceva, con il prossimo contributo.
2: Altro gruppo toscano, ma teatrale.
3: Esatto, voi sarete le prime cavie in questo mondo auditivo ad ascoltare questa versione radiofonica dello spettacolo quasi inedito del Teatro Contadino Libertario, che noi abbiamo avuto la fortuna di vedere, ma sono state fatte veramente pochissime repliche, una se non due massimo, forse. E noi ci siamo lanciate, quindi volevamo intanto ringraziare il Ruvido che ha partecipato con noi e, come potrete poi ascoltare, è l'unica voce che si sente che sa fare teatro, però noi ci abbiamo provato e abbiamo fatto questo esperimento perché vi stiamo martellando con questa storia dei nuovi OGM da mesi, mesi e mesi, e quindi abbiamo pensato per stavolta di graziarvi e invece di mandarvi l'ennesima intervista pippone di mezz'ora sul perché noi non vogliamo questi nuovi OGM, vi mandiamo questo spettacolo che si chiama La Banana Aumentata. Quindi graziateci e buon ascolto.
4: Ormai più di 20 anni fa, il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare, NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, Tecniche di Evoluzione Assistita, in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico, e si sta di nuovo tentando di

Rossi, Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta, ed in alcuni contesti è già in atto, una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. Deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia. Disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo, una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda dell'ETEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione.

Allora, dove mi metterò? Ma qui è tutto fradicio. Ma Madonna, se non si rimette sto tempo, meno male stamani c'è il sole, ma le è venuta un po' e via l'acqua. L'è tutto bagnato. Via, mi metterò al sole, dai. Dai, dai, mettiamoci al sole, vai. Almeno ci si riscalda un po' inino, dai. Che giornata, guarda, io ho una cassetta giusto giusto per poggiare il culo perché sennò mi bagno. Allora, ai ai ai, anche sta mezza giornata l'è finita, dai, vai, avanti, avanti, ancora qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto, almeno mi riposo, c'ho da leggere, guarda, via. Però sono contento, guarda, sono contento perché sta avvenendo un bel lavoro, mi piace, guarda, sta avvenendo pulito per bene. La terra la si scioglie, le friabile, viene un orto meraviglioso. Guarda, se si va avanti così, viene una bella semina. Oh, finalmente. Allora, via, mangiamo un po'. Eccolo lì. Ecco il cestino. L'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che c'è dentro. C'ho una fame. Madonna, è fame, c'ho. Via. Oh, guardiamo un po'. Allora. Eccolo lì, senti il profumo. Il pane. Che pane, che pane. Questo è il pane nostro, eh. Pane fatto da noi nel nostro forno a legna. Cotto con la legna nostra, macinato il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti i miei pani che non sanno di nulla, che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo il dentro. Eccolo lì, con il pane ci vuole il formaggio. Ma senti il profumo, questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti, oddio, non ci ho nessuno a farglielo sentire, me lo annuso da me e godo. Questo sì che è il formaggio. Oh, formaggio fatto con il nostro latte, delle nostre pecore, ovviamente. E poi, dopo il pane e il formaggio, che si mangia? C'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela del nostro Meleto. Guarda come è rossa, bella, profumata. Senti il profumino c'ha sta mela. Quelle si comprano non sanno di nulla, ma senti, sì, magari c'hai il bao, ma che vuol dire? Questa è una mela meravigliosa. Oh, tutta roba nostra, tutta roba nostra, dall'inizio alla fine. Sì, però che palle, sempre la stessa roba, eh. E si mangia sempre la stessa roba, sì, le nostre.

0: buona, ma lei è sempre bella, porca miseria. Ma io mi sono fatto una sorpresa oggi. Guarda che c'è qua. Eccola là. Una banana. Una banana. Senti il profumo, senti. Profumo di terre lontane. Che meraviglia. Questi profumi da noi non ci sono. E poi, guarda il colore. Un colore di una frutta gialla. Così gialla. Che aveva visto una frutta gialla delle nostre? Io non l'ho vista. Guarda il colore di sole esotico. Oddio. Il sera era gialla. O come mai? Eppure non l'ho messa dentro ieri sera. L'ho rivoltata, era gialla. Ora è diventata nera. O questa? La profuma, sì, insomma. Però la non è più gialla. Ma. E ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Sì, guarda, la vedo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì, sono qua. Venga. Guarda che condizioni è quella. Ma. Ma che lascia? O che sembri in modo di essere vestito in campagna con il tailleur, tutta elegante, con le calze, i tacchi a spillo. Ma dove la rete andare a questa? E siamo lì nell'orto alla fonda. Dove va? E poi? Su quella valigia? Che vuole la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una delle esattori. No. Ah no, c'è scritto, che c'è scritto? Crisp Cass? Boh. Questa vende roba, te lo dico io.
1: Salve!
0: Sì, buongiorno.
1: Oh, ma che bel panorama agreste. Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio, eh? No, aspetti, ma che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo, ma lei la chiama banana quella? Via, prenda questa! Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane CRISPR debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane CRISPR stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione somaclonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici, hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane CRISPR rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana CRISPR, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva la debuttante gialla che non diventa mai marrone! CRISPR!
2: Ma questa sta morendo. Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo! Ma c'è qualcuno in sala? Ma c'è un dottore, per favore!
3: Chi mi ha chiamata? Chi ha richiesto il mio intervento?
2: Io, venga qua. Sta morendo, anzi, secondo me è già morta.
3: Si faccia da parte, mi lasci lavorare. Lo dico io che è morto se è morto. Anzi, mi passi lo stetoscopio, per favore? Il soggetto è deceduto. C'è qualcosa che è ancora in bocca? Cos'è? Cosa stava mangiando?
2: Stava mangiando una banana.
3: Lei è stato testimone dell'accaduto?
2: Certo, c'era qui io e lei, certo, ero qui. Ha mangiato quella banana, vede la buccia in terra? Una me l'ha data a me, una l'ha mangiata lei. E quella banana lì...
3: E la banana gliel'ha data lei?
2: No, lei l'ha data a me. Io c'avevo la mia e lei mi ha dato la sua, c'aveva una valigia piena.
3: Quindi lei mi sta dicendo, con una banana in mano, che il soggetto è morto per colpa di una banana ma che non gliel'ha data lei, unico presente nella scena, ma che altresì il soggetto stesso fosse arrivato addirittura con una valigetta piena di banane?
2: Sì, aumentate.
3: Come, scusi?
2: Le banane sono aumentate.
3: E questo che diavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto?
2: Ma chi?
3: Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando?
2: Ma che ne so io? Ma senta, per piacere, lì c'è la buccia e là c'è la valigia. Come vede, io ho detto la verità.
3: Allora, intanto mettiamo questo reperto in una busta insacchettata e... Ah, quindi lì c'è quella valigetta aperta che lei diceva. C'è scritto CRISP. CRISPR. Ai ai ai. Qua c'è un sostanziale cambio di programma. Noi non siamo attrezzati in questo momento per fare questo protocollo. Cioè, bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto. È un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo.
2: Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare.
3: No, lei non capisce. Questo, qui c'è un problema di smaltimento, non esiste una procedura per questo. Dove lo mettiamo? Cioè, che cosa si fa? Allora, facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo. E io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani.
2: Ma ora ci voleva anche questa. Mamma mia, guarda che giornata è questa. Certo, me ne capita di certe, me ne capita di tutte. Io non lo so, o questa, o chi l'avrebbe mai detto? Oh, ma guarda che povera donna, così, così giovane, elegante, così moderna, ma mi sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata. Così, piena di energia, poi un attimo, e dopo, zap, morta. E poi perché? Per avere mangiare una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Sta me l'ha data lei? No. Dove è la mia? In dove l'ha buttata? L'ha buttata via? Eccola lì. Ma... Oddio, lei è un po' nera, ma che, insomma, ossidata, è matura, via!

Ed eccoci quindi che torniamo in voce dopo questo stupendo, devo dire, complimenti, teatro radiofonico. Sì, ci stava effettivamente sentire gli stessi argomenti in un'altra forma, in un altro modo. Questa canzone avete sentito, erano i Formidable Vegetable, You Are What You Eat. Un gruppo di pazzoidi australiani. Vabbè, a parte questo, vi rimando qualche secondo di musica e prepariamo l'ultimo collegamento per quest'oggi e ci risentite quindi fra pochissimo.

0: Ed eccoci quindi appunto con il nostro ultimo collegamento di quest'oggi. Ciao, ci senti?
1: Ciao, buonasera a tutti e a tutti.
0: Wow, ti si sente benissimo, perfetto.
1: Va bene.
0: Perfetto. Allora, quindi come si diceva in apertura di puntata, siamo qui a parlare con una compagna del neonato collettivo, poi correggimi se mai se sbaglio, Seeds for Palestine, che ci racconterà, oltre chiaramente a raccontarsi, quindi ci spiegherà un po' i loro obiettivi e che cosa si, appunto, su di che cosa si occupano, però ci parlerà anche un po' in generale della situazione in Palestina per quanto riguarda strategie malefiche di genocidio, anche tramite, per esempio, uccisione di, diciamo, sì, confisca e uccisione di varie genomi, genetiche. Quindi ti lascio in realtà subito la parola, così ci fai un po' una panoramica.
1: Va bene, grazie, grazie mille Addo, grazie di questo invito, è molto importante per noi. Come anticipavi, io rappresento in questo momento questo neonato coordinamento, Seeds for Palestine. Siamo un insieme di realtà agricole, insomma, o di curatori e curatrici a vario titolo del verde e della biodiversità, che si mette insieme con degli scopi precisi, ma di questo parlerò alla fine di questo intervento. Vorrei partire dallo spiegare che cos'è WOC. WOC, non so, è stato detto, magari è stato nominato ultimamente nella cronaca, perché da poco ha ricevuto un attacco, a dicembre ha ricevuto un ultimo attacco, sono stati incarcerati tutti i suoi membri. Ma che cos'è WOC? È la Union of Agricultural Work of Committees, è l'Unione dei Comitati Agricoli Palestinesi, che nasce nel 1986 e che diventa da subito una infrastruttura fondamentale della prima intifada. E il loro lavoro è stato sostanzialmente quello negli anni di supportare il lavoro dei contadini e delle contadine, di tutte le lavoratrici e lavoratori agricoli palestinesi durante gli anni di occupazione. E un altro importantissimo scopo per loro è stato quello di tutelare e preservare il patrimonio sementifero palestinese, aprendo delle banche di semi. Ora, a luglio di quest'anno le banche di semi sono state distrutte dal governo israeliano e a dicembre, scusate, luglio dell'anno scorso, siamo già nel 2026, e a dicembre del 2025 è stata chiusa l'ultima delle loro sedi e sono stati incarcerati tutti i loro membri, tra cui il direttore Fuad Abu Saif. Parlerò ancora di questo, ma prima vi volevo leggere uno dei comunicati che si trova sul sito, scritto appunto da Fuad, la cui traduzione è nostra, e ringrazio in particolare una delle compagne del nostro coordinamento, Fadia, che è anche un po' l'autrice di questo intervento che vi sto riportando. Allora vado, vi leggo le sue testuali parole. In Palestina l'agricoltura non si svolge in condizioni normali, ma viene sotto assedio, all'ombra dei bulldozer e della minaccia quotidiana di essere rimossi dalla propria terra. Ciò che si sta dispiegando nella comunità rurale è uno sforzo calcolato per recidere il legame tra le persone e la loro terra, svuotare le campagne dei loro abitanti e spezzare la volontà collettiva attraverso strumenti coordinati di confisca, incendi, blocchi e fame. Eppure la terra continua ad essere coltivata come atto di determinazione. Chi pianta oggi non insegue semplicemente un raccolto, si aggrappa ad una genealogia, affermando con il proprio lavoro che la terra non si misura in ettari, ma in dignità, memoria e vita. Ogni stagione lavorata da mani palestinesi scrive una nuova riga nella storia ininterrotta della resistenza. Ed ecco, queste sono le parole di Fuad, che con grande sintesi riesce ad esprimere quello che sta succedendo in Palestina ormai da moltissimi anni e a esprimere il modo in cui agricoltrici e agricoltori palestinesi sono diventati la prima linea di resistenza, forse anche l'ultima linea di resistenza nel progetto coloniale sionista. Di letteratura ce n'è moltissima, di fonti su internet se ne possono trovare tantissime sulla violenza quotidiana che vivono appunto le comunità rurali palestinesi da parte sia dei soldati israeliani ma sia dei coloni. Per continuare questo intervento vorrei subito anticipare che a noi preme mettere in evidenza un doppio focus. Da una parte abbiamo Il genocidio, il progetto colonialista che si fonda su una strategia genocidaria e che ha come bersaglio appunto la sovranità alimentare, quindi il mondo agricolo, il colonialismo verde appunto del progetto israeliano e quindi di come genocidio ed ecocidio in questo senso siano intensamente interrelati. Il secondo focus, di cui parlerò più avanti, e appunto ci preme sottolineare e far emergere come questo progetto israeliano, questa vicenda specifica palestinese, sia una delle tante manifestazioni del progetto capitalista e della distruzione su cui il progetto capitalista si fonda. Ed è appunto quindi non solo una vicenda locale, ma una vicenda che ci riguarda tutte e tutti. E quindi vorremmo portare la vicenda palestinese come chiave di lettura, perché mai come negli ultimi periodi ha portato a galla ed è diventato evidente, vorrei chiamarlo un trend che purtroppo pervade tutto il nostro pianeta, e quindi sostanzialmente la distruzione dei saperi locali e delle comunità rurali in favore del profitto di multinazionali e appunto di progetti capitalisti. Ma facciamo un passo indietro. L'attacco che ha ricevuto appunto WAC fa parte di un progetto, quindi, ed è importantissimo renderci conto di come tante azioni che sono state perpetrate negli anni dal governo israeliano e che inizialmente potevano sembrare non correlate tra di loro, in realtà fanno parte di un progetto molto, molto preciso. Per esempio, non a caso l'attacco il 31 luglio del 2025 all'ultima banca dei semi locali palestinesi, gestita appunto da WAC nella zona di Hebron, nel sud della West Bank, avviene in un momento particolare, e cioè avviene nel momento in cui a Gaza si cominciava a parlare di carestia e fame diffusa. Tanto voglio sottolineare che a Gaza il 98% delle terre agricole erano già state messe, completamente rase al suolo negli ultimi 2 anni di genocidio. E quindi abbiamo appunto una grande città che capitola in pochissimo tempo e un territorio contadino che insomma costituisce la resistenza del popolo palestinese proprio perché appunto le grandi città hanno capitolato immediatamente, un contorno contadino che spaventa molto in qualche modo il progetto israeliano, o perlomeno è stato fin da subito un obiettivo. Ad esempio abbiamo sentito tutte parlare della distruzione degli ulivi. Ecco, la distruzione degli ulivi è direttamente collegata alla fame che si vive a Gaza. La distruzione dei semi che rende un popolo autonomo è direttamente collegata alla fame che si vive a Gaza. L'inizio di tutti questi eventi si colloca ancora prima della Nakba del 48, addirittura con la dichiarazione di Balfour del 1917. Quindi parliamo di un secolo e mezzo di colonizzazione e di progetto ecocidario. Ma approfondiamo. L'obiettivo è sicuramente quello di sradicare i palestinesi dalla terra e rompere questo legame al fine di espellerli dalla Palestina storica, questo lo sappiamo. Questo progetto si è sviluppato in forme sia genocidarie che ecocidarie, distruzione di ogni forma di vita sulla terra. Faccio degli esempi. La distruzione degli olivi non è un evento recente, è dal 1967 che Israele persegue questo progetto e si stima che gli olivi distrutti da allora superino gli 800.000 esemplari. Ma non solo da parte delle forze militari, anche dai coloni sono arrivate violenze. I coloni hanno bruciato campi, hanno scaricato acque reflue sulle colonie israeliane, acque reflue che presentano incredibili quantità di pesticidi. Hanno introdotto grandissime quantità di cinghiali affinché potessero distruggere le terre agricole e costringessero i palestinesi a recintare le loro terre con costi a volte insostenibili e quindi a questo punto ad abbandonarle. Non solo da parte militare, a partire dagli anni 70 e 80 si sono succeduti una serie di ordini militari che hanno reso necessari tutta una serie di certificati e di autorizzazioni per coltivare la terra, per tornare sulla terra espropriata, per utilizzare strumenti. È stato bandito l'utilizzo di macchine, di macchinari agricoli, è stata criminalizzata la raccolta di piante selvatiche. È stata criminalizzata la stessa WAC che è entrata nella lista delle associazioni terroristiche e, come dicevo, è stata criminalizzata lo scambio di semi tra contadini. Questo questo ovviamente ha tutta una serie di risvolti, ma mi interessa qui fare un inciso. Dobbiamo dubitare di chi omette questi processi di lunga data, di lunga durata. Dobbiamo dubitare di chi fa cominciare la storia il 7 ottobre dicendoci che il problema sia Netanyahu e tre colonie armate, perché il problema qui è strutturale, i dati storici ce lo dimostrano. Qui c'è in maniera incontrovertibile l'esistenza di un vero e proprio progetto colonialista in Palestina, supportato attivamente dall'imperialismo occidentale. E qui abbiamo degli esempi evidenti. Sono state espropriate terre, sono stati vietati le sementi autoctone. Quello che Israele sostanzialmente fa è espropriare la terra, portare semi ibridi, quindi sostanzialmente semi sterili, fare le proprie coltivazioni e poi vendere i propri prodotti agli stessi palestinesi. Quindi minare la sovranità alimentare palestinese è un obiettivo perseguito da decenni attraverso quindi tutta questa serie di distruzioni di appunto infrastrutture agricole, campi, banche di semi, bestiame, ulivi. Ora, perché dicevo che il secondo focus è quello del riportare questo progetto colonialista in un quadro più grande, cioè un quadro di espansione capitalista nel mondo. La distruzione, come diceva Naomi Klein, il capitalismo dei disastri, è la base di accumulazione per i progetti coloniali e capitalistici. È necessaria per continuare a fare profitto. Dunque, per Israele, la distruzione della terra non solo è necessaria per controllare i palestinesi, ma è necessaria proprio per espandere la propria produzione. Sono due cose che vanno di pari passo. Dei dati, ad esempio, durante il mandato britannico fino agli anni 50, la Palestina produceva abbastanza grano da essere autosufficiente. Oggi ne importa più del 90% dall'estero, con l'Israele che ci prende tutti i guadagni. Oggi si stima che solo l'1,5% dei suoli agricoli della striscia di Gaza sia ancora coltivabile. Dunque, scusate.
0: No, ti ringrazio intanto veramente tantissimo per questa panoramica agghiacciante. Beh, sarà un commento forse un po' banale, però è interessante mettere in evidenza adesso questo tipo di meccanismi che stanno avvenendo, ma da appunto decenni in Palestina, perché sotto un'altra forma, in un altro modo, sono stati imposti anche qui da noi. Anche qui da noi è difficile
1: Esattamente.
0: trovare sementi locali, sementi appunto che sono
1: Sì,
0: state selezionate
1: quella.
0: nei secoli, no? Per ogni ambiente specifico italiano, nel nostro caso, e agli shop si trovano soltanto quelli appunto commercializzati che spesso appunto, per esempio, per dirne una, sono sterili. Quindi è
1: Esattamente.
0: interessante anche fare il parallelismo e vai, ti lascio continuare, non volevo in realtà
1: Grazie.
0: interrompere
1: Vai
0: il flusso.
1: tranquilla. Quindi sì, questa è sicuramente una delle cose che dobbiamo assolutamente far emergere. È chiaro che la scusa che si usa è quella del passaporto delle sementi. È chiaro che un import-export di semi sia assolutamente da normare. Ed è quindi, ma è anche vero che questa normativa poi nasconde situazioni di grande disequilibrio di potere. Quello che è stato vietato non è tanto l'esportazione, no, di grandi produzioni di semi, ma è proprio lo scambio autonomo e indipendente tra piccoli contadini. E questo succede ormai ad ogni latitudine, è successo in Sud America, ma succede anche in Italia. E quindi appunto capitalismo, colonialismo, genocidio, ecocidio sono quattro facce di uno stesso dado all'interno della vicenda palestinese. Israele cosa fa? Controlla tutte le merci che entrano ed escono, confisca le terre, avvia, ragazzi, avvia agrobusiness ad altissimo profitto, dove spesso impiega manodopera palestinese sottopagata e dopodiché rivende questi prodotti agli stessi palestinesi. Il progetto è più che evidente, diciamo. Quindi non si tratta di colonialismo e basta, si tratta proprio di progetto capitalista e la distruzione della sovranità alimentare palestinese serve per avanzare questo progetto coloniale, la distruzione dei saperi locali serve per avanzare questo progetto e questo lo vediamo ormai, appunto come dicevamo, in tante parti del mondo. Quindi noi come associazione, come coordinamento, abbiamo questa necessità, cioè noi vogliamo sicuramente manifestare una solidarietà con la Palestina, ma allo stesso tempo vogliamo che la vicenda palestinese non sia questa distruzione non sia avvenuta invano e che possa essere una chiave di lettura per quello che succede intorno a noi e che possa portarci a riflettere sul rapporto che noi stessi abbiamo con le nostre campagne e con i nostri semi. Anche il rapporto tra città e campagna, secondo me, è interessante perché vediamo che una grande città che finché sta bene non si rende conto di quanto dipende dalle proprie campagne, ma in una situazione di guerra le città sono le prime a capitolare, sono le prime a cadere a terra. E quindi come ci prepariamo a questo? Come ci tuteliamo rispetto a questo? E quindi ed è qui che la riproduzione di semi che noi vorremmo mettere in piedi. È legata a una necessità politica di riappropriarci di un sapere territoriale, di un'indipendenza, di condivisione. E quindi diciamo il nostro atto, che appunto è quello di riprodurre sementi autoctone palestinesi, se le troviamo, o se no di varietà affini, per cui stiamo iniziando una serie di ricerche. Che ci tengo a dire, non stiamo facendo per conto di WAC, con cui non abbiamo purtroppo più contatti a partire da dicembre, ma è un progetto primariamente appunto politico in cui è molto importante per noi la dimensione divulgativa, cioè è arrivato il tempo di prendere atto di come il potere delle multinazionali, il potere dei progetti capitalisti stia distruggendo la nostra biodiversità, stia distruggendo le nostre acque, stia distruggendo le nostre terre. E questo è qualcosa che non possiamo più permettere. Ed è molto al di là anche della stessa vicenda palestinese. Qui parliamo di ripercussioni che andranno avanti per moltissimi anni. E se abbiamo intenzione di lasciare qualcosa ai nostri figli, è arrivato il momento, insomma, di fare qualcosa e quindi nel nostro piccolo, noi come gruppo di realtà agricole romane e laziali, appunto, siamo uniti in questa volontà di riprodurre e costruire il patrimonio sementifero palestinese, difendere la nostra terra, la nostra biodiversità. E quindi ecco, grazie di questa chiamata, noi vorremmo assolutamente espandere questo invito. A tutti, stiamo progettando interventi che possono essere fatti sia su appezzamenti di terra ma anche nei balconi. Quindi chiunque sia interessato ad aiutarci a divulgare questa cosa può scriverci e saremo felici di condividere insomma quello che scopriamo, quello che troviamo. E quindi ecco, insomma, l'idea è quella. Al di là se noi riusciremo a portare questi semi in Palestina, al di là se riusciremo appunto, se WAC riuscirà a tornare insomma operativa, perché in questo momento non lo è, faremo in modo che ci sia un po' di Palestina in ognuno dei nostri balconi e che questo possa portarci a guardare con più interesse alle nostre stesse realtà agricole in tutta Italia. E a dare supporto a una parte fondamentale del benessere, non solo alimentare, ma anche culturale della nostra penisola.
0: Senti, a questo proposito, giusto per così approfondire anche per curiosità, i semi appunto cercate di recuperarli, ma tramite quali reti, a parte magari persone dicono io ce li ho e vi scrivono, e questo sicuramente è possibile, se avete magari contatti specifici con degli agricoltori e agricoltrici
1: Allora,
0: palestinesi?
1: in questo momento sì, noi siamo divisi in due gruppi. Un gruppo si occupa sostanzialmente della comunicazione, che come ti dicevo è una parte fondamentale, e stiamo sviluppando dei programmi di divulgazione. L'altro gruppo si sta occupando della ricerca sementifera. In questo momento siamo in comunicazione con alcune realtà che diciamo, hanno progetti in Palestina. E quindi sì, è ovviamente molto difficile, come ti dicevo, trasportare i semi da una parte all'altra perché tutti questi trasporti hanno bisogno di passaporti, ma questo non solo in Palestina, questo in tutto il mondo.
0: Certo, sì.
1: quindi su questo abbiamo,
0: Se posso
1: stiamo discutendo.
0: consigliare, comunque le valigie in
1: Sì,
0: stiva funzionano spesso.
1: esattamente, quindi per dire,
0: Vabbè,
1: diciamo,
0: per
1: non tanto abbiamo
0: stigmatizzare.
1: contatti di carattere informale e personale, non abbiamo appunto. Come ti dicevo, non stiamo riproducendo per conto di WAC, non abbiamo contatti
0: Ok.
1: formali, ma stiamo raccogliendo una serie di contatti informali. Ci sono in realtà diverse realtà palestinesi anche qui in Italia, con cui stiamo dialogando. Quindi ecco, i lavori sono apertissimi e stiamo cercando di fare il più possibile, insomma, per arrivare alla primavera con qualcosa da seminare. E come ti dicevo, al di là del seme autoctono, stiamo facendo una ricerca su eventuali varietà affini. Quindi, comunque, dato che fortunatamente il nostro clima è mediterraneo, ci sono diverse varietà che noi possiamo in qualche modo continuare a sviluppare e come
0: Custodire.
1: ti dicevo, a custodire e propagare. E quello che ti volevo dire è che appunto. È un'azione politica primariamente per noi, è un'azione con cui vogliamo assolutamente coinvolgere persone per fargli arrivare una serie di consapevolezze. Quindi,
0: Certo.
1: appunto, sì.
0: Ottimo, ottimo. Ti chiediamo in chiusura se magari puoi darci appunto questi contatti per chi fosse interessato o interessata a saperne un po' di più di quello che state facendo e magari a contribuire, come si può contattarvi?
1: Allora, al nostro contatto abbiamo una mail, Seeds for Palestine, quindi Seeds for è numerico, quindi Seeds 4 Palestine, @gmail.com. Potete scriverci a questa mail, stiamo sviluppando il progetto anche di una pagina sociale di un blog, ma ancora non sono pronte, ma insomma per qualsiasi tipo di richiesta o se volete partecipare ai nostri lavori, sono tutte e tutti ben accetti.
0: Perfetto, grazie.
2: Sì, direi che
1: Grazie
2: l'aspetto dei semi ci interessa molto, in quanto sia io che Dama facciamo parte del nodo fiorentino di Genuino Clandestino, quindi ovviamente
1: a te. Ah, che bello.
2: ci farebbe piacere sia poter dare un contributo nel caso troviate varietà appunto e possono essere appunto seminate anche là, o anche solo ad avere contatti con qualcuno invece del giro più laziale, insomma ci farebbe piacere contribuire.
1: Benissimo, benissimo, è molto bello saperlo.
0: Vi scriveremo allora.
1: Ok.
0: Perfetto, ti ringrazio veramente, veramente tantissimo per questa, appunto, per tutto ciò che hai detto, tutto ciò che hai ricordato, che noi ascoltatrici, ascoltatori, noi della radio, tutte noi sappiamo, ma è sempre bene risaperlo, non so come dire,
1: Sì.
0: riascoltarlo e come dici te, appunto, anche diffonderlo, quindi giustamente l'obiettivo comunicativo è altrettanto non utile, necessario proprio. E ti ringrazio veramente tantissimo, a risentirci, appunto si stanno già creando nuove reti, per cui sicuramente a risentirci e sperando che questi progetti riescano a cambiare qualcosa piano piano.
1: Sì, grazie mille, sempre Palestina libera.
0: Assolutamente, Palestina libera. Grazie.

0: Rientriamo quindi in voce, siamo arrivate al termine di questa puntata di Ponte Radio. Giovedì 22 gennaio 2026 ormai, non si era detto. Quindi questa era Radio Wombat per questo Ponte Radio. Vi rimandiamo quindi alla puntata di prossima settimana del Ponte Radio, che sarà l'ultima tema cibo. Tema veramente ampio, si può toccare veramente un sacco di altri argomenti.
1: Chi più ne metta.
2: Siamo stupite della nostra puntualità.
0: Sì, abbastanza, infatti abbiamo addirittura qualche minuto di tempo in più, non ce l'aspettavamo. Che dire, quindi vi salutiamo e ricordiamo che chiunque fosse interessato a questi temi, su Radio Wombat, quindi la radio di Firenze che partecipa al Ponte Radio, c'è tutte le settimane, il venerdì dalle 15.30 alle 17.30, la trasmissione Radio Contado, che, come si capisce dal nome, ritratta, rianalizza e rischerza anche a volte, dai, su tutti questi temi.
1: Quindi, dopo aver ascoltato questa puntata, subito, per chi vorrà sintonizzarsi sulle onde di Wombat, risentirà le nostre meravigliose voci.
0: Esatto.
1: Non
0: esatto.
1: Odiateci, ma oggi è così.
0: Oggi è così. Bene, un salutone, quindi mandiamo un ultimo pezzo. Che pezzo è? Lost in the Supermarket. Ci piace. Buona serata, buona continuazione di ascolto su Wombat o no. Ciao.
2: Ciao.

Dunque, rieccoci, tornate in voce, sempre Radio Wombat, sempre Nervature. Come dicevamo in apertura, oggi continuiamo un po' con alcuni argomenti aperti, diciamo, e non conclusi nella scorsa puntata. Rivedendo un attimino molto molto brevemente quello di cui abbiamo parlato la scorsa volta, come si diceva, girava intorno all'argomento del diserbo, in modo appunto un po' più critico e anche filosofico. Quello un po' a cui diciamo eravamo arrivate era che il diserbo si basa sul concetto del levare piante che a noi non piacciono, per invece lasciarne altre che a noi piacciono, che sia per una ragione ornamentale o magari alimentare o comunque funzionale all'umano. E quindi appunto si basa tutto sul concetto di definire quelle che sono le piante che ci piacciono e quelle invece non ci piacciono. Ecco, abbiamo quindi un po' visto una serie di termini, in particolare infestante, proprio la parola infestante e poi la parola pulizia, e come queste forse non vengono, diciamo, usate in modo molto molto adeguato in quest'ambito qui. Ora non ci stiamo a ripetere, chiaramente non entriamo adesso nel focus, l'abbiamo già fatto la scorsa settimana. Poi abbiamo parlato anche di tutto ciò che levare piante, quindi per esempio lasciare terra nuda, ha come conseguenza, quindi appunto, tutto ciò che porta a livello proprio di squilibri o comunque novità, diciamo, ecosistemiche. E tutto ciò quindi era un attimo per avere un po' un quadro più generale riguardo a appunto cosa succede quando si va a diserbare. Quindi cercare di non vedere tutto dal nostro punto di vista, ovvero io, essere umano, sono qui e sono l'unico essere che ha facoltà di decisione e di azione su il sistema biologico, ecologico che ho davanti, e quindi decido a mia discrezione, totalmente mia, che questa pianta mi fa cagare e la levo. E non solo lei, tutte quelle che ho nel campo, nel giardino, quello che è, o nella regione, insomma, decidiamo di estirparli o ucciderle. Quindi, invece di avere una visione come questa, molto appunto antropocentrica, tramite un po' i ragionamenti della scorsa volta abbiamo cercato di un pochino cambiare visione anche in funzione del fatto che appunto in realtà noi non siamo gli unici viventi di questa terra e soprattutto per la nostra sopravvivenza abbiamo bisogno di altri esseri viventi su questa terra.

E ecco quindi che per percepire, entrare, no, in questo strano mondo che noi e solo esclusivamente noi abbiamo creato, di dicotomia tra piante buone e piante non buone da estirpare, volevo appunto ritornare in questa prima parte di puntata sul concetto di, diciamo, no, sul concetto, sulla questione appunto che noi stigmatizziamo delle piante come cattive, come brutte, come infestanti, come invasive, aliene anche le chiamiamo. Fatto sta che al di là, no, della parola che usiamo per raggrupparle, ciò che ci portiamo dietro di, come si può dire, di emozione quando pensiamo a queste piante è proprio un'emozione di disgusto, di rifiuto e di conseguenza o in principio, non so cosa viene prima, fatto sta che queste piante le identifichiamo come veramente nocive, diaboliche, come se fossero un capro espiatorio di tanti altri problemi che forse non riguardano proprio quelle piante nello specifico.

Ecco, in questo momento allora vorrei fare un piccolo inciso riguardo a ciò che abbiamo appena detto, ovvero il fatto che forse il problema non è quella pianta, cioè non è quella pianta maligna, ma è la condizione che si è creata intorno che a noi risulta sfavorevole. Però chi ha creato quella condizione, ecco, magari a volte le cause siamo di nuovo noi stesse, noi stessi esseri umani. Per fare un esempio molto molto semplice che magari vi è proprio capitato sotto gli occhi, se avete un giardino o anche un campo, un orto, è facile che come infestante abbiate identificato la gramigna. La gramigna, beh, ne abbiamo già, l'abbiamo citata nella scorsa puntata, proprio a fine puntata, un po' come chiusura, ecco, l'abbiamo collegata a un pezzo musicale di chiusura, ma adesso la cito invece per proprio farvi appunto questo esempio pratico, perché è una pianta erbacea, una graminacea, praticamente un'erba, ok, che compone una delle erbe, insomma, che compongono i nostri prati spontanei qui in Toscana e in Italia, soltanto che ha questa caratteristica di fare degli stoloni, e ovvero che dalle radici partono queste radici laterali, o rami, insomma, laterali, che quindi corrono proprio orizzontalmente sul terreno o appena sotto il terreno, e da lì poi risbucano fuori. Esattamente la stessa cosa succede anche con le canne di fiume, quindi probabilmente una, diciamo, un comportamento che avete presente. E quindi, insomma, proprio per questo motivo è una pianta difficile da debellare, perché non è soltanto dove noi vediamo il ciuffetto d'erba, ma le sue radici sono un po' ovunque, e dalle radici ha la capacità, ha la potenzialità di ripartire, perché contengono tutta una serie di gemme che le permettono di ripartire. In più è una pianta che si adatta benissimo ai nostri climi aridi dell'estate, tant'è che adesso in questa stagione invernale o autunnale, come la dovremmo forse meglio chiamare, è gialla, quindi è in dormienza, non è morta, nel senso che poi a primavera o anche già ora sta ripartendo con le temperature alte e un po' di pioggia riparte, però ecco, in inverno va in dormienza, mentre invece adora proprio il caldo e la siccità, tant'è che se volete un prato verde d'estate dovete metterci a gramigna, non c'è altre soluzioni. Quindi ecco, già qui vi fa capire che in realtà, però cavolo, sarà pure stronza, ma delle utilità però le posso ricavare. Eh sì, infatti. Quindi detto questo, l'esempio che vi volevo portare è il fatto che un sacco di volte nei nostri giardini, orti o quello che è, ci ritroviamo super infestati dalla gramigna. Proprio a un punto in cui veramente non c'è verso di levarla, nel senso che strappi via, magari zappetti anche un po' la terra volendo, ma strappi via e ti viene via un ventesimo delle radici che in realtà ha quella pianta, e quindi riparte dopo 2 settimane e siamo da punto a capo più o meno. Questa questione avviene sì per tutte le ragioni che abbiamo detto, di rusticità e di potenza, no? Di potenzialità proprio di questa pianta, a mio parere affascinante, ma anche perché abbiamo creato delle condizioni per cui altre piante, tutte le altre piante, semplificando un po', le altre spontanee faticano a venire fuori. Perché? Perché magari diserbiamo in continuazione, perché magari lo facciamo quando la terra è un po' durina, e quindi succede che quando tiriamo strappiamo il sopra e lasciamo le radici di tutte le piante, fatto sta che la gramigna, facendo così, non muore, mentre molte altre piante invece sì. E quindi in realtà forse siamo così tanto infestati dalla gramigna perché noi abbiamo selezionato un ambiente, un sistema, un micro ecosistema dove quella gramigna è regina. Però magari appunto questo è dovuto a delle nostre attività culturali che abbiamo portato, no, in quel luogo. Se magari avessimo lasciato fare così com'era, e anzi leverei il se e direi sicuramente,
ci sarebbe stato un equilibrio molto più dinamico e più funzionale fra tante specie diverse, quindi la gramigna non avrebbe preso il sopravvento, ce ne sarebbero state, oltre a lei, tante altre piante.

Ecco, quindi questo era appunto un esempio per vedere messo un po' in pratica le cose che già avevamo iniziato a dire la scorsa volta riguardo al io tutto ciò che faccio nel mio campo, nel mio giardino, ha una conseguenza e quella conseguenza può piacermi oppure no, paradossalmente, perché magari lì per lì non mi rendo conto, ecco, di tutto. Le conseguenze che avrà, e quindi potrebbe in realtà alcune potrebbero in realtà non piacermi. E questo esempio, la gramigna, è abbastanza se, diciamo, esemplificativo proprio per i nostri climi. Bene, ci ascoltiamo magari un po' di musica e poi ritorniamo in voce sempre su questi argomenti qui, ma facendo un altro esempio ancora più probabilmente interessante e stimolante.

Eccoci ritornate in voce, siete sempre su Radio Wombat, questa è sempre Nervature e mi raccomando, se avete domande, dubbi, curiosità, non esitate a scrivere sul pad, il link è direttawombat.vado.li. Io in realtà in questo momento non sono in diretta, ma comunque ciò che scrivete lo leggiamo, lo leggerò e quindi non ci sarà comunque altra occasione per rispondervi. Dunque, ecco, rientrando quindi in voce, vi volevo, dopo la gramigna, fare un altro esempio che è ancora più proprio ignorante e io direi stimolante riguardo a piante che noi, purtroppo umani, abbiamo deciso di identificare come malefiche, come cattive. Prima di dirvi di che pianta si tratta, vi invito proprio a ascoltare ciò che seguirà, perché non sentirete la mia voce, quindi ascoltare ciò che seguirà proprio con un atteggiamento di curiosità e di autocritica. Non forzata, nel senso che nessuno sta additando nessuno, ma a me piace veramente tanto, ecco, per conto mio, leggere, ascoltare e poi però tramite la radio diffondere voci anche molto provocatorie che però ci portano magari a riflettere, ecco, su quelli che sono i nostri atteggiamenti ogni giorno. Quindi in quest'ambito in particolare di piante demonizzate, quello che vi confesso, ecco, l'audio che sentirete a breve, a me mi ha fatto ragionare, è che effettivamente quando io vedo proprio quella pianta lì, o quando comunque si parla di quella pianta, come può essere della gramigna di cui abbiamo parlato poco fa, il mio cervello molto velocemente va a tutta una serie di richiama tutta una serie di informazioni che io contengo nella mia memoria, nel mio cervello, riguardo a quella pianta, che sono tutte informazioni negative, tutte. Per cui, proprio per questo, ecco, provocatoriamente, appunto, mi piace dire che forse veramente noi umani tendiamo a dare dei giudizi veramente un po' sconsiderati a volte. Ecco, allora non vi lascio più sulle spine perché a questo punto sarete curiosi, immagino, di sapere di che pianta si tratta. Si tratta del ailanto, Ailanthus altissima, questo è il suo nome scientifico. Ecco, io non vi dico niente di che, no, anzi, scusate, sì, una cosa ve la dico, nel senso, se probabilmente avrete sentito parlare di questa pianta, se magari ora non vi torna in mente di cosa si tratta, è un albero che cresce molto rapidamente nei nostri climi, ma un po' in generale ovunque, con queste foglioline molto grandi e appunto, vabbè, da noi si conosce perché è definita una pianta infestante che sbuca un po' ovunque, che dà fastidio a tutti, che sbuca nei margini delle strade, nei campi agricoli, neanche nei giardini. Anche lui, tra l'altro, ha questa capacità, un po' come la gramigna, di ripartire dalle radici, quindi se ce n'è uno davanti a me, ce ne può essere il suo, diciamo, un suo clone, no? Che è ripartito alle sue radici, magari 10 metri più in là nel giardino del vicino, e noi magari sappiamo in realtà che è la stessa pianta. Quindi questo è l'ailanto, ecco, no, per ricordarvi, si riconosce anche bene perché sul fusto lascia le cicatrici fogliari, ovvero dove le foglie sono cadute, che sono super ben visibili. Siccome è una pianta decidua, che quindi d'inverno le foglie non ci sono, ma queste proprio tipo L sul tronco si vedono molto molto bene. Ecco, questa quindi è la pianta in questione, e però non ve ne racconto io in realtà, vi rimando un estratto di un podcast di Mancuso, Stefano Mancuso, ricercatore dell'Università di Firenze, beh, ormai un po' star della divulgazione scientifica o meno in alcuni casi, comunque di tutto ciò che riguarda piante. E
Vabbè, mi fa piacere farvi sentire direttamente lui, perché appunto le sue capacità divulgative sono decisamente alte, molto più delle mie, per cui ecco, questo è l'estratto in questione.

0: Oggi vi racconto la storia dell'albero più detestato. Ogni volta che si parla di alberi, di piante, e si comincia a dire che esistono delle piante infestanti, delle piante invasive, delle erbacee, delle malerbe, mi arrabbio. Mi arrabbio perché ogni pianta è un valore in sé. E anche quelle più odiate, le cosiddette infestanti, sono piante che in realtà sono le più interessanti in assoluto. Fra queste, l'albero, la pianta più odiata in assoluto, è un albero, si chiama ailanto. Ed è proprio dell'ailantor che io vi parlerò, perché l'ailanto è un albero che mette un po' d'accordo tutti quanti, persone che odiano la natura, persone che sono invece molto in relazione e in contatto con la natura, persone che piastrellano i loro giardini e persone invece che non farebbero del male a una mosca nei loro ambienti naturali. Quando si parla di ailanto sono tutti quanti concordi che quest'albero è una maledizione divina e deve essere estirpato. Ma che cos'è questo ailanto? Intanto, nel 1943 usciva negli Stati Uniti un romanzo che al tempo fu molto famoso, era stato scritto da Betty Smith e si intitolava Un albero cresce a Brooklyn. Era la storia di una ragazzina che vive la sua infanzia nella miseria di un quartiere molto degradato di New York agli inizi del secolo scorso. Ora, se non avete letto questo libro e non avete neanche visto il film diretto da Elia Kazan, vi può interessare sapere che questo albero, questo famoso albero che cresce a New York, è proprio un ailanto. Al tempo, quindi, nel 1943, l'albero ancora non era un albero maledetto, era ancora conosciuto come l'albero del paradiso. E in effetti questa era la prima definizione di questo albero. Questo albero che cresce a Brooklyn, in questo romanzo, Un albero che cresce a Brooklyn, appunto, è proprio l'esemplificazione stessa della resistenza, della capacità di opporsi a qualunque avversità, compreso il taglio alla base, che era il simbolo proprio di questa generazione, una generazione di migranti tenaci e combattivi che arrivava a Brooklyn e vinceva tutte le avversità e diventava prospero e con un futuro radioso. Provate oggi a guardare che cosa si dice di questo ailanto. Ma prima un passo ancora indietro. Da dove viene questo ailanto? È un albero nostro, perché è molto importante capire la provenienza, capire l'origine di questo albero, perché è proprio dall'origine che deriva anche molto dell'odio che noi proviamo per questa specie. Ailanthus altissima è il nome botanico, è una specie originaria della Cina del Nord. Arriva in Europa più o meno nel 1750, negli Stati Uniti verso la fine del Settecento, ed è appunto conosciuto come l'albero del paradiso. Lo importiamo perché è molto bello. Eppure, se ora cominciamo a guardare in internet che cosa si dice di questa pianta, troviamo dei titoli quali «L'albero del paradiso è diventato un inferno», «Eliminare l'ailanto», «Guerra all'ailanto», «Killer dei boschi e dei paesaggi», «Allarme ailanto», «La pianta che spacca tutto», «Verso il baratro», due punti, «Ailanti». Oppure ci sono dei blog dall'impostazione più classica come «Morte all'ailanto» o delle prosaiche guide alla eradicazione dell'ailanto. Non pensiate che sia soltanto il nostro paese a nutrire un odio particolare per l'ailanto. La Svizzera, ad esempio, produce delle magnifiche guide, proprio fatte secondo l'efficienza svizzera, alla resistenza all'invasione dell'ailanto. Negli Stati Uniti esistono dei kit proprio che si possono acquistare per l'eradicazione dell'ailanto e è stato soprannominato simpaticamente Ghetto Plant, cioè era partito come albero del paradiso, in pochi anni è diventato Ghetto Plant. Il furore distruttivo che circonda questa pianta è globale. Ora, quelli che fra di voi hanno dei giardini, si occupano in qualche misura di piante o sono semplicemente amici di qualche appassionato, avranno sicuramente sentito parlare di questo mostro. Per tutti gli altri è bene chiarire l'origine e la ragione di tutto questo rancore verso questa pianta. Il motivo principale è che la pianta non è nostra, non è locale, nient'altro. Ora è vero che le radici possono invadere le fognature e spaccare le fondamenta, è vero che produce molti semi, è vero che alcune parti della pianta sono addirittura velenose e talvolta sono fastidiose, ma sono centinaia le specie che fanno altrettanto, eppure non è che per questo ci sentiamo in dovere di cancellarle dalla faccia della terra. Per l'ailanto, il motivo vero, la ragione del risentimento, il motivo imperdonabile, è che ruba il posto alle nostre piante. Si diffonde a spese delle delicate piante occidentali. Una volta insediatosi, che sia un degradato quartiere della città oppure delle zone periurbane, nella campagna, l'ailanto si espande irresistibilmente. Lungo i binari della ferrovia, le scarpate autostradali, le pareti dei ponti, le cavalcavie, nelle fessure dei marciapiedi, lungo le recinzioni di confine e in generale in tutti quei luoghi in cui nessun'altra pianta crescerebbe. Questo non toglie nulla all'odio per questo straniero. Inoltre puzza. Non dobbiamo dimenticare la puzza. In linea con la tradizione dell'immigrato maleodorante, anche l'ailanto emette cattivi odori. Durante la fioritura, anzi soprattutto e soltanto durante la fioritura, e per tutto il resto della sua vita è un albero perfettamente profumato, tanto da meritarsi l'appellativo di albero puzzone. Straniero, alto 10 piani, scaccia italiani. È l'invasione dell'albero puzzone. Così titolava informativo e sintetico qualche settimana fa un quotidiano online. Uno degli aspetti più singolari di tutta questa storia riguardante l'intolleranza all'ailanto è che i sostenitori più convinti della purificazione del sacro suolo patrio dall'ailanto non sono dei dazzy skin, neofascisti o simili, bensì persone con una forte sensibilità per i temi dell'ambiente e della natura. Gente di mentalità aperta e progressista. Quando si tratta di difendere i diritti delle minoranze, dei rifugiati, degli animali, della natura, diventano delle belve sanguinarie quando si tratta dell'ailanto.
1: Ieri non ce l'ho fatta più. Sobillato dalla visione di queste maledette piante, ho tirato fuori sega, falcetto e badile. In tre sono caduti, ma molti altri ne rimangono ancora. Sto parlando dell'ailanto. Una cosa indescrivibile, una maledizione, forse la nemesi dell'umanità.
0: Scrive Alessandro nel blog Ailanto a morte. Gli risponde il seminatore.
1: Senti, lo so che non mi fa onore, ma quando ce vo, ce vo. Alcune volte anch'io, ti confesso, l'ho fatto. Allora, prendi un secchiellino, un pennello e del diserbante marca secca tutto e con cura e odio spennelli le odiate foglie e ti siedi ad aspettare. Puoi ripetere dopo 15 giorni e farlo nero. Se hai paura che gli insetti vengano contaminati, usa una busta e del nastro adesivo per isolare le foglie dal mondo. In fondo è anche divertente.
0: Quindi abbiamo tutta una serie di blog che sono impegnati sui temi dell'agricoltura biologica e della difesa dell'ambiente, in cui ogni minimo accenno all'uso di prodotti chimici è bandito, che non si fanno scrupolo nel consigliare contro l'ailanto erbicidi, il glifosate, che in qualunque altro contesto per queste stesse persone sono l'incarnazione stessa del male.
1: Per la distruzione delle piante di ailanto consiglio il seguente metodo. Si taglia l'albero in estate. Se ci sono i semi, li raccogli in un sacco della spazzatura e li bruci. Sul tronco tagliato,

Cavolo, i miei studenti direbbero davvero fatti curare. A me l'ailanto piace moltissimo, perché come scrisse Doug Larson, un infestante è una pianta che conosce ogni tecnica per sopravvivere, tranne che saper crescere in file. Ne ammiro l'abilità, la sua sovrana indifferenza verso tutti gli invasati che cercano di sterminarla. Tifo per lei e se ho la possibilità l'aiuto. Gioisco quando la vedo spaccare l'asfalto e prosperare nei più irrimediabili contesti urbani. Questa pianta è un vero fuoriclasse, un esempio della capacità degli alberi di adattarsi, della loro organizzazione fatta per resistere ai danneggiamenti e sopravvivere in un ambiente ostile. L'ailanto è il campione di un modello che si è evoluto per 600 milioni di anni per resistere alla predazione animale. È un modello che dovremmo imitare e non combattere, perché comunque, in ogni caso, perderemmo.

0: peace in Africa. Never should we learn to wage war against each other. Let Nigeria be a lesson to all. We have more to learn towards building than destroying. Our people can't afford any more suffering. Let's join hands, Africa. We have nothing to lose, but a lot to gain. War is not the answer. War has never been the answer, and it will never be the answer. Fighting amongst each other, one nation indivisible. Long live Nigeria, viva Africa.
1: Ed eccoci qua che torniamo in voce dopo un po' di musica, e prima appunto avete sentito appunto Stefano Mancuso che ci diceva un po' la sua riguardo a questa piantaccia che è l'ailanto. Come vi dicevo, come vi avevo avvisato, è molto provocatorio, però ci piace, va bene così. E ecco, chiaramente un piccolo due parole ecco su ciò che lui dice riguardo alle piante aliene, non aliene, insomma, il fatto che noi tendenzialmente in Italia o in Europa cerchiamo di fare un po' fronte, contrastare un po' lo spostamento delle piante attraverso i confini per una questione di preservare la nostra biodiversità. È un argomento ampissimo, molto, molto, molto dibattuto e molto controverso, quindi anche in ambito scientifico, per quanto si possa dire che la scienza non è un'opinione, in realtà, ecco, anche in questi casi ci accorgiamo che a volte non è così, perché a partire da appunto nomi comunque autorevoli, per quanto criticabili, come Mancuso, ma anche un sacco di altri, ecco, non è così semplice dare delle linee guida veramente lungimiranti e veramente appunto intelligenti riguardo alla circolazione appunto di specie non autoctone. In estrema sintesi, la questione è che la biodiversità abbiamo capito essere una delle poche carte vincenti che ancora possiamo provare a giocare prima di autodistruggerci, più o meno. E quindi in Italia, parliamo dell'Italia, nel nostro caso ci sono tantissimi habitat con delle specie vegetali e non solo, anche animali, se ne può parlare nello stesso modo, molto specifiche appunto. E quindi tutti i nostri vari habitat, come ogni habitat, si reggono su degli equilibri specifici. Nel momento in cui ci sono delle specie estranee che arrivano, non autoctone, ovviamente questo può alterare quegli equilibri, anzi sicuramente li altera. Poi magari li altera poco, magari li altera invece tanto. E quindi una delle strategie che in ambito accademico vengono reputate le più accreditate sono quelle di non fare arrivare le specie cosiddette aliene all'octone, in realtà si direbbe. E quindi per non farle arrivare, per esempio, si ricorre a una serie diciamo, metodi di controllo, per esempio sulle merci, su tutti i trasferimenti, i trasporti di merci e anche di persone da un paese a un altro. Però è ovvio, insomma, che poi le cose ci scappano, ecco, è impossibile gestirle tutte. E infatti quello che succede è che poi si cerca di fare un monitoraggio il più possibile accurato, anche se ancora siamo ben lontani dal monitorarle tutte le specie che si muovono, per riuscire a identificare i casi in cui una certa specie è arrivata da molto poco in un habitat, molto molto poco, e quindi non ha ancora colonizzato tutto, insomma ci sono poche specie contabili, e E allora si procede a ucciderle di base. È molto, sembra un po' macabro detto così. Diciamo che c'è una buona parte accademica che invece sostiene questo tipo di metodologie per la questione effettivamente molto logica che è meglio agire prima, piuttosto che agire dopo e doverne uccidere molte di più, oppure piuttosto non doverle uccidere noi, ma fare in modo che, per esempio, tutte le nostre acacie vengano soppiantate dalle robine, sto facendo un esempio un po' a caso, e che quindi naturalmente, diciamo, non per mano nostra, si estingua una certa specie sul nostro territorio a causa dell'arrivo di una alloctona, appunto, e che quindi, insomma, prima di arrivare a quel punto lì, magari possiamo agire noi. Ecco, quindi questa è una delle metodologie. Non siamo, questo era giusto perché non si poteva, ecco, non parlare per niente nemmeno di questo, però ecco, non è oggi la sede per sicuramente approfondire il tema. Mettiamo di nuovo un po' di musica, che qui veramente io mi perdo in chiacchiere e in parole, dovrei stare con qualcun altro in regia, ogni tanto mi tira dei pizzicotti, oh. Calmati, fermati. Quindi ci ascoltiamo un po' di musica insieme e poi rientriamo in voce.

Eccoci qui di nuovo, sempre Radio Wombat, sempre Nervature, e ci avviamo a questo punto nella seconda e anche ultima parte di questa puntata e riprendiamo un po' un filone che anche questo avevamo aperto e lasciato proprio così alle intemperie nella scorsa puntata senza minimamente approfondire. Oggi invece ci un pochino, ecco, ci ricaliamo dentro. E quindi sto parlando di sempre piante spontanee, perché da lì partiamo, ormai non le chiamiamo più infestanti, giusto? Quindi le chiamiamo spontanee, e che però, ecco, noi potremmo magari decidere di non appunto considerarle brutte e cattive infestanti, ma magari di considerarle per ciò che sono, quindi interessanti, perché tutte le specie vegetali sono interessanti poi di fatto. E quindi possiamo magari decidere, se ci va, di, se abbiamo un giardino, decidere di appunto mantenere una certa pianta perché quella lì, bah, quella lì a me piace, è bella, cioè fa il suo, no? Magari dà un certo volume che in quel momento non riuscivo a ottenere con le piante che avevo e quella lì proprio soddisfa questa voglia, questa esigenza, e allora perché no, ce la lascio. Ecco, un po' in questo discorso qui, che appunto avevamo già aperto scorsa volta, avevamo anche citato il concetto del giardino in movimento di Gilles Clément. Ora, magari ridiciamo un attimo in breve di cosa si tratta e poi un pochino per approfondire vi volevo andare a leggere un po' qualche estratto di alcuni suoi libri, appunto proprio per, ecco, sentire proprio le sue parole, ecco, per capire meglio di cosa si tratta.

Quindi, ecco, Gilles Clément è un paesaggista francese e giardiniere, perché lui stesso ama definirsi non solo paesaggista, ma giardiniere, ovvero quello che prende gli attrezzi in mano e lavora, proprio detta esplicita, e è un, a livello, diciamo, di architettura del paesaggio, è stato, è ancora vivo, una pietra miliare, perché proprio dagli anni, già dagli anni 90, ma tuttora, i concetti che ha portato, che ha elaborato, hanno veramente creato un po' una rivoluzione nel mondo dell'architettura del paesaggio. Tre concetti un po' chiave che lui ha, appunto, potrei dire teorizzato, insomma, non so se è un po' una parolona, ma sono quelle di terzo paesaggio, di giardino in movimento, di cui parliamo un pochino oggi, e di giardino planetario. E cioè, potremmo starne a parlare per altro che mezza puntata, cioè potremmo starne a parlare per sei mesi di questi argomenti. Oggi magari ci focalizziamo su quello del giardino in movimento, appunto. Beh, come si capisce già dal nome, ecco, mi sembra un nome abbastanza esplicito, si tratta di considerare quello che il campo che abbiamo davanti, il giardino che abbiamo davanti, come qualcosa di vivo, e non solo perché io decido di metterci una pianta e poi a primavera fiorisce, ma perché ha una vita propria. E quindi, questo se ci pensiamo è ovvio, nel senso che tutte le piante e gli animali e tutte le specie presenti in quel luogo sono tutte vive, quindi in un certo senso è ovvio, ma questo va inteso nel senso in cui noi umani possiamo decidere di apprezzare questo, questa opportunità che il giardino stesso ci dà, senza che noi abbiamo fatto di base quasi nulla. E quindi si tratta poi nella pratica di osservare tutto ciò che succede nel giardino e tutte le specie vegetali che, anzi non solo vegetali, che appaiono, che si presentano, osservarle, studiarle, apprezzarle e farci guidare da quelle specie lì. È un argomento molto affascinante, molto ampio, e uno dei motivi è perché, ormai l'avete capito e questo mi preme molto, mi interessa molto, è quello di cambiare un po' prospettiva, quindi non siamo sempre noi umani che agiamo sul mondo e che vediamo tutto il mondo come noi facciamo qualcosa, se non facciamo qualcosa non è successo niente, no? Invece no, le cose succedono anche a prescindere da noi, per fortuna direi. E quindi ecco, ci possiamo effettivamente far guidare dalle piante che abbiamo davanti e da quelle che si presentano e che noi non avevamo previsto.

Gilles Clément, che si chiama proprio Il giardino in movimento. È un libro del 2011, quindi c'ha qualche anno ormai, ma è totalmente attuale ancora, cioè ci possiamo studiare anche oggi senza problemi, e anche domani direi. Quindi vi leggo, ecco, un po' un estrattino. In un giardino a ordine statico, una digitale che esce dal gruppo cui era destinata diventa indesiderabile e produce disordine. Ma in un giardino a ordine dinamico, una digitale vagabonda traduce una fase dell'evoluzione del luogo. Il disordine consisterebbe, al contrario, nell'interrompere questa evoluzione. Molto spesso l'ordine è associato alla pulizia. È una nozione soggettiva che non ha nessun senso biologico. Dà luogo a comportamenti diversi. In un parco floreale del centro della Francia, un giardiniere tagliava tutto in una volta, fiori appassiti e altri appena sbocciati. Li stipava in un secchio per gettarli. Il proprietario allora se ne accorse e si allarmò. «Ma perché stai tagliando i fiori ancora belli?» «Signore, mi porto avanti col lavoro!» Questo gesto anodino comporta più conseguenze di quanto si possa immaginare. Certo, sopprimendo la causa si sopprime l'effetto, ma sopprimere i fiori appassiti non significa solo togliere sporcizia, per come si dice normalmente, rendere pulito. Significa anche sopprimere i frutti, dunque i semi. Ora, è proprio nei semi che si trova l'essenza del messaggio biologico, quello che genera un ordine dinamico, portatore di giardini sconosciuti. Ecco, questo è veramente interessante come con poche parole riesce a aprire tanti temi. E proprio nelle prime righe che vi ho letto parla quindi di ordine statico e di ordine dinamico, e quindi per estensione di giardino statico e di giardino dinamico. E è proprio appunto la questione che si diceva qui, fa l'esempio della digitale, quindi una pianta erbacea, che appunto si sposta in autonomia, decide di disseminarsi proprio lì, e quindi l'anno dopo la ritroviamo proprio lì, che però non è dove avevamo previsto, dove l'avevamo seminata o piantata noi in origine. Ecco, quindi questo fa già un po' intendere, fa già un po' annusare tutta la questione. E per esempio, quindi cosa può significare farsi guidare dalle piante spontanee che appaiono nel nostro giardino? Per esempio può significare che se quella digitale, piuttosto che un verbasco, piuttosto che un'euforbia, appare proprio lì da sola, io magari la noto, e quello è chiaramente il primo passaggio, e poi posso decidere di appunto farmi guidare, quindi magari di cambiare il disegno del giardino proprio per non ucciderla, e non solo, valorizzarla, e non solo, farmi suggerire quindi un nuovo disegno, una nuova idea, un qualcosa che può succedere. Quindi siamo ancora, come potete capire, totalmente nell'ambito del il giardino, che è il mio hobby, di me essere umano, cioè, quindi per quanto è interessante, no? Che per quanto sia rivoluzionario un modo di pensare come questo, in realtà comunque è molto ancora vicino alle nostre necessità, ecco, di esseri umani, se vogliamo. Quindi sì, rivoluzionario, ma tutto sommato nemmeno così stravolgente da applicare, no? Proprio a casa nostra, nei nostri giardini. Ecco, quindi altri concetti poi che ci lega a questa vivacità, a questo movimento del giardino, è anche la

connessione, le connessioni anzi, che si creano tra piante appunto spontanee e anche animali. Quindi, per esempio, una cosa di cui parla molto spesso è che lui ha proprio osservato nella sua tenuta in Francia, nel suo giardino in Francia, è che lui non è l'unico giardiniere del suo giardino, ma altri giardinieri possono essere anche gli animali stessi. E fa un esempio proprio il più lampante, che poi ripete anche tutte le sue conferenze, lo ripete sempre, è quello delle talpe. E quindi le talpe che spesso per chi ha giardini ma anche orti vengono veramente odiate, perché fanno ste buche, passano sotto le recinzioni, si mangiano roba e poi appunto fanno buche in continuazione, scombussolano tutto il nostro ordine. In realtà lui, Gilles Clément, ha osservato che grazie al lavoro delle talpe, quindi a questo smuovere del terreno, vengono fuori, proprio lì dove il terreno è stato smosso, delle piante che non vengono fuori da altre parti. E quindi si vede che lì in quel terreno si trovavano dei semi dormienti, erano finiti un po' più sotto, insomma, non avevano trovato le condizioni per svilupparsi, e guarda caso le trovano proprio quando arriva una talpa a smuovere il terreno. Ecco, quindi qui di nuovo vediamo che tutto ciò che succede, che l'abbiamo fatto noi o che l'abbia fatto un animale o qualsiasi altra cosa, ha delle conseguenze, no? E quindi proprio per questo la natura è affascinante, cioè è difficile anche definire un buono e un cattivo, perché magari dal nostro punto di vista la talpa magari è cattiva, ma per quel verbasco che è nato proprio grazie al lavoro della talpa è un dio o comunque è buona, no?

Quindi proprio riguardo un po' a questo tema degli eventi non previsti che creano conseguenze, vi leggo un altro passaggino sempre del Giardino del Movimento, in cui dice: appena terminate, le costruzioni dell'uomo entrano in un processo di degrado irreversibile. La loro incapacità di evolvere le condanna, presto o tardi, alla rovina. Quando un'opera è compiuta, è già morta. La natura, al contrario, non termina mai nulla. Si fa carico degli uragani, interpreta le ceneri di un fuoco, inventa un processo di vita sulle basi, ogni volta rinnovate, di uno sconvolgimento. Le piante pioniere colonizzano le lave spente, i massi di frana, le rocce madri che qualche evento brutale ha messo a nudo. Di passaggio attecchiscono per un tempo, a volte molto breve, e creano il substrato che servirà alla crescita di vegetali più esigenti. Spesso le ceneri raffreddate accolgono muschi pirofiti. Paesaggio in miniatura, ordine iniziale di una serie futura nella quale il muschio sarà scomparso. Ecco, quindi qui appunto parla del fatto che anche da eventi non previsti, a volte anche catastrofici, appunto un'eruzione vulcanica magari, si sviluppano piante particolari, cosiddette piante pioniere, quindi le prime che riescono, e le uniche, che riescono a insediarsi in degli ambienti così particolari, noi spesso li definiamo degradati, no? E questo però che cosa provoca? Cioè, provoca che dopo di loro moriranno, a un certo punto si decomporranno su quella roccia, lava, suolo, quello che è. Quindi si arriverà a creare più sostanza organica, allora i semi che arrivano, no? Trasportati al vento, dagli animali, in quel luogo lì forse a quel punto riusciranno a germinare. E allora quelli che riescono a germinare di nuovo sviluppano delle nuove piante che poi a un certo punto moriranno, che faranno sostanza organica, che quindi poi inizieranno a fare suolo. Ecco, tutto questo ciclo che si ripete centinaia, migliaia, milioni di volte fino a crearsi degli ambienti, insomma, degli habitat diversi che sono a quel punto magari in equilibrio. Quindi questo proprio che abbiamo letto è un microesempio, no, dell'inizio di una successione ecologica, così si chiama, nelle quali quindi l'arrivo di piante pioniere, spontanee, vagabonde, per fortuna succede, per fortuna arrivano, perché poi in quel luogo lì, piano piano, finalmente arriva a ricreare piano piano sempre più biodiversità, sempre più fertilità e quindi piano piano anche un sistema, no? In equilibrio. Di solito quella che viene identificato come il climax delle successioni ecologiche è la foresta vera, non quella a cui purtroppo siamo abituate da noi, insomma. Sono sistemi forestali molto molto più complessi e articolati che noi non abbiamo, ecco, a portata di mano purtroppo da percepire e da studiare. Quindi questo un po' per farvi capire anche il fatto che io magari ho il mio giardinetto piccolino e che cosa può significare l'arrivo di una pianta sulla ghiaia che io ho voluto stendere sul mio camminamento dall'ingresso del cancello alla porta di casa. A me, io magari la levo perché effettivamente la ghiaia mi fa comodo, però so che a forza di levare lì rimane solo ghiaia e rimane un terreno sterile. Se invece non levassi, lì cosa succederebbe? Quale sarebbe la conseguenza? Sarebbe che quelle uniche piantine maledette che tutte le volte rigerminano sulla mia ghiaia, in realtà sono l'inizio, lo starter di un processo di aumento di fertilità e quindi anche di biodiversità che a me non fa altro che bene, non farebbe, diciamo, altro che bene a me essere umano, perché, come si diceva prima, appunto, ecco, la biodiversità è qualcosa che ci fa veramente, veramente tanto comodo.
Mi rendo conto che sono proprio un po' filosofeggiamenti estremi, però io credo che osservare il nostro piccolo sia uno dei mezzi, almeno per me, ecco, migliori per ragionare e studiare anche sistemi più complessi.

Ecco, ci stiamo dirigendo verso la fine di questa puntata. Vi vorrei leggere altri due piccoli passaggi, poi invece un altro da un altro libro, però, che ecco, fa un po' per rifare, diciamo, un po' il punto. E quindi, ecco, da qui, ecco, sì, qua dice. Per me tutto ciò che può nascere liberamente nel campo costituisce una realtà alla quale credo senza pormi domande. È una constatazione. L'ambiente si è già incaricato di operare la selezione. Non è necessario aggiungere alla pressione naturale delle condizioni fisiche e chimiche del luogo una pressione ideologica alla quale la natura, che si pensa in tal modo di rispettare, si dovrebbe piegare all'improvviso. Ecco, e poi per leggervi le ultime veramente due righe da questo libro, Il giardino in movimento di Gilles Clément, questa proprio mi sono lasciata la più provocatoria alla fine, ecco, vi leggerei questo. L'eradicazione di una specie invasiva è una constatazione di fallimento. Significa riconoscere che lo stato attuale delle nostre conoscenze non ci consente altra soluzione che quella di ricorrere alla violenza.

Io so, 3 volte mi chiedo, ma quanto mi sento tirata in causa da queste parole, no? Da queste parole appunto molto provocatorie. Ha tirato in ballo proprio la parola violenza, insomma, una parola forte, chiaramente, e che non so, ecco, se di mio avrei mai associato alla mia azione di sradicare una pianta spontanea. Non so se l'avrei mai definita un'azione violenta. Però effettivamente sto uccidendo un essere vivente, questo è indubbio, ecco, ed è proprio oggettivo. Non sto qui a fare la paladina della vita e della giustizia, non è certo l'obiettivo, ma l'obiettivo, vabbè, se proprio serve definirne uno, diciamo, è la semplicità e l'umiltà, ecco, di dire che forse, appunto, come noi vediamo sempre le cose dal nostro punto di vista umano, forse non è sempre giusto. E ecco, ovviamente ciò che noi facciamo nel mondo è di estrema rilevanza, sia per il resto della Terra che per noi esseri umani, tutte le volte che ci uccidiamo a vicenda, purtroppo. Però ecco, dobbiamo comunque essere coscienti che non esistiamo solo noi su questa terra, e anzi il fatto di solito pensarla così è uno dei motivi forse che ci porta a essere così tanto prepotenti fra di noi e fra noi e l'ambiente che ci ospita. Con un po' di musica qui è senz'altro doverosa, ci sentiamo un pezzo e poi ritorniamo in voce per i saluti di base. Quindi vi leggo un ultimo pezzettino da un altro libro però di Gilles Clément e poi ci salutiamo, appunto.

Ecco, quello che vi vorrei leggere proprio appunto in conclusione è l'introduzione del libro, che quindi è due paginette scarse, di un altro libro appunto di Gilles Clément, di questo paesaggista che abbiamo ampiamente citato oggi, e il libro è Elogio delle vagabonde. È un libricino quasi direi tascabile, piccolino. Ah, scusate, ecco il sottotitolo: Erbe, arbusti e fiori alla conquista del mondo. Anche qui titolo piuttosto esplicito, ma particolarmente poetico, direi. Quindi, ecco, Gilles Clément ha questo vizio di definire le spontanee come vagabonde e proprio un po' appunto elogiare, no, queste loro capacità di muoversi proprio all'infinito, cioè in modo incontrollabile, no? Dal nostro punto di vista. E quindi ecco, vi leggerei l'introduzione perché è veramente bella. Le piante viaggiano, soprattutto le erbe. Si spostano in silenzio, in balia dei venti. Niente è possibile contro il vento. Se mietessimo le nuvole, resteremmo sorpresi di raccogliere imponderabili semi mischiati di loess, le polveri fertili. Già in cielo si disegnano paesaggi imprevedibili. Il caso organizza i dettagli, per la diffusione delle specie ricorre a ogni possibile vettore. Non c'è nulla che non sia adatto al trasporto, dalle correnti marine alle suole delle scarpe, ma la gran parte del viaggio spetta agli animali. La natura prende in prestito gli uccelli consumatori di bacche, le formiche giardiniere, le docili pecore sovversive, il cui vello racchiude campi e campi di sementi. E poi l'uomo, animale tormentato, in continuo movimento, libero scambiatore della diversità. L'evoluzione ha il suo tornaconto, la società no. Il minimo progetto di gestione cozza contro il calendario delle previsioni. Come ordinare, gerarchizzare, imporre quando a ogni angolo spuntano possibilità? Come conservare il paesaggio, gestirne il dispendio se si trasforma col passare degli uragani? Quale schema tecnocratico applicare agli straripamenti della natura e alla sua violenza? Al cospetto dei venti e degli uccelli rimane il problema dei divieti. La natura creativa condanna il legislatore a rivedere i testi, a cercare parole rassicuranti. E se l'assicurassimo contro la vita? Un simile progetto, la sicurezza a qualunque costo, trova alleati inattesi. I radicali dell'ecologia, i difensori della nostalgia. Nulla deve cambiare, ne va del nostro passato, dicono gli uni. Nulla deve cambiare, ne va della diversità, dicono gli altri. Maledetto vagabondaggio. Il discorso va oltre, diventa politico. Mette insieme gli animi sulla necessità di sradicare le specie venute da altri luoghi. Cosa diventeremo se gli stranieri occupano le nostre terre? È questione di sopravvivenza. La scienza corre alla riscossa. L'ecologia, ostaggio dei suoi integralisti, serva da argomento. È qui che nasce l'impostura. I calcoli statistici, la levata dei censimenti portano a un genocidio tranquillo, planetario, legale. E al contempo si configura un'impostura di più larga scala. Fa passare per patrimonio il minimo carattere identitario, un sito, un paesaggio, un ecosistema, così da poterne spazzare via ciò che non sta lì a ribadirlo. In nome della diversità, tesoro da preservare per inconfessabili calcoli. Ma non c'è forse da guadagnarci qualche soldino, qualche brevetto da registrare?
Ecco, in nome della diversità le energie si mobilitano contro l'intollerabile processo dell'evoluzione. Per cominciare ce la prendiamo con gli esseri che con quel luogo non hanno niente a che fare, soprattutto se lì sono felici. Anzitutto eliminare, poi si vedrà. Regolare, registrare, fissare le norme di un paesaggio, le quote di esistenza. Definire nemici, pestilenze o minacce gli esseri che osano valicare questi limiti. Istituire un processo, definire un protocollo d'azione e dichiarare guerra. Questo libro si oppone a un atteggiamento ciecamente conservatore. Vede nella molteplicità degli incontri e nella diversità degli esseri altrettante ricchezze apportate al territorio. Io osservo la vita nella sua dinamica, col suo normale tasso di amoralità. Non giudico, ma prendo le parti di quelle energie suscettibili di inventare situazioni nuove, probabilmente a scapito del numero. Diversità di configurazioni contro diversità degli esseri. Una cosa non vieta l'altra. Elogio delle vagabonde si limita al giardino, al pianeta visto come tale. Al giardiniere, passeggero della terra, mediatore privilegiato di matrimoni inattesi, attore diretto e indiretto del vagabondaggio e a sua volta vagabondo.

Allora, quindi aggiungere altre parole a queste mi sembrerebbe un po', ecco, un po' irrispettoso e un po' forse superfluo, e quindi preferisco, ecco, lasciarvele così come sono scritte, come le avete sentite. Tante cose, credo, spero, a cui riflettere anche da questa puntata. E ci rivediamo quindi ci risentiamo, scusate, tutte le volte. Vabbè, con Nervature settimana prossima, sempre lunedì alle 19 circa, sempre qui su Radio Wombat, le libere le frequenze di Firenze. E che dire, spero appunto che vi abbia creato un po' di curiosità tutte queste parole, tutti questi ragionamenti. Nel frattempo, da qui a lunedì, comunque ci potete scrivere sia tramite la casella di posta che tramite il pad, e trovate tutti i nostri contatti dal sito radiowombat.net. Io vi auguro una buona serata, rimanete connesse però sul nostro ascolto che seguirà un'altra trasmissione a breve, quindi rimanete connesse anche per sentire la nostra musica. E niente, ci risentiamo poi lunedì prossimo, sempre qui su Nervature. Ciao ciao!

0: Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio!
1: Griottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado.
2: Ed eccoci alla puntata 191 di Radio Contado, nonché la numero 13 della nostra nuova bellissima rubrica griottosa. Ma che succede oggi? Oggi concludiamo l'intervista a Teodoro Summa, pubblicata sulla Nave dei Folli, che ringraziamo, e quindi continuiamo a parlare dell'opuscolo Il Sahara Lento dell'Ambiente Svenduto, a cura del coordinamento interprovinciale a tutela dei territori. Vi consigliamo quindi di ascoltare la prima parte dell'intervista, che troverete nel podcast di Radio Contado, nella puntata 189, nonché Griottosa 12. Si parla quindi sempre di Salento, si parla di olive, ma non solo, e quindi ascoltatevi l'ultima parte di questa intervista. Buon ascolto!

va ora in onda la seconda e ultima parte dell'intervista con Teodoro Summa di Maruggio, provincia di Taranto, sulla questione spinosa del disseccamento degli ulivi che, secondo la versione ufficiale, sarebbe causata da un batterio, la Xylella fastidiosa, che si sarebbe trasformato in agente patogeno veicolato dall'animaletto sputacchina, che avrebbe contagiato il Salento per poi diffondersi sempre più a nord, giungendo a colpire, a quanto pare, anche altre specie oltre all'olivo. Buon viaggio sulla carovana della nave dei folli nell'attraversamento del Sahara Lento.

0: Agricoltura in allarme.
1: Focolai di Zivella.
2: Batterio killer degli ulivi. Commissario straordinario nazionale per la gestione dell'emergenza chemicoteri. Espianto immediato delle piante infette.
3: Ma serve agire subito per fermare l'avanzata del batterio.
2: Scoperta di un nuovo focolaio.
3: Altri 100 ulivi infetti.
4: Intervento drastico.
3: Il focolaio più

0: faccio male per la giustizia.
1: Popolai di Zivella.
2: Agricoltura in allarme, batterio killer degli ulivi.
3: Ma serve agire tutto per fermare la rottura del batterio.
2: Un piano straordinario nazionale per la gestione delle emergenze.
0: Faccio male per la gestione delle emergenze.
4: L'unica destinazione d'uso era quello di abbattere le piante di ulivo. Poco importa. Era la pianta la fastidiosa, non il batterio.
5: L'ultimo accertato è un olivo infetto a Bitonto, alle porte di Bari. Caso isolato, rassicurano dalla regione, ma la xylella torna a fare paura agli agricoltori, o forse non ha mai smesso.
6: Anche se in maniera più rallentata rispetto al passato, si registrano contagi anche verso il nord della Puglia, non solo in provincia di Bari, ma anche a Cagnanovarano in provincia di Foggia. Bisogna applicare i protocolli della scienza, bisogna applicare le norme comunitarie, bisogna eradicare le piante ritrovate infette nel più breve tempo possibile, bisogna effettuare le buone pratiche, e le buone pratiche agricole non le devono effettuare solo gli agricoltori, ma anche gli enti pubblici, proprietari di strade e di canali di ferrovia. Riconversione e rigenerazione di tutta la provincia di Brindisi, delle province di Lecce, Brindisi e Taranto, che ormai sono zone infette. Non dimentichiamo che, almeno dalle carte che abbiamo letto in questi anni, l'arrivo della xylella è stato determinato da una pianta di caffè giunta dal Costa Rica.
5: Si entra nel vivo delle azioni di contenimento contro la xylella fastidiosa. La Regione Puglia ha dato il via agli interventi di rimozione dei mandorli in stato di abbandono o collocati ai margini dei fondi agricoli, quando si trovano entro un raggio di 14 metri dalle zone ufficialmente delimitate come infette. Le operazioni interessano centinaia di proprietari già individuati attraverso il lavoro di ricognizione dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale. Alla base della decisione ci sono dati scientifici aggiornati. Nei territori di Trigiano, Bari, Capurso e Noi Cattaro, la presenza di alberi non curati rappresenta un potenziale focolaio. Intervenire con rigore e tempestività sulla rimozione dei serbatoi di infezione, fa sapere l'assessore all'agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, è un atto di responsabilità verso i produttori.
7: Ulivi infetti improvvisamente rifioriti, in grado di produrre nuovamente olive e olio di buona qualità. E quanto successo nelle campagne tra Galatone e Collepasso in Salento? La notizia di pochi giorni fa ha suscitato nuove speranze sul fronte della lotta alla xylella. C'è chi ha parlato di miracolo e di una natura in grado di curarsi da sola, ma non è così. Cosa sta succedendo?
8: Vabbè, intanto chiariamo una cosa: il quadro generale dell'olivicoltura salentina è e rimane gravemente compromesso, e sicuramente nessuna pianta, nessun olivo si è risanato dalla xylella, ma restano tutti infetti.
7: Quindi non si può parlare di una guarigione improvvisa?
8: No, guarigione assolutamente no, tra l'altro non è niente di nuovo, è un fenomeno che già stiamo osservando da qualche anno.
7: I motivi di questa parziale ripresa sono diversi. Si è passati da una fase acuta a una fase cronica della malattia causata dalla variante di Xylella pauca. Gli ulivi nella zona infetta si sono notevolmente ridotti. Si è ridotta anche la sputacchina, insetto vettore del batterio, grazie all'applicazione delle pratiche di contrasto della malattia. Ed ecco che alcuni alberi più giovani fanno registrare una rifioritura.
8: Sì, perché questo, diciamo, probabilmente è un fenomeno anche ciclico, per cui non dobbiamo sorprenderci che noi assisteremo ad anni di parziale ripresa seguiti da anni di recrudescenza. In certe situazioni sembrano crearsi le possibilità di convivenza per piante di valore affettivo, di interesse paesaggistico e quant'altro, però se parliamo di olivicoltura competitiva, qual è un'altra cosa?
7: Da qui l'invito degli esperti alla cautela per evitare di dare nuova linfa a tesi antiscientifiche e complottiste che attribuiscono la diffusione della xylella a fantomatiche potenze.

0: emittenze straniere.
1: Creare un clima di ottimismo, di liberi tutti, potrebbe pericolosamente far abbassare la guardia e ricreare le condizioni per una grave recrudescenza dell'epidemia.
2: Tesi antiscientifiche e complottiste.
3: Tesi antiscientifiche e complottiste.
4: Tesi antiscientifiche e complottiste.
5: Tesi antiscientifiche e complottiste.
6: Tesi antiscientifiche e complottiste.
7: L'unica destinazione d'uso era quello di abbattere le piante di olivo. Poco importa. Era la pianta la fastidiosa, non il batterio.

costante, ci siano letterature, ci sono stati ricorsi, ci sono stato tutto quanto. Quindi, i primi espianti ufficiali dal piano di emergenza, quindi dal commissariamento, sono stati fatti a Doria, un paese in provincia di Brindisi, proprio al confine con il Tarantino, e nel 2015. Lì c'eravamo un po' tutti quanti, anche noi, voglio dire, e il protocollo emergenziale completo contemplava che gli alberi dovevano essere sradicati anche di ceppaglie e poi arse, il periodo delle streghe, sembra il periodo delle streghe. In realtà questi non avevano manco i mezzi per estrarre le ceppaglie, perché l'ARIF aveva soltanto le motoseghe. E allora l'ARIF con le motoseghe tagliava praticamente i tronchi alla base, i carabinieri bloccavano le strade provinciali per non farci arrivare, ma bloccavano anche tutti quelli che si volevano abbracciare gli alberi, eccetera, cioè la repressione più incredibile, e furono abbattuti parecchi alberi, è stato il 2015.

0: descritto all'interno delle cefali di vino che fanno sempre tre, però tutti gli alberi nostri secolari, millenari, si aprono, si fanno, e più di qualcuno aveva messo appunto delle candele, dei lumini, no? Per cui si faceva sto corteo in mezzo a queste cefali che durante la sera poi con tutte queste candele sembrava di stare proprio in un cimitero, voglio dire, no? Anche se poi a distanza di qualche giorno è stato un bellissimo corteo, una bella manifestazione, non so, però poi successivamente, ecco, perché se non si parte anche dal concetto, no, sto saltando un po' da palo in frasca, però appunto non so dei riferimenti. Questo è un punto di vista anche del protocollo emergenziale, hanno detto tutto il desseccamento è iniziato dall'estremo Salento, dal Sudeccese. Quella è la zona di infezione, non ce ne frega più niente ormai, è tutta morta. Poi hanno diviso praticamente tutto il Salento in varie fasce in cui praticamente poi loro dovevano cercare di frenare l'arrivo di sto batterio. E quindi si parla di zone focolaio, di zone tampone, zone cuscinetto. Per cui la regolamentazione era diversa tra la zona di infezione, va bene, e la zona che era tampone. Nella zona di infezione gli alberi venivano abbandonati, anzi addirittura sono stati bruciati gli alberi, quindi lì non facevano espianto perché ormai era tutto condannato. Invece nella fascia che doveva essere appunto, no, quella tra quella cosiddetta infettiva e quella completamente sana, lì venivano praticamente spiantati gli alberi. Quindi a mano, ma stiamo parlando di mesi, queste fasce, non nell'arco di un anno, anche di mesi, si spostavano dal sud-est leccese fino al sud-est barese. Quindi molti territori venivano ormai non più interessati se non dalla chimica, perché anche loro dovevano per forza buttare i diserbanti, questo, eccetera, eccetera. Ma come dire, gli espianti degli alberi, no, interessavano più questa fascia che stava avanzando,
1: diciamo, di confine,
0: con... di confine tra le zone sane, cosiddette sane, e quelle completamente, per cui
1: per bloccare il contatto.
0: Anche lo stesso antagonismo, quindi subiva da un punto di vista, come ho detto prima, subiva da un punto di vista territoriale proprio uno spostamento geografico, no? Per cui lì un paese e un territorio che ormai diceva non siamo più colpiti dall'espianto, dice vabbè, si bloccava come militanza. Invece un altro più avanti veniva investito dal problema e quindi nasceva un antagonismo militante. Ecco perché, come dire, ce ne sono stati tantissimi di comitati di questo, però a un certo punto, con l'andar del tempo, proprio per la lontananza, rimanevano proprio distanti fra di loro e non riuscivano anche a comunicare le loro brave esperienze. Quindi, come dire, una delle pretese appunto di questo coordinamento è dire: facciamo fronte a tutte le esperienze collettive, da zero fino a 100, mettiamole insieme e cerchiamo di ridiscutere la faccenda. Questo era, diciamo, la cosa importante da

avevamo cercato di fare un'analisi completamente diversa rispetto a quello che poi è l'analisi ufficiale, in cui la cosiddetta mano antropica, ma mano antropica è una visione proprio banale, perché non tutti gli uomini hanno la stessa responsabilità, solo pochi ce l'hanno, voglio dire, no? Per cui stiamo parlando praticamente di che cosa? Di una variazione ambientale climatica che noi comunque oggettivamente accertiamo e che la rendiamo responsabile di tutta una serie di eventi catastrofici, diciamo, ambientali, ma anche patogeni verso l'uomo stesso. Perché non dovremmo immaginare che la stessa variazione climatica non possa essere la responsabile praticamente di una situazione patologica anche del mondo vegetale, direttamente e indirettamente? Perché indirettamente, se io incido praticamente su quella che è la piovosità di un territorio, qui ormai non più perché il deserto, il Sahara, e che quella poca acqua che è rimasta per tanti ordini di motivi sta diventando sempre più salina, soprattutto per osmose dalle falde profonde, quindi non solo una pianta c'ha poca acqua da assorbire, ma quella che assorbe praticamente è presalata, quindi ancora peggio, non solo per le culture intensive, per l'abbandono, per quello e per quell'altro, la sostanza organica praticamente dei nostri terreni si è ridotta a quella che è peggio di un deserto. Il Salento ormai si assesta tra lo 0,4 e lo 0,8 di sostanza organica, 0,8 parliamo già di un deserto, 1,3 di pre-desertificazione, quella ottimale sarebbe 3,5, tra 3,5 e la 0,48 siamo praticamente ad un deserto. Quindi una pianta, qualsiasi vegetale, non solo non c'ha niente da mangiare, ma manco da bere, perché l'acqua ce n'è poca ed è pure salata. A peggiorare la situazione da un punto di vista proprio diciamo diretto, c'è lo squilibrio tra le varie forme microbiche dei terreni, che sono le cose più importanti di qualsiasi mondo animale o vegetale che sia. Per cui tutta quella flora microbica che riusciva ad avere un equilibrio con qualsiasi altro essere vegetale, adesso completamente squilibrata, non fa altro che produrre più forme patogene e non forme saprofitiche condensali, diciamo, no? E quindi tutto questo poi si ripercuote non soltanto sui nutrienti principali praticamente della pianta, ma pure su quello che è l'aspetto immunitario della pianta, che è lo strumento numero uno di contrattacco a qualsiasi praticamente insulto di ordine infettivo, no? E quindi non solo noi immaginiamo che da un punto di vista dei microorganismi ci sia uno squilibrio già in aria, perché come esiste la componente aliena dei pesci, no? Nel mare, cioè ormai è sicuro che attraverso il Mar Rosso sono entrati molti pesci alieni nel Mediterraneo, che non sono soltanto il granchio blu, che sono tantissimi ormai,

E così tanti insetti, tanti altri microrganismi considerati alieni sono arrivati qui, che prima non c'erano, quindi questi hanno provocato praticamente una rottura di quella che era l'equilibrio, no? Quindi fin tanto che non ci sarà di nuovo un altro equilibrio, quindi passeranno dei tempi notevoli, e tutto questo il mondo vegetale se lo sta vivendo come una mannaia. Ed è tutta opera essenzialmente delle operazioni dell'estrattivismo, diciamo, umano, del sistema, come dire, no? Da un punto di vista indiretto, perché non è che dice chi è che ha influito sulle temperature, sull'umidità, sulla contaminazione dell'aria e dell'ambiente. Sono i processi essenzialmente industriali quelli che poi hanno influito. Ma da anche da un punto di vista diretto, perché significa che se prima il terreno veniva coltivato in un certo modo, adesso non è più così. Se prima la pianta veniva potata in un certo modo, adesso non è più così, perché ciò che la fa da padrone è sempre il profitto. Cioè uno dice: io non voglio spendere niente, per cui vai lì con la motosega, hai visto che pota lui, no? I tagli su piante che da noi arrivavano fino a 15 metri, adesso tutti bassi a 4 metri, perché tu con la motosega ti spieghi subito a portare un altro così, capito? Tagli tutto e buonanotte, non ci metti più 10 ore, ci metti 3 minuti a fare questo. Per cui, diciamo, c'è tutto quell'accanimento anche da un punto di vista tecnico-professionale verso la pianta, che rappresentava anche una componente culturale umana molto importante da un punto di vista artigianale, no? Chiaro un discorso, perché prima qualsiasi professionalità agricola aveva, come dire, un tramando di cultura di generazione in generazione, e quindi diventava proprio un'arte potare una pianta, potare un olivo. Adesso non c'è più niente, come è scomparso il falegname, il ciabattino, chi lavora il ferro, chi lavora la pietra, così è scomparso tutto, però voglio dire, quindi è un complesso a 360 gradi di un contesto che diventa sempre più annichilente. E quindi se tutto questo noi ce lo vediamo su di noi, voglio dire, no? sulla nostra pelle, dentro il nostro addome e torace, perché non lo dobbiamo immaginare che sia anche all'interno di un essere principale? Sarebbe la stessa cosa. Quindi dare una responsabilità a tutto questo significa chiaramente non avere la verità in tasca, non avere niente, perché noi dovremmo impedire la contaminazione dell'ambiente. Come facciamo a contaminare? Decidiamo che il veleno non deve essere più contaminato da PFAS. Sì, noi siamo molti d'accordo, ma voglio dire a quelli che buttano tonnellate e tonnellate di PFAS, capito, per fare una parte di soldi. Io non sono d'accordo, chiaramente, no? Però che fare? Ecco, diventa un problema culturale a questo punto. Non può, come in tutte le cose, non può esistere un antidoto, no? Non può esistere, come dire, la bacchetta magica che da un momento all'altro ti va a rimodificare tutto quanto. Però riuscire a entrare in questo percorso, che è un percorso lungo, lungimirante, un percorso faticoso, no? Significa riuscire a dare una svolta. Per fare tutto questo, la cosa importante, perché il libro finisce così, è quello di dire: dobbiamo combattere affinché la situazione di emergenza finisca. Casi di devastazione di progetti sui territori, vuol dire, anche se si parte da una cosa che apparentemente è lontana dall'altra, e poi sostanzialmente, come dire, le analisi, i contenuti non cambiano più di tanto, no? E noi chiaramente come coordinamento abbiamo ottenuto tante verba, praticamente quella che, no, è la narrazione tossica del sistema, e dall'altro far cadere quella censura, e quindi dire la tua, come la pensi su un fenomeno, su un percorso, su uno sviluppo, voglio dire. Quindi abbiamo anche tentato appunto di coinvolgere, perché potrebbe essere una tappa molto importante,
anche le amministrazioni comunali, lì dove ci può essere un'amministrazione comunale un po' più consona rispetto a un'altra, voglio dire, perché pure questo purtroppo è così, dappertutto è così, perché poi sostanzialmente è una situazione oggettivamente molto particolare in cui, come ho detto prima, c'è una decontanizzazione praticamente adesso, cioè contadini non ce ne stanno più. Ho usato questo termine, è uscito così lì per lì. Per cui tu a chi ti rivolgi essenzialmente, no? Allora, e gli unici contadini che sono rimasti sono di una certa età, sono di una generazione, almeno hanno 70 anni questi, di giovani contadini, ormai veramente si possono contare solo di una mano, perché non trovi delle situazioni appunto di cooperative, di tipo appunto di burocrazia, vuol dire, no? Ma non è che chissà quante ce ne sono, vuol dire, sui territori, di fatto c'è uno spopolamento, e quindi tu questa controinformazione a chi la fai, a chi ti rivolgi, perché se poi non, come destinazione d'uso principale non c'è il coinvolgimento praticamente della, no? Tu senza coinvolgimento rimani tu come orticello felice e buonanotte, no? Allora la cosa importante è quantomeno controbattere e, voglio dire, è bloccare gli espianti, perché sono simbolo del massacro del territorio. Perché? Perché con le progettazioni che loro mettono in atto, vuol dire, già è più facile riuscire a spiegare anche alla gente comune, che quindi non è contadina, quindi allarghiamo praticamente la rapportabilità, no? Collettiva, che sostanzialmente dice ma prima qui c'era un campo, c'erano degli livelli, adesso c'è un ettaro di pannelli fotovoltaici, c'è un ettaro di torri eoliche, c'è un ettaro di quelle piante stupide e banali che hanno brevettato pure loro, istituzioni, perché poi non lo scordate di dirlo, queste avevano già praticamente trovato il coniglio dal cappello. Noi stradichiamo gli ulivi milionari e ti diamo già la pianta pronta che tu devi piantare, perché l'hanno brevettata loro. E ogni pianta c'ha il suo pedigree, è chiaro, quindi tu non sei multato se vai a piantare una pianta di olivo che sia cendino o alora, perché sono quelle incriminate dal batterio, però devi piantare la favolosa, che è un predetto loro, quindi c'è il business. Se noi poi vogliamo entrarci anche nel merito, andiamo pure a metterci in mezzo, che in questo brevetto Israele sicuramente c'è pure le mani in pasta, quindi il discorso veramente si amplifica fino all'inverosimile. E quindi che succede? Una trasformazione del territorio, che non è soltanto un problema astratto di paesaggio o di bellezza. Cioè, va da sé che a chiunque vedere un ettaro di pannelli fotovoltaici che schifono, vedere un ettaro di ulivi tutti contorti, no, sembra di stare in un museo, di opere d'arte, capito? Perché è un'opera d'arte l'ulivo, soprattutto il millenario che c'è qui, voglio dire, no? Si parla di ulivi che hanno migliaia di anni, abbiamo anche cercato di fare una storia degli ulivi, e voglio dire, tutta l'Italia è, come dire, grosso modo, no, pervasa da questi monumenti, no? Perché non è solo la Puglia, possiamo parlare tranquillamente della Sardegna, della Liguria, della Toscana, cioè voglio dire, no? Si parla di epoche molto remote, e quindi va da sé che il paesaggio, voglio dire, dice, oh, che bello, allora, anzi, ti sei pure creato il turismo in Puglia, nel bosco degli ulivi, quindi figuriamoci, no? Rispetto al paesaggio di una torre, di una pala, capito? O di un pannello fotovoltaico, non c'è paragone.

dire, sostanzialmente c'è un annientamento di quel territorio che attraverso gli ulivi millenari, appunto in millenni, è riuscito ad essere quello che è, ha creato degli equilibri, ha creato delle situazioni molto specifiche, molto particolari, in cui c'è stato anche un rapporto, diciamo, anche culturale, storico con l'uomo, va bene, se no. Nel momento in cui tu annienti, azzeri tutto questo percorso storico che si è creato dagli albori, tu hai azzerato completamente tutto quanto, che poi è quello che avviene in tutte le cose, no? Annientare tutto quello che è autoctono, tutto quello che storicamente si è creato, e metterti davanti a una situazione che poi è asfissiante, che non reggerà manco più di tanto, perché voglio dire, noi anche come comitato antinucleare, voglio dire, da moltissimo tempo, indipendentemente dal discorso del disseccamento degli ulivi, quindi stiamo parlando anche di epoche un po' più, no? Cercavamo di mettere in luce praticamente il discorso della cosiddetta energia verde, no? Della cosiddetta energia elettrica, di come la Puglia si stesse trasformando. Parliamo di una regione che è la prima in assoluto in Italia per produzione di energia fotovoltaica ed eolica. Ha una produzione incredibile la Puglia, tra l'altro di tutta questa produzione il 90% viene esportata, solo il 10% rimane ai pugliesi. E quindi che significa? Che per fare quel 90% che viene esportato, tu hai sacrificato in Puglia invece un territorio pugliese, chiaro come discorso, per cui tutti i vantaggi se ne sono andati via, tutti gli svantaggi sono rimasti sul posto. Con tutto quello che ne succede, io non voglio entrare nel merito del discorso energetico, perché altrimenti proprio non ne usciamo più, no? Però di fatto la Puglia, intesa come una regione abbastanza lunga, abbastanza calda, abbastanza ventosa, molto piatta, no? Quindi si prestava anche praticamente a tutto come questi progetti, no? Tra l'altro li stanno spostando in Africa soprattutto, no? Il Sahara, lì vogliono far diventare il Sahara come un grosso impianto fotovoltaico, voglio dire, no? Perché? Perché tutto quanto poi di fatto lo stiamo vedendo nei nostri giorni con le ultime esperienze di conflitti mondiali, è stata sempre la scusa sostanzialmente dell'energia pulita, dell'energia verde, quando effettivamente l'estrattivismo non è mai smesso, ha sempre contemplato la produzione energetica maggiore ed era, diciamocelo, quel certificato verde, la produzione di energia pulita, quel certificato verde che permetteva a qualsiasi stato di andare a consumare più fossili, voglio dire, no? Perché tu più ne facevi di verde, più ne potevi consumare quelli fossili. Sostanzialmente poi questo è l'inganno che c'è sempre stato. Ma voglio dire, se noi puntiamo quella che è la devastazione del territorio per contemplare tutto questo, allora ci rendiamo conto che non. E si è arrivati ormai a un punto di non ritorno, perché tu puoi ritornare andando a seminare una pianta di pomodoro che la semini ogni anno, e ogni anno quella pomodoro la vai a riseminare, ma come fai a rifare una pianta di ulivo di mille anni? Non la puoi più fare, no? C'è chiaro un discorso per cui il massacro ti rimane quello che è. Il massacro nel momento in cui è arrivato nelle zone profonde delle falde acquifere, e quello ti rimane. Come fai praticamente ad andare a immaginare una bonifica su vasta scala, voglio dire.

L'altro esempio che viene anche menzionato nel libretto, questa non è una cosa che è piombata così da un momento all'altro, cioè ci sono delle esperienze storiche ormai già acquisite, se ne sono stati fatti tre di esempi, di cui uno in modo particolare è il centro siderurgico di Taranto, no? Tutta quella zona, parliamo di Taranto, indipendentemente da quella che è, quella che non è, ma parliamo della vecchia capitale della Magna Grecia, quindi parliamo di una zona culturale importante da un punto di vista mondiale, no? E lì dove arrivarono per primi i greci, e siccome gli ulivi li portarono i greci, quindi tutta quella zona che era praticamente il top anche della diffusione di Taranto, tutta quella piana dove sorge il centro siderurgico, ma tutta la zona industriale, era tutto un livello spettacolare. Ci sono ancora dei documentari, per fortuna qualcuno riuscì a conservarli, in cui quando negli anni a cavallo 50-60 fu praticamente costruita tutta la zona industriale di qui di Taranto, che non è soltanto il siderurgico, perché il siderurgico, poi c'è la zona militare, poi c'è l'entifice, è molto vasta, chi non l'ha mai conosciuta non ha idea di quanto sia vasta. Lì era tutto in uliveto. Ci sono praticamente le immagini di come le ruspe in 448 espiantano alberi giganteschi. Tutta quella zona adesso, dopo più di mezzo secolo di processi industriali estremamente pericolosi e contaminanti, non solo hanno cancellato tutta la storia precedente in un modo irreversibile, ma il futuro a che cosa è legato? A un processo che non è manco più risolvibile, tanto è vero che il problema principale dell'IVA è come fare a bonificare praticamente quello, ed è imbonificabile perché parliamo di profondità enormi. Quindi è una cosa che dobbiamo sempre mettere in considerazione. Un conto è un processo dannoso, pericoloso, rischioso, che però a un certo punto tu lo smetti e può essere reversibile. E un conto invece è un processo che, soprattutto per la durata del tempo e della quantità del processo, può diventare irreversibile con un danno che non riesci più a cancellare. E quindi quello praticamente è uno degli esempi storici di espianti e quindi di un cambiamento di destinazione d'uso delle stesse terre, capito? Quelle terre avevano una destinazione d'uso agricola, di pascolo, le hanno cancellate dando una destinazione d'uso industriale, con un'industria che praticamente a distanza di mezzo secolo ha creato non solo morte, ma anche disoccupazione, perché adesso anche da un punto di vista occupazionale Taranto si svuota, perché ormai tutti gli operai sono stati licenziati, secondo me. Quei pochi che ci lavorano ormai stanno lì per lì, andando a cancellare tutto quel paesaggio, chiamiamolo paesaggio stavolta perché era proprio bello, che ha dato occupazione per millenni a tutti quei tarantini di quella zona. Quello è stato completamente cancellato.

questi sono i processi storici poi, no? Che devono essere attenzionati e quindi essere anche sviscerati in processi piccoli, grossi, lungimiranti, il tempo, la quantità, perché poi quando entri nell'irreversibile non sai più che fare. Anche lo stesso discorso dei pannelli, no? Se uno, come al solito, non prende in considerazione l'intero ciclo di produzione di un processo, ma lo prende soltanto a pezzettini, può creare delle confusioni incredibili. Quindi deve essere preso l'intero ciclo di produzione. Rispetto ai pannelli, diciamo, che fanno? Non inquinano, non fanno niente, fanno fumo, non fanno di carbonio, non fanno la luce. Ma scusami un attimo, qualcuno si è chiesto dove andranno a finire questi pannelli? Perché essenzialmente quei pannelli dovevano avere una vita di circa 20 anni e a 10 anni avere il top della produzione energetica, poi vanno in linea cadente. Lì oltre al silicio c'è boro e fosforo, perché il silicio è un semiconduttore, per aumentare la conducibilità elettrica devi drogarlo, perché è il termine giusto, con boro e fosforo. E tu dimmi a me, il boro e il fosforo, stiamo parlando dei contaminanti più eccezionali da un punto di vista ambientale, non esistono discariche delle cose, dici, ma riutilizzano, sì, riutilizzeranno tutto il paletto di ferro, ma tutti quei pannelli, quelle lastre, che fine faranno? Nessuno ancora se lo chiede. Poi, nel momento in cui ci ritroviamo da capo di fronte a lotti e lotti immensi di discariche, sempre più, diciamo, minchia, c'è chiaro? È lo stesso discorso del nucleare, cioè, ma questo non inquina, non fa niente, a parte che non è manco vero. Ma poi una volta che tu hai fatto voglio dire montagne enormi di rifiuti nucleari che non riesci a smaltire, perché questi hanno una vita eterna, si può dire, nel momento in cui tu hai smantellato montagne per prendere un pezzettino di uranio così, perché oggigiorno ormai l'uranio si è completamente proprio quasi azzerato, per fare lo stesso quantitativo degli anni che furono, adesso devi smantellare 100 volte di più, chiaro, un discorso, se non calcoli l'intero processo di produzione di quel coso non ci arrivi praticamente a immaginare il danno, ma anche il costo, perché lì per lì dicevo tanto non costa niente, dicevo no, aspetta un attimino, perché non stai calcolando gli altri costi, mettici insieme gli altri costi e poi vediamo se è vero che costa di meno. E così con lo stesso discorso della sostituzione degli ulivi, no? con i pannelli. Se tu c'hai un ettaro di ulivi e c'hai 30 piante di ulivo grandi, lì ci saranno persone che lavoreranno la terra, lavoreranno la pianta, raccoglieranno le olive, prenderanno l'olio, venderanno l'olio, ma è con i pannelli chi lavora. Quindi anche da un punto di vista occupazionale, che soluzione è? Cioè il pannello arriva lì la multinazionale, te l'ha piazzato, ti ha dato il contentino, perché dice io che faccio l'insegnante a scuola e che quel terreno l'ho abbandonato, a me mi costa solo 100 euro all'anno per ararlo, mi danno 20.000 euro. Quando mai sto terreno me lo darà 20.000 euro? Cioè io faccio l'affare, dico, cioè chi vende tutto sommato, tutto quanto il servizio, che non è detto che sia manco la proprietà, voglio dire, no? Alle multinazionali poi dell'agroenergia, lo vende perché secondo lui ha fatto l'affare, non l'ha fatto la multinazionale. È chiaro, quindi questi sono gli stessi processi praticamente che danno un'idea di come poi, se uno calcola l'intero giro, l'intero ciclo, chi ci sta rimettendo, chi ci sta guadagnando.

Questo è stato lo stesso ricatto, ma noi parlavamo della fase iniziale del periodo emergenziale, no, del commissario Silletti. Questo qua ti dice: io ti do 80 euro se tu espianti quella 80 euro, proprio qualche decina di euro. Allora, a un certo punto sti soldi sono diventati sempre di meno. Si arriva a un certo punto in cui tu dovevi pagare pure, cioè non solo tagliamo l'albero, ma dovevi pure pagare. Tutto questo processo era preliminare, perché attualmente cosa succede? Chi ha un ettaro di alberi completamente secchi, che ormai sono diventati un peso, più che altro lui è diventato un peso anche per gli alberi, perché se li avesse un po' assistiti, perché se tu hai un bambino che sta male, che fai? Cerchi di farlo stare bene, di curarlo, non so, di dargli qualcosa affinché la malattia, non so, insomma, che il suo stato di salute, di benessere ancora riprenda, no? La stessa cosa, tu hai una pianta, voglio dire, cerchi di attenzionarla, non lo so, di fare qualcosina, di entrare nei panni suoi, va bene? Invece questi sono completamente fottuti, la pianta è completamente secca, e quindi è diventato un peso. Arrivati a questo punto è tutto calcolato, perché così viene la ditta e dice: io ti espianto l'albero, ti faccio pulizia della pianta, porto le tramogge, mi faccio il cippato lo carico sul camion, te lo porto via dal campo, lo porto alla centrale a biomassa, tu non spendi niente. Questa attualmente è la situazione. Quindi si è passato da un percorso che ti davano inizialmente delle briciole, il contentino, sempre di meno, per arrivare a fare in modo di agevolare quella situazione in cui tu dici: io non ci ricavo più niente, ci perdo pure, se viene uno che mi fa le cose gratis, l'importante è che mi risolva la situazione, va da sé che l'accettazione è completa. Quindi i percorsi sono sempre quelli, non variano, non cambiano sostanzialmente. E questa è la situazione più, cioè da qui partono tir di cippato per centrale a biomasse che non sono soltanto pugliesi, ma anche extra-regionali, qualcuno anche in Bulgaria, anche extra-nazionale. Stiamo parlando di mezzi pesantissimi, cioè mezzi che nell'arco di pochissime ore questi ti prendono un albero grandissimo e te lo trasformano in montagna di cippato. È un obbrobrio. Ed accade questo. Tant'è vero che anche gli ulivi che stanno nelle riserve, nei parchi regionali e nazionali, fanno la stessa fine. Cioè la perdita delle tutele è stata proprio trasversale e universale. Due anni fa, quando hanno spiantato lì a Torre Guaceto, a Brindisi praticamente, c'è un parco nazionale, sia marino che terrestre, va bene? E c'è degli alberi giganteschi, li hanno fatti fuori in giornata tutti quanti, cioè, entrando in un parco dove ha delle tutele particolari, indipendentemente dalle tutele specifiche, va bene? Ma un parco nazionale, tu non vai in un parco nazionale, non puoi fare manco legna, se a te ti beccano con una motosega lì in un parco nazionale lì in montagna, ti mettono dentro, voglio dire, perché tu non puoi tagliare niente in un parco nazionale. Li hanno fatto fuori alberi millenari. Stiamo parlando, per intenderci, io lo voglio sottolineare, dell'albero che era rimasto l'unica tutela su questo territorio. Era quello che la vinceva su tutti, non soltanto sulla trasformazione dell'economia agricola familiare a quella imprenditoriale, industriale, no? Ma quella che la vinceva anche sul turismo, quella che la vinceva sull'edilizia del turismo, cioè tu non potevi espiantare prima volevi per farti un resort, adesso lo puoi fare tranquillamente. Adesso puoi completamente trasformare la Puglia di coste, ce l'ha morte, no? Le coste pugliesi, e quindi togliere tutti gli ulivi. Sugli ulivi, fin tanto che non arrivava Vendola, perché Vendola è stato il primo, tutto parte da lì. Bene,
lui ha iniziato a darti la pillola a pezzettini, poi chiaramente l'ha continuata a Emiliano, e questo farà ancora di peggio. Fino ad allora l'albero d'ulivo aveva tutta una serie di tutele che non erano soltanto locali ma anche nazionali. Cioè, c'è la legge nazionale che vietava di abbattere qualsiasi pianta di ulivo, grande o piccola che sia, a meno che questo non fosse morto, non era più in produzione. L'aveva fatto un decreto pure il re, prima della Repubblica, per non parlare, c'è anche lì a Urupia la frase è scritta, no? C'è Aristotele nella Costituzione dell'Ateniesi, scrisse che chi veniva pescato ad abbattere una pianta d'olivo, perché per i greci era proprio sacro l'olivo, voglio dire, c'è l'aspetto anche spirituale, doveva essere processato e nel caso condannato a morte. Cioè gli ateniesi, no, condannavano a morte chi spiantava un albero d'olivo anche piccolo. Per arrivare a questo esempio attuale c'è un cambio di storia, di cultura pazzesco, cioè, è letteralmente pazzesco. In pochissimo tempo questi hanno cambiato la storia proprio. Hanno cambiato la storia.

Infatti c'è anche scritto, immaginiamoci i vari Silletti, i vari Vendoli, i vari Emiliano, i vari ministri, Centinaio, Martina, fossero vissuti ai tempi di che fine avrebbero fatto, capito? Tutti caputo. Perché è sicuramente la cosa più incredibile, insomma. Poi, se vogliamo fare un altro aspetto teatrale, no? Molte volte la Puglia, il Salento, viene anche conosciuto per questo famoso detto, proverbio, no? Che è sole, mare e vento. In realtà è una rampa di lancio per l'Oriente, che è sole, mare e vento. L'Oriente è per i metanodotti, il Sole è per il fotovoltaico, il vento è per l'eolico e il mare per il turismo.

la traduzione di un detto che è antichissimo e dava l'idea di quello che poteva essere un territorio, una regione, oggigiorno tradotto significa questo: speculazione e progetto E, speculazione e progetto E, speculazione e progetto E. Quindi la trasformazione è proprio non solo fisica, capito, ma anche proprio letterale, letterale.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

Thank you.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

0: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
1: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
2: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
1: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
0: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Caro Nello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo il buiolo pieno di piscio. Esso mi fece legare con catena al letto di contenizione e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina e la allevai. Ma questo maresciallo m'ammazzò il gatto. Io lo colpii al petto con un chiodo e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi, lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi, ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime della società è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.

0: portato avanti con determinazione dal 20 ottobre 2022 al 19 aprile 2023.
1: È importante sapersi destreggiare fra i dispositivi e le norme che segnano tanto profondamente la vita di chi è rinchiuso e quella dei suoi cari, e questa guida è stata proprio pensata per fornire informazioni precise ed essenziali a riguardo. Pensiamo che sia uno strumento utile, ma non può sostituire l'intervento e la consulenza degli avvocati, questo va sempre tenuto a mente. Le misure alternative sono state inserite nella logica premiale, ovvero con l'intento di dividere il più possibile le persone che stanno all'interno del carcere, con l'introduzione della legge Gozzini.
0: Quindi l'obiettivo di riportare qui parte di questo opuscolo è proprio per evitare che chi non ha sufficiente sostegno legale o un appoggio esterno ne rimanga all'oscuro. Vedremo nelle prossime puntate le varie forme di misure alternative, cosa comprendono, come si può fare per richiederle. Adesso ve le elenco velocemente, ma appunto le vedremo una per una nelle prossime puntate. Abbiamo l'affidamento della messa in prova, i domiciliari, la semilibertà, il lavoro esterno, i permessi, il rinvio dell'esecuzione pena e la liberazione anticipata. Allora, la riforma Cartabia, che è stata approvata nel 2022 ma è entrata in vigore nel 2023, ha introdotto la possibilità di richiedere pene sostitutive alla detenzione solo nel momento in cui viene pronunciata la sentenza di condanna. Per le pene fino a 12 mesi è possibile chiedere la conversione in pena pecuniaria, cioè pagare al posto di star dentro. A ogni giorno di detenzione ovviamente c'è un importo specifico da pagare, che viene scelto in base alle condizioni economiche del condannato. Comunque, per farvi un'idea, sono tra i 5 e i 2.500 euro al giorno.
1: Per le pene fino ai 3 anni invece è possibile chiedere la conversione in lavori di pubblica utilità, nel caso in cui la sentenza sarà inappellabile, se ci sono le condizioni: casa, lavoro, possibilità di svolgere lavoro non retribuito presso un ente convenzionato. Quindi si tratta comunque di misure in cui è fondamentale possedere un luogo, comunque una casa in cui risiedere, e un lavoro. Quindi abbastanza classista come misura, possiamo anche aggiungere. Per le pene fino ai 4 anni è possibile chiedere la conversione in detenzione domiciliare.
0: La richiesta di questa sostituzione deve essere fatta al momento della lettura della sentenza di primo grado. Può essere fatta successivamente solo nel caso di processi che sono andati in sentenza prima dell'entrata in vigore della legge, quindi prima del 2023. L'altra distinzione che viene fatta all'interno di tutte le misure alternative è tra i detenuti definiti comuni e i detenuti invece che hanno un reato previsto nell'articolo 4 bis, che è particolarmente complesso, quindi ve lo spieghiamo un pezzettino alla volta in un modo un po' sommario. Allora, questo articolo 4 bis prevede delle limitazioni diverse per l'accesso a questi benefici. I reati che rientrano dentro questo articolo li possiamo dividere più o meno in 3 gruppi. Allora, il primo gruppo sono tutti quei reati relativi a delitti commessi con finalità di terrorismo, eversione, mafia, riduzione in schiavitù, tratta di persone simili o associazioni finalizzate al narcotraffico. Quindi tendenzialmente tutti quei reati che vanno a finire nell'alta sicurezza, AS2, AS3, e quindi in realtà pensiamo che non siano così presenti all'interno del carcere delle Vallette.
1: Il secondo gruppo di reati riguarda quelli commessi nell'ambito della criminalità organizzata, e in questo caso le limitazioni operano solo se esistono in concreto elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva. Si tratta per esempio di reati quali l'omicidio volontario, le rapine aggravate, le estorsioni aggravate, l'associazione a delinquere, lo spaccio di droga, solo se aggravato dall'ingente quantità. Il terzo gruppo di reati riguarda soprattutto i reati sessuali o commessi nell'ambito familiare contro i minori, per esempio la violenza sessuale, la prostituzione e la pornografia minorile. In questo caso le misure alternative possono essere concesse solo dopo un periodo di osservazione dalla personalità in carcere, che in questo caso si tratta soprattutto degli educatori e delle educatrici, che sappiamo essere veramente pochi all'interno del carcere delle Vallette, ed è uno dei motivi anche per cui le persone impiegano molto moltissimo tempo per riuscire ad avere un'udienza di fronte al tribunale di sorveglianza per poter ottenere le misure alternative, perché la possibilità di avere dei colloqui con gli educatori e le educatrici sono veramente molto limitate e richiedono dei tempi molto molto lunghi, e quindi questo va a complicare quella che è la possibilità di poter accedere a quelle che sono le misure alternative.
0: E quindi niente, la prima misura alternativa che vediamo oggi è l'affidamento in prova al servizio sociale. Questa misura alternativa praticamente ti fa uscire dal carcere, bisogna poi presentarsi all'UEP, che è l'ufficio di esecuzione penale esterna, dove sostanzialmente ti fanno firmare dei fogli con tutte le regole che devi seguire, che variano da persona a persona in base al reato. Tendenzialmente può essere il divieto di uscire la sera, oppure di frequentare posti con pregiudicati, e questo foglio qua è sempre da portare con te, sia il foglio dove viene accettato l'affidamento, sia questo foglio dove ci sono le prescrizioni. Si può chiedere l'affidamento in prova quando la pena da scontare è inferiore ai 4 anni. Anche se c'è una pena maggiore, ma quella da scontare rimane inferiore ai 4 anni, si può richiedere. Per le persone per le persone definite tossicodipendenti, che quindi hanno un certificato, un programma dal CERT, eccetera, anche sotto i 6 anni. Per le persone affette invece da AIDS si può sempre richiedere se la persona è in cura.
2: Il grande problema dell'affidamento in prova qual è?
0: Quello che serve, cioè serve una casa. Ci deve essere qualcuno che vi ospita, un parente, un amico. Tendenzialmente consigliamo di far sì che il parente e l'amico non abbia altri reati o non abbia avuto altre condanne, perché sennò è uno dei criteri per cui il giudice magari vi dice di no. Quindi serve una casa e serve un lavoro o una promessa di contratto, oppure riuscire a dimostrare che avete i soldi per mantenervi mentre sarete fuori.
2: Quindi da un lato proviamo a condividere questo strumento per riuscire a tirarsi fuori dalle maglie della detenzione, ma lo facciamo con la consapevolezza che i requisiti molto stringenti che impone la normativa rendono l'affidamento in prova un po' uno strumento per persone che hanno il privilegio di avere un lavoro e quindi il privilegio dei documenti, dei giusti documenti, quindi un permesso di soggiorno e anche una casa. Ovviamente per tante persone che sono recluse in carcere, mancando i documenti, manca la possibilità di avere un regolare contratto per una casa e anche un regolare contratto di lavoro. Quindi diciamo che la platea di persone recluse che possono beneficiare di questo istituto è abbastanza ristretta.
0: Ok, per fare la richiesta, quindi se avete la casa, il lavoro, eccetera, e il documento, la richiesta va fatta al direttore del carcere. Il direttore del carcere poi manda la vostra richiesta al tribunale di sorveglianza. Da qui si apre il periodo di osservazione degli educatori, che sappiamo essere pochi, difficili da contattare. Comunque dovete provare a contattare gli educatori, perché loro devono fare una relazione sulla base del quale il giudice deciderà se darvi l'affidamento in prova. Ovviamente per la relazione dovete dimostrare all'educatore che non assolutamente nessuno farà mai più un reato, quindi mi raccomando, siate convincenti nei colloqui con gli educatori. I tempi del Tribunale di sorveglianza sappiamo essere lunghissimi, in casi di urgenza per motivi di salute o per altri motivi che in realtà non vengono specificati, si può chiedere al magistrato di sorveglianza un'applicazione provvisoria.

Detenzione domiciliare. Se ti viene concessa la detenzione domiciliare, uscirai dal carcere, ma dovrai rimanere in casa. Potrai uscire soltanto negli orari indicati dal Tribunale di Sorveglianza. Si dovranno osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento, che non sono uguali per tutti. La più frequente è il divieto di frequentare pregiudicati. La misura può essere revocata sia in caso di violazione delle prescrizioni, sia in caso di comportamenti che, pur non costituendo reato, siano considerati incompatibili con la finalità rieducativa delle misure, della misura, come per esempio il consumo di sostanze stupefacenti. La richiesta viene fatta come per l'affidamento al direttore del carcere, che la trasmette al Tribunale di Sorveglianza. Ci sono diversi tipi di detenzione domiciliare. Detenzione domiciliare ordinaria: se non puoi ottenere l'affidamento in prova, per esempio perché non hai un lavoro, puoi chiedere la detenzione domiciliare se ti rimangono da scontare non più di 2 anni. È necessario avere un'abitazione dove scontare la misura. L'abitazione può essere anche quella di un amico o di un parente che si dichiari disponibile a ospitare, ma non può essere un appartamento abusivamente occupato. Dovrai infatti presentare al tribunale il contratto di affitto o di comodato e o il documento che dimostra che tu o chi ti ospita è il proprietario della casa. È possibile chiedere la detenzione domiciliare anche in una comunità o altro ente assistenziale, purché ci sia una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità.

Ci sono dei casi particolari in cui potrai chiedere la detenzione domiciliare se la pena da scontare residua è compresa tra i 2 e 4 anni. Persone che abbiano compiuto i 70 anni di età, a patto che non siano delinquenti abituali, professionali, per tendenza o recidivi, e non siano condannati per reati sessuali, per reati previsti dagli articoli dal 600 al 604 del codice penale, legati allo sfruttamento della prostituzione, alla detenzione o accesso a materiale pornografico, alla tratta di persone, a violenza sessuale e atti sessuali con minorenni. E anche dall'articolo 50, l'articolo 51 e il e 3 bis del codice penale, sempre, per esempio associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzate alla tratta di persone, all'induzione alla prostituzione minorile. Altri casi in cui si può chiedere la detenzione domiciliare per una pena residua da scontare tra i 2 e i 4 anni è quella delle donne incinte o madri con figli conviventi di età inferiore ai 10 anni, padri con figli sotto i 10 anni se la madre non può occuparsi di loro, persona gravemente malata che deve recarsi spesso in ospedale, occorre documentare la gravità della malattia, persona che abbia compiuto i 60 anni e sia inabile, minori di 21 per comprovate esigenze di studio, lavoro o famiglia, chi è affetto da AIDS conclamata può accedere al beneficio indipendentemente dall'entità della pena da scontare, purché stia già effettuando o intenda effettuare un programma di cura e di assistenza in ospedale. Ma anche la madre, che ancora deve scontare più di 4 anni, se ha figli minori di 10, può chiedere la detenzione domiciliare se ha già scontato almeno un terzo della pena o 15 anni in caso di condanna all'ergastolo. Nei casi previsti dall'articolo 146-147 del codice penale, differimento pena per grave infermità, la detenzione domiciliare

0: Solo per riportare che infatti la parte su quello che riguarda le madri e le donne incinta è un po' cambiato, giustamente con quel caro DDL sicurezza che ormai prevede, cioè non, normalmente di base c'è un rinvio obbligatorio quando una persona aveva un bimbo di meno di un anno, eppure per le madri incinte invece ormai questa non è più obbligatorio, questo rinvio, quindi questo è un aggiornamento. E a tal proposito ricordiamo che comunque in questo momento preciso ci sono 26 bambini incarcerati attraverso l'Italia, tra le quali dei bambini nel carcere Lorusso Cutugno di Torino, quindi un pensiero anche a voi.
1: Quindi, come vi diciamo sempre, carta e penna per questo momento di autoformazione, anche se, come abbiamo già detto, in realtà poi è molto complesso accedere a queste misure alternative. Oggi vediamo l'ultima di quelle riportate nell'opuscolo. Allora, parliamo di liberazione anticipata, viene definita, adesso vi dico come c'è scritto nella legge, poi ridiamo tutti insieme, cioè i detenuti che partecipano all'opera di rieducazione e mantenimento di una buona condotta durante la detenzione, che tradotto vuol dire che non dovete avere rapporti e sanzioni disciplinari, cosa che sappiamo essere molto difficile all'interno del carcere. Per questi periodi qua è concessa una detrazione di 45 giorni ogni 6 mesi di pena espiata. Quindi ogni 6 mesi di pena passata all'interno del carcere ci sono 45 giorni di liberazione anticipata. Per tutte le ordini di esecuzione, quindi che vi hanno dato una condanna ed è già stata in esecuzione, dopo il disegno di legge del 2024 praticamente conteranno sia l'indicazione del termine finale della pena da espiare, senza riconoscere la liberazione anticipata, sia l'indicazione della pena da espiare contando le detrazioni dei 45 giorni. Ovviamente queste detrazioni non sono riconosciute se durante il periodo di esecuzione la persona non ha partecipato all'opera di rieducazione. Quindi anche qua vi conviene sempre cercare gli educatori, tampinarli e farvi fare delle relazioni su quanto vogliate inserirvi in questa fantastica società che vi aspetta al di fuori di quelle celle. Nei 90 giorni precedenti a quest'ultima data il magistrato di sorveglianza valuterà ogni semestre scontato, e quindi il magistrato di sorveglianza decide per ogni semestre scontato se vi meritate i 45 giorni di libertà anticipata oppure no. Questa valutazione la fa anche se la pena da espiare è ancora nei limiti previsti per la concessione dei benefici. Quindi con la nuova normativa, in casi normali non è necessario fare alcuna istanza a meno che il condannato abbia uno specifico interesse diverso da quello appena ricordato, cioè dovrebbero essere calcolati in automatico. Questa cosa in realtà non accade mai, quindi chiedete agli avvocati di star dietro alla liberazione anticipata. Appunto, diversamente l'istanza verrà dichiarata inammissibile. Qui ci fanno anche un esempio, i compagni e le compagne di Milano dicono, ad esempio, se hai scontato 4 anni e te ne manca uno per il fine pena, il magistrato di sorveglianza dovrà valutare gli 8 semestri scontati, e se concederà il beneficio per tutti gli 8 semestri ti riconoscerà un anno di libertà anticipata e avrai finito di scontare la pena.

Se la richiesta viene rigettata e ritieni che il rigetto sia ingiusto, potrai fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Qui in regia dicono che è molto complicata da comprendere questa. Per farla ancora più semplice, calcolate quanti mesi di pena vi rimangono, calcolando che ogni 6 mesi vi dovrebbero togliere 45 giorni se non avete avuto sanzioni. E boh, calcolatrice alla mano, provate a fare i calcoli. Gli ultimi pezzi che ci mancano sono quelli che riguardano il lavoro esterno. Infatti si può chiedere di svolgere un'attività lavorativa all'esterno del carcere e la richiesta va presentata al direttore del carcere, che decide sulla richiesta. Servono una serie di documenti. Il datore di lavoro deve fare una lettera di promessa di assunzione, indicare le condizioni dell'assunzione, il luogo in cui si andrà a lavorare, gli orari e le condizioni contrattuali. Ovviamente, oltre poi al parere del direttore del carcere, serve l'approvazione, come sempre, del magistrato di sorveglianza. Quindi anche qui sappiamo che i tempi sono abbastanza lunghi. In questo caso si può stare fuori dal carcere solo durante l'orario di lavoro. Come sempre, ci sono poi dei casi speciali per chi è stato condannato all'ergastolo, ad esempio può accedere al lavoro esterno solo dopo aver scontato almeno 10 anni, oppure per tutti quei reati che avevamo già visto dell'articolo 4P bisogna aver scontato almeno un terzo della pena, e la pena comunque non deve superare i 5 anni. E a differenza della semilibertà, si può uscire dal carcere esclusivamente per andare a lavorare, quindi solo nell'orario di lavoro, rispettando le tempistiche per raggiungere il luogo di lavoro, e i giorni festivi, comunque tutte le giornate in cui non si va a lavorare non si può uscire. Per ultimo vediamo anche i permessi premio, cioè se diciamo il carcere reputa che ti sei comportata bene e non sei ritenuta socialmente pericoloso, puoi ottenere dal magistrato di sorveglianza un permesso per uscire dal carcere, quello che dice la legge, per coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro. I permessi non possono superare i 45 giorni per ogni anno di reclusione. Possono chiedere i permessi premio tutte le persone che hanno una pena non superiore ai 4 anni, oppure se la pena è superiore ai 4 anni dopo aver espiato almeno un quarto della pena, quindi come sempre bisogna fare i calcoli. Per chi ha avuto l'ergastolo, è stato condannato all'ergastolo invece dopo aver espiato almeno 10 anni. L'istanza anche in questo caso va presentata al magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza chiederà poi delle informazioni rispetto alla pubblica sicurezza e anche rispetto al luogo in cui si chiede di poter andare. La decisione viene poi comunicata immediatamente al pubblico ministero all'interessato si possono, entro 24 ore dalla comunicazione, si può fare reclamo al tribunale di sorveglianza. Nell'opuscolo poi si parla anche di rinvio dell'esecuzione della pena, che però non tratteremo perché in realtà con quello che era stato chiamato DDL sicurezza, DDL 1660, è stata tolta il rinvio dell'esecuzione della pena, quindi questa parte non la leggeremo.

Buongiorno Palestina, 170esima trasmissione su Radio Wombat. Scrivere dei prigionieri politici palestinesi non significa semplicemente raccontare le sofferenze di chi si trova dietro le sbarre. Significa scrivere la storia stessa della Palestina. Significa seguire il battito del cuore di un popolo che, anche in catene, resiste alla macchina di un'occupazione spietata e violenta. Significa ascoltare le voci che si levano dalle carceri e dalle celle di isolamento, dalle aule di tribunale dove la giustizia viene calpestata e da una patria dilaniata da muri, torri di guardia e dalla crudele logica della violenza coloniale. Queste le parole nella prefazione di Samar Jabr al libro dal titolo Queste catene saranno spezzate, a cura di Ramzi Barud. Rinnoviamo l'appello per la campagna per la liberazione di Marwan Barghouti, il Nelson Mandela della Palestina, chiuso nelle carceri israeliane da oltre 25 anni e che, nonostante fosse inserito come soggetto di scambio nelle trattative di Israele per ottenere la tregua a Gaza nel 2025, non è mai stato nelle liste dei prigionieri da liberare. Ma chi è Marwan Barghouti? Perché è considerato il Nelson Mandela della Palestina? Ci racconta la sua storia Roberto Giudici, intervistato da Radio Onda d'Urto. A seguire ascolterete l'intervento di Arab, figlio di Marwan, che fu intervistato per la RAI da Monica Maggioni nel novembre scorso. E Arab sarà a Firenze il 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, dove si svolgerà un grande evento cittadino che nella mattinata vedrà appunto la presenza e l'intervento di Arab e interventi istituzionali toscani e fiorentini, per convergere poi alle 12.30 in un pranzo di solidarietà per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri politici rinchiusi nelle carceri israeliane, dove oggi ancora di più pesa la legge sulla condanna a morte istituita recentemente dal governo israeliano. Al pranzo del 30 maggio è invitata tutta la cittadinanza. Le prenotazioni sono richieste a un numero che troverete, con tutte altre indicazioni, nella pagina blog della trasmissione di oggi. Il decreto sicurezza e il DDL Romeo stanno suscitando una serie di iniziative che li denunciano come complementari a un comune intento repressivo. Due di queste iniziative si sono svolte a Firenze il 7 maggio, come preannunciato nella trasmissione scorsa, una all'Infopoint in Piazza Stazione dal titolo Antisionismo e repressione e l'altra la sera a Settignano dal titolo La scuola nel mirino. Di entrambe vi faremo ascoltare parte di interventi e interviste. Per le prossime iniziative segnaliamo il 14 alle 19 al Cinema Alfieri, una serata organizzata dai giovani palestinesi d'Italia con la proiezione di short film, dibattiti e cena palestinese. Troverete tutte le indicazioni sulla locandina. A un giorno dalla giornata della Nakba vorremmo tramandare e creare esattamente quello che il sionismo ha sempre cercato di impedire e distruggere, il ricordo e il racconto di ciò che è stata e che continua a essere la violenza brutale del colonialismo, insieme alla resistenza e alla resilienza di un popolo. 15 maggio, infatti, il giorno successivo, in Piazza dell'Isolotto, dalle 18.30 in poi, si terrà Nakba ieri e oggi. Dopo 78 anni trasformiamo la memoria in voce collettiva. Molte testimonianze e interventi, tra cui Luisa Morgantini e Luciana Castellina. Si invitano tutti i partecipanti a portare un proprio strumento
per suonare insieme a noi con La musica contro il silenzio, il gruppo La musica contro il silenzio. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio.

Buongiorno, sono Claudio. Parlo di alcuni articoli citandoli per titoli e brevi commenti. Chi li volesse leggere per intero non ha che cercarli su Google mediante il loro titolo che riportiamo nel blog di questa trasmissione. Parlo di questi articoli cercando di raggrupparli per area. Cominciamo dall'area Palestina e Libano. Allora, titolo, sofferenza silenziosa, perché i bambini di Gaza stanno perdendo la capacità di parlare. Si stima che oggi oltre 1 milione di bambini a Gaza necessitino di supporto psicologico e psicosociale, perché un numero crescente di loro sta perdendo la capacità di parlare a causa dei traumi e delle ferite riportate nel corso degli attacchi israeliani. Titolo video, questo è un video, è un prigioniero palestinese rilasciato in condizioni fisiche e mentali da renderlo irriconoscibile. È un video impressionante. Titolo Gaza 2026, la stima shock di Polia, ricercatore australiano. Sono 875.000 i morti tra violenza e privazioni. Questa è una elaborazione fatta sulla base di rapporti di Lancet, la rivista medica inglese più prestigiosa del mondo. Titolo Gaza inferno delle bambine, violenza sessuale, matrimoni forzati e 700.000 senza igiene essenziale. Si tratta di un dossier dal titolo La condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo. È un dossier a cura di Terre des Hommes che lancia l'allarme sulla situazione delle donne e ragazze coinvolte nel conflitto a Gaza. Titolo A Gerusalemme Est sta per essere espulsa una intera comunità palestinese. Israele sta sfrattando i 1.500 abitanti nella zona di Al-Bustan di Gerusalemme per costruire un parco a tema biblico sulla loro area. Per evitare di pagare multe salatissime, le famiglie palestinesi vengono obbligate a demolire da sé le proprie case. Titolo Israele a Gaza sta utilizzando le malattie infettive come armi. Il dottor Salman Khan, specialista in malattie infettive, si è recato a Gaza per una missione medica di 3 settimane nel febbraio del 2026, ha riscontrato una dilagante diffusione di malattie infettive causate direttamente dall'assedio e dal genocidio perpetrati da Israele. Titolo Conquistare la pace in Libano è più difficile che vincere una guerra. Netanyahu utilizza la narrativa della distruzione di Hezbollah per nascondere quella che in realtà è una campagna di distruzione di massa e del trasferimento forzato.

genocida in un esercito moralmente ferito. L'esercito nasconde i dati, ma si sa che al loro ritorno da Gaza cresce il numero di soldati israeliani che stanno affrontando crisi di salute mentale. La psichiatria israeliana corre in soccorso, inventando allora il termine danno morale, secondo cui il soldato non è più colpevole di aver commesso crimini atroci, ma è invece moralmente ferito. L'esercito più morale del mondo, cosiddetto, merita quindi non un giudizio, ma ha invece bisogno solo di cure individuali dei suoi singoli componenti. In questo modo si assolvono dalla colpa i responsabili e i mandanti del genocidio. Titolo: Lasciateci entrare a Gaza, lettera aperta della stampa internazionale a Israele. Dunque, Israele continua a non voler far sapere. Oltre 30 testate giornalistiche di tutto il mondo, tra cui Le Monde, AFP, Reuters, New York Times, BBC e molte altre, hanno firmato un appello congiunto chiedendo a Israele di riaprire immediatamente l'accesso dei giornalisti stranieri a Gaza, che è chiuso da oltre 930 giorni. Titolo: Palestinesi fuori, lavoratori stranieri dentro. Come Israele sta rimodellando la sua forza lavoro. I palestinesi provenienti dalla Cisgiordania e da Gaza sono stati tagliati fuori a partire dal 7 ottobre, sono stati tagliati fuori dal lavoro in Israele e vengono sostituiti con un afflusso di migranti in condizioni di estrema precarietà. Questi provengono da India, Sri Lanka e Uzbekistan per quanto riguarda l'agricoltura e dalla Moldavia per quanto riguarda il lavoro di cura, cioè le badanti. Questo è consono all'obiettivo di ridurre in miseria e di rendere le condizioni di vita impossibili ai palestinesi. Titolo: Qualcosa sta cambiando nel cosiddetto campo della pace israeliano. Dunque, al vertice dei popoli, vertice dei popoli per la pace che si è tenuto a Tel Aviv nei giorni scorsi, hanno partecipato a maggio oltre 5.000 persone. E la sinistra, della sinistra israeliana, insomma, cosiddetta. E questa sinistra israeliana ha mostrato segnali di abbandono delle vecchie formule e di adesione invece a una politica di resistenza. L'articolo è di Meron Rapoport, che è israeliano. Dunque, in questo evento, Rapoport individua tre aspetti che giudica nuovi. Il primo è che ora si parla di resistenza, non solamente contro il terrorismo dei coloni, definito come tale, ma anche contro i soldati che in molti casi aiutano le milizie dei coloni mentre attaccano le comunità palestinesi. Il secondo aspetto, che viene riconosciuto che l'esercito, che una volta anche la sinistra considerava intoccabile, l'esercito ha commesso crimini di guerra a Gaza e pulizia etnica in Cisgiordania. E questi termini, pulizia etnica e genocidio, sono diventati termini correnti. Il terzo aspetto è il sostegno e la centralità attribuita agli attivisti della cosiddetta presenza protettiva, cioè di attivisti israeliani ed internazionali che proteggono i palestinesi e si frappongono fisicamente fra palestinesi nei villaggi rurali della Cisgiordania e i coloni e i soldati israeliani che cercano di sfrattarli. Manca invece, e viene rilevato anche nell'articolo, è mancato in questa iniziativa un appello esplicito al rifiuto del servizio militare, che invece è una linea di alcuni gruppi israeliani. Dunque, è evidente la consapevolezza della propria debolezza in questa sinistra israeliana e delle responsabilità dell'Occidente anche però. E questo è evidente nell'appello che loro fanno al non lasciateci

soli. È un appello rivolto soprattutto ai movimenti ebraici americani che contrastano genocidio e apartheid. Veniamo ora dalle nostre parti, e a Firenze in particolare. Allora, titolo, Sognare la pace, l'unica risposta del comune di Firenze al genocidio dei palestinesi. L'articolo è di Simone Sorani, di Firenze per la Palestina, pubblicato da un'altra città. Dunque, l'articolo, riassume le occasioni che sono state offerte al Comune di Firenze per adottare misure concrete di pace in Palestina e come invece il Comune ha scelto la strada di una simmetria che dispensa la politica delle sue responsabilità. Cioè, dice l'articolo. La giunta della sindaca Funaro si è rifiutata di dar seguito ad una mozione approvata dal Consiglio Comunale di interrompere le relazioni istituzionali del Comune di Firenze con Israele e di verificare se vi siano rapporti economici tra comune e aziende israeliane. La sindaca invece ha deciso di cavarsela con l'organizzazione del festival tenutosi a Palazzo Vecchio dal titolo Reimagine Peace, a light ahead, cioè immaginare la pace, una luce davanti a noi. Ora, con Gaza già da 2 anni sottoposta a bombardamenti a tappeto, cecchini che vanno a caccia di bambini, una vita impossibile tra liquami, carestia, assenza di medicine, scuole, acqua potabile. Ecco, Noa, che ha partecipato all'evento, la cantante che ha partecipato invitata all'evento, ha proclamato Palestina libera e Israele libero, liberi dall'odio. Ecco, questo è però diciamo l'aspetto. La tesi è che la soluzione al conflitto sia la cessazione dell'odio da entrambe le parti. Che l'odio ci sia da entrambe le parti non c'è dubbio, ma che il rimedio sia nell'abolizione di esso e basta è discutibile. Il senso di questo tipo di approccio è che in sostanza i due popoli devono isolare i cattivi che da entrambe le parti vogliono la guerra e fomentano l'odio reciproco. Questo Reimagine Peace, questa iniziativa, non è un caso singolo. L'articolo cita altri 2 casi di iniziative che predicano il dialogo, ma che poi di fatto assolvono l'inazione di chi può fare ma non fa. Si tratta della lettura il 2 settembre del 2025 in Piazza della Signoria dei nomi dei bambini uccisi israeliani e palestinesi, a cui ha partecipato, commuovendosi, anche la sindaca e vari assessori e politici. L'altro caso considerato nell'articolo è la marcia a piedi nudi, appello delle madri per la pace, tenutosi a Roma il 25 marzo di quest'anno. Nelle parole delle 2 madri protagoniste, una israeliana e una palestinese, troviamo un appello a spingere i nostri leader a compiere passi coraggiosi verso accordi e riconoscimento reciproco e riconciliazione. Ora, la sostanza di queste posizioni è che il problema riguardi i due popoli e che la soluzione se la debbono trovare loro, mentre invece è l'Occidente che il problema l'ha creato a dover farsene carico. È infatti qui da noi che stanno le responsabilità e vanno adottate azioni concrete, come lo stop alle armi, che invece non si vogliono adottare. Questo ruolo e responsabilità dell'Occidente, e aggiungiamo anche della responsabilità della diaspora ebraica, in fondo è anche quello che si può leggere nell'appello al non lasciateci soli da parte dell'organizzazione della sinistra israeliana di cui si è parlato dianzi. Titolo: Il governo Meloni ha mentito, il rapporto che inchioda l'Italia alle sue complicità col genocidio.
Lo scorso 5 maggio, nella sala stampa della Camera dei Deputati, Laila Awad, coordinatrice nazionale dei giovani palestinesi d'Italia, ha presentato il dossier Made in Italy per l'industria del genocidio. Si tratta di un rapporto elaborato in collaborazione con lo European Legal Support Center. È un rapporto che denuncia il passaggio di armi e carburante italiani verso Israele e accusa il governo italiano di complicità nel genocidio palestinese. Sotto accusa sono Leonardo e Eli. L'articolo ricorda anche che grazie all'azione congiunta di diverse realtà della società civile si hanno in tutto 24 i container di rete a Israele che sono stati bloccati. Titolo: Fondi all'istruzione palestinese. Il Parlamento europeo vota il congelamento. Il congelamento di questi fondi all'autorità palestinese accusata di utilizzare libri di testo che incitano alla violenza, secondo le accuse israeliane. Non si facendo invece ai libri scolastici israeliani, che sono stati invece analizzati da Nurit Peled, attivista e docente israeliana dell'Università Ebraica di Gerusalemme, e in questi libri israeliani non c'è traccia di aspetti culturali o sociali positivi della vita palestinese, ma solo immagini umilianti che descrivono i palestinesi come terroristi, rifugiati e agricoltori primitivi, e dove gli insediamenti illegali vengono equiparati a città e dove della Palestina non c'è traccia né menzione. Titolo: una nuova statua di Banksy suscita scalpore nel centro di Londra. La statua mostra come il nazionalismo acceca. Cioè, infatti, la statua raffigura un uomo che marcia con decisione portando trionfalmente una bandiera, ma la bandiera gli copre il volto, impedendogli di vedere che sta per mettere il piede nel precipizio. I file audio che svelano il piano di Trump e Netanyahu per la colonizzazione dell'America Latina. Si tratta di registrazioni che confermano il progetto di trasformare l'intera regione dell'America Latina in una enclave estrattivista basata su carceri disumane e manipolazione religiosa finanziata con fondi pubblici sottratti alle infrastrutture statali. Cioè, questo con il sostegno dell'argentino Milei, e con testa di ponte l'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, che fu condannato negli Stati Uniti a 45 anni di carcere per traffico di droga e poi perdonato da Trump. Beh, per oggi è tutto. Ricordo che i titoli che ho citato li trovate sul blog della trasmissione, da cui potete facilmente ottenere gli articoli per intero. Alla prossima!

0: Le iniziative del 7 maggio sono state entrambe partecipatissime. Franz di Firenze per la Palestina ha tracciato, come quadro introduttivo, alcuni effetti significativi del decreto sicurezza, che ne illustrano chiaramente l'intento antipalestinese e che conviene citare. Yasser El-Asali, Mohamed Annun, Rahid Hussini Musa Daoud sono i nomi di cittadini per cui la Corte di Cassazione ad aprile di quest'anno ha annullato le ordinanze di arresto, rimandando gli atti al Tribunale del Riesame. Nonostante ciò, i tre indagati sono rimasti in detenzione in attesa della rivalutazione del caso. Liberati Ali Hirar e Mansour Dagmosh, i giovani palestinesi legati da amicizia proveniente dalla città di Tulkarem, in Cisgiordania, una zona segnata dall'occupazione israeliana. Hanania Ish rimane detenuto, il palestinese accusato di terrorismo, per il quale Israele aveva chiesto l'estradizione, poi non concessa, condannato in primo grado all'Aquila. Tarek Dridi, con una pena di 4 anni, è ancora detenuto nel carcere di Pescara. Ahmed Salem, condannato a 4 anni per uso dei social. Il giudice gli ha dato 4 anni, mentre il PM, pubblico ministero, aveva chiesto 3 anni e 6 mesi. 80 i denunciati in Versilia e 15 a Firenze. Conviene segnalare in primo luogo il dossier L'escalation autoritaria, analisi dei profili di illegittimità costituzionale del decreto legge 23/2026, strumento di analisi ma soprattutto d'azione contro l'ultimo decreto legge che si inserisce nell'insieme dei provvedimenti sulla sicurezza fatti dal governo Meloni. Curato da giuristi democratici, il dossier è stato presentato il 12 marzo del 2026 a Roma. Delle due iniziative di cui vi abbiamo dato notizia nell'introduzione, trasmettiamo l'intervista all'avvocato Poli e quella ad Antonio Mazzeo. L'avvocato Sauro Poli è noto in particolare per la sua attività nel settore del diritto penale e per il suo impegno legale nei casi legati ai movimenti sociali e antagonisti della città. Nell'iniziativa su antisionismo e repressione tenutasi il 7 maggio all'InfoPoint, l'avvocato Poli ha parlato di singoli articoli del decreto sicurezza passibili di incostituzionalità. Gli abbiamo chiesto se siano già avviate delle cause di incostituzionalità relative a qualcuno di questi articoli. Ecco quello che ci ha risposto.
1: La risposta non è facile, perché nel nostro sistema, perché una norma sia dichiarata incostituzionale, occorre che ci sia un processo. Quindi fino a che paradossalmente non avremo dei processi per la violazione delle norme introdotte o reintrodotte in questi due famigerati decreti di sicurezza, la norma, si può dire quello che si vuole, ma non c'è modo di rimuoverla dall'ordinamento. L'unico che lo poteva fare era il Presidente della Repubblica non firmando questi decreti.
2: Ecco, il fatto che vengano contestati e ci siano dei ricorsi rispetto all'imprigionamento o a sentenze che sono state date in base a questo decreto e che ci siano delle persone in carcere, il fatto che ci siano dei ricorsi, questo non è quello che lei chiama un processo?
1: Qui è una questione un po' complicata, perché l'innalzamento delle pene per dei reati, diciamo un tempo si diceva per reati di piazza, resistenza, oltraggio, violenza pubblico ufficiale, l'innalzamento delle pene comporta un ampliamento della privazione della libertà personale già nella fase delle indagini preliminari, si chiamano misure cautelari. Però anche queste di per sé non c'è modo di rilevarne subito la incostituzionalità, perché è previsto un meccanismo tale che solamente il giudice nel processo penale può sollevarla se la ritiene accoglibile. Ecco, so se mi sono spiegato. Purtroppo il paradosso del nostro sistema è che per vedere se una norma è incostituzionale bisogna che uno sia rinviato a giudizio, cioè che subisca un processo.
2: Avvocato, la ringrazio molto.
3: Grazie a voi.

0: Sempre il 7 maggio, in serata, a Settignano, è intervenuto Antonio Mazzeo. Ma chi è Antonio Mazzeo? Insegnante, giornalista impegnato nei temi della pace, della militarizzazione, dell'ambiente, dei diritti umani e della lotta alle criminalità mafiose. Antonio Mazzeo è stato insignito della Colomba d'Oro per la pace, per aver interpretato per anni il giornalismo e la scrittura come una missione di difesa dei diritti umani e di denuncia delle ingiustizie. Ascoltiamo Antonio Mazzeo nell'intervista di Claudio.
1: Mazzeo, nel tuo intervento hai parlato dell'interesse dei bambini per cose che stanno succedendo attualmente, per l'attualità. Se andiamo a guardare i problemi scolastici, i programmi scolastici, i ragazzi, i bambini sono arrivati quando partono dall'età della pietra e poi piano piano arrivano verso i nostri giorni molto lentamente. Ecco, però nello stesso tempo le informazioni che hanno attraverso i social, attraverso i modi diversi, li colloca in una situazione diversa da una volta. Ecco, come la scuola può venire incontro a questo tipo di esigenza, a questo tipo di problema?
2: Sì, è veramente una domanda importante. Io credo che la scuola stia giocando veramente le ultime carte di credibilità. C'è un atteggiamento da parte del governo, che è quello assolutamente di impedire che le nuove generazioni prendano coscienza della complessità della situazione odierna, internazionale, sociale, economica. C'è proprio il tentativo di narrare e di esemplificare nel modo più brutale quello che accade. Dall'altra parte, giustamente, c'è un bisogno da parte delle nuove generazioni di comprendere le complessità, comprendere le dinamiche. Ecco, la scuola si gioca la credibilità, perché da una parte c'è questo tentativo di impedire la conoscenza, di impedire la presa d'atto della complessità, e dall'altra parte c'è questo bisogno. Ecco, io credo che sia fondamentale partire dai bisogni reali delle generazioni. Le generazioni hanno bisogno di capire cosa sta accadendo, hanno la percezione che potrebbe essere l'ultima nuova generazione della storia dell'umanità. Sono perfettamente coscienti che ci sono delle grandi catastrofi all'orizzonte, quella climatica, quella ambientale e soprattutto il rischio di guerra che loro misurano quotidianamente. I ragazzi hanno bisogno di avere innanzitutto risposte ai loro timori, alle loro preoccupazioni e alle loro paure. Le insegnanti e gli insegnanti devono assolutamente prendere atto di questi bisogni, dare risposte e soprattutto costruire insieme alle ragazze e ragazzi programmi di approfondimento su quelli che sono i temi fondamentali della situazione odierna. Io credo che, ripeto, su questo la scuola si giochi le ultime carte per avere una riconoscenza, un riconoscimento da parte delle nuove generazioni, che sempre più sentono distanti le famiglie, il mondo degli adulti, il mondo della comunicazione e purtroppo anche il mondo della scuola.
1: Ecco, hai parlato di rischio di guerra e di guerra. Nell'intervento che hai fatto oggi pomeriggio all'Infopoint hai parlato molto della militarizzazione dell'Italia. Di questa militarizzazione dell'Italia se ne sta parlando nelle scuole in modo opposto a come ne hai parlato tu oggi, cioè prospettando ai ragazzi una carriera, una prospettiva, un futuro nell'ambito della guerra. Ecco, che cosa pensi a questo proposito?
2: Sì, è esattamente questo. Da una parte, beh, del resto la scuola è l'espressione delle contraddizioni della società contemporanea. Una società in guerra non può non avere una scuola in guerra, una scuola che legittima la guerra, una scuola che legittima le forze armate, una scuola che dà l'impressione che fare il militare sia come una normalissima occupazione e o peggio ancora di edulcorare la figura del militare presentandolo come il salvatore delle vite, il pronto a intervenire in caso di catastrofe, di alluvione, eccetera. Io voglio sempre ricordare a tutte e tutti quello che il generale Mattiello, capo di Stato Maggiore dell'Esercito, ha detto in Commissione Difesa in Parlamento. L'Esercito non è nato per fare protezione civile, l'Esercito è una struttura professionale nazionale per fare la guerra, per cui dateci soldi per avere strumenti di guerra. Ecco, la scuola, se deve fare qualcosa, è parlare dell'esercito, ma esattamente delle funzioni storiche dell'esercito. E purtroppo questo non viene fatto, perché da una parte presenti l'esercito come una grande opportunità occupazionale, soprattutto per chi viene dal sud Italia, è l'unica realtà che può evitare la precarietà totale, dare un lavoro a tempo indeterminato e lavorare anche nella regione di residenza, però dall'altra parte l'esercito è ben altro, e soprattutto in un mondo in guerra, in un mondo in cui c'è una spinta enorme al riarmo, ai processi di militarizzazione, alla legittimazione della guerra come strumento di risoluzione di qualsiasi crisi, conflitto, eccetera, ecco, la scuola dovrebbe affrontare esattamente questo e preoccupare e abituare, se me lo consente, abituare anche alla disobbedienza civile, abituare all'obiezione di coscienza, abituare all'idea che il signor sì è funzionale alla distruzione e alla morte. Ecco, la scuola deve recuperare esattamente quei testi, quelle analisi, quelle denunce. Penso ai grandi scrittori di chi stava al fronte nella Prima Guerra Mondiale e raccontava realmente quella guerra, e raccontava come fosse la guerra dei padroni, in cui però venivano mandati al massacro intere generazioni di ragazzi di 20, 19, come è successo anche in Italia di 17 anni.
1: Grazie Antonio.
2: Grazie a te.
3: Fell fast in the dark of early morn. British soldiers came marauding, wrecking little homes in scorn. Heedless of the crying children, dragging fathers from their beds, beating sons while helpless mothers watched the blood pour from their head.
4: Armored cars and tanks and guns came to take away our sons, and every man will stand behind them, behind the wire.
5: Not for them the judges.

0: Campagna per la liberazione di Marwan Barghouti. Il sistema carcerario è uno dei meccanismi statali più violenti e oppressivi che il regime israeliano utilizza per sostenere la supremazia ebraica tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo. Israele ha incarcerato centinaia di migliaia di palestinesi di ogni ceto sociale per decenni, un metodo per indebolire e disgregare il tessuto sociale e politico della popolazione palestinese. Questo quanto dichiara Maria Rita Prete nel suo libro Prigionieri palestinesi nell'inferno delle carceri israeliane. Dal 2001 le Nazioni Unite hanno pubblicato il manuale sull'effettiva indagine e documentazione della tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Il protocollo di Istanbul. Il protocollo di Istanbul è stato aggiornato per la prima volta nel 2004 e poi nel 2022, diventando lo strumento internazionale per eccellenza per documentare la tortura e le sue conseguenze, in quanto stabilisce i principi generali da seguire, gli obblighi degli stati di prevenire, indagare, punire e riparare la tortura, nonché gli elementi minimi che le perizie dovrebbero contenere. Da notare anche che anche Israele è sottoscrittore del protocollo di Istanbul. A questo proposito, segnaliamo il webinar che si terrà oggi pomeriggio dalle 17 alle 19 dal titolo Convenzione di Istanbul. A che punto siamo? Incentrato soprattutto sulla violenza sulle donne. E per l'Italia l'ultimo rapporto tematico è stato pubblicato il 2 dicembre 2025 e copre gli sviluppi avvenuti fino a ottobre 2025. Potete trovare il link allo Zoom sul sito del COSPE. Come scrive Rita Maria Prete, con l'inasprirsi del conflitto, negli ultimi 2 anni il numero dei prigionieri classificati come prigionieri di sicurezza è raddoppiato e la detenzione amministrativa triplicata. Un circuito speciale per i prigionieri politici era già stato istituito nel 1979, ma nel 2022 il sistema carcerario si è specializzato in funzione di annientamento dei prigionieri. Il 12 novembre 2025 il Parlamento israeliano ha approvato in prima lettura un emendamento del codice penale che introduce la pena di morte per i cosiddetti terroristi, con effetto retroattivo. La vita di Marwan Barghouti è a rischio, mentre la sua salute in carcere continua a deteriorarsi per effetto delle torture, isolamento e trattamento inumano. Ma chi è Marwan Barghouti? Ci risponde Roberto Giudici, intervistato da Radio Onda d'Urto. Ascoltiamo Roberto Giudici del Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti.
1: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento telefonico con Roberto Giudici del Comitato Nazionale per la Liberazione di Marwan Barghouti. Roberto Giudici, intanto grazie per la disponibilità e di essere qui con noi.
2: Figurati, grazie a voi.
1: In particolare, in questa intervista con te vogliamo approfondire con ascoltatori e ascoltatrici la conoscenza della figura di
2: Sì.
1: Marwan Barghouti, leader di Fatah, dell'ala sinistra di Fatah, detenuto nelle carceri israeliane dall'aprile del 2002, quindi da 23 anni. Iniziamo, Roberto Giudici, dallo spiegare chi è Marwan Barghouti e qual è la sua storia politica all'interno del movimento di liberazione palestinese?
2: Palestinese. Sì, allora dunque Marwan nasce il 6 giugno del 1959 in un villaggio vicino a Ramallah. La famiglia Barghouti è una famiglia molto conosciuta in quell'area perché ci sono diversi personaggi in uno dei Barghuti è tra i fondatori del Partito Comunista Palestinese, poi c'è un Hafez Barghuti, giornalista molto affermato in Medio Oriente, c'è Mustafa Barghuti che conosciamo perché è presidente dell'Associazione Medica Relief ed è stato, diciamo così, nelle elezioni di Abu Mazen, il secondo in termini di voti, quindi insomma è una famiglia molto, molto conosciuta. Marwan dall'età di 8 anni, dopo il 67, vive sotto l'occupazione israeliana della Cisgiordania e diciamo a 15 anni si iscrive ad al-Fatah, al partito che poi sarà per sempre, diciamo così, il suo partito. E da subito diventa un animatore politico. E in quegli anni viene arrestato per la prima volta a 16 anni e viene espulso dalle scuole secondarie. Il secondo arresto è nel 1978, 19 anni, e questa volta però fa 5 anni, rimane in prigione per 5 anni. In carcere si diploma, impara l'ebraico e il francese. E poi si iscrive all'Università di Birzeit, dove viene eletto appunto leader degli studenti, ma viene ancora arrestato nel 1984 e poi di nuovo l'anno seguente nell'85. Comunque riesce a laurearsi all'Università di Birzeit, un'università che c'è vicino a Ramallah, in scienze politiche e poi conseguirà un master in relazioni internazionali. Marwan è molto interessato all'Europa, infatti ha proseguito con l'imparare il francese perché ha sempre pensato che l'Europa potesse avere un ruolo indipendente dagli Stati Uniti nei confronti della questione israelo-palestinese. Purtroppo si è sbagliato in questa speranza che lui riponeva nell'Unione Europea. Comunque, diciamo, Marwan da subito nel partito è una figura importante perché riorganizza soprattutto i giovani del partito, crea comitati popolari per il lavoro e la vita sociale, crea i comitati popolari, aiuta a creare i comitati popolari per le donne, diventa un leader e infatti nel 1978 viene espulso dalla Palestina dagli israeliani in prima persona dall'allora ministro della difesa Rabin. E quindi lui dalla Palestina si trasferisce ad Amman. L'8 dicembre dell'87 nasce la prima intifada, ispirata da Tunisi, da un grande dirigente palestinese che si chiamava Abu Jihad, che poi viene assassinato dagli israeliani. Nei pressi di Tunisi. Marwan diventa uno stretto collaboratore di Abu Jihad perché durante appunto la prima intifada Marwan fa da collegamento tra la centrale di Tunisi e i territori occupati passando da Amman. E tant'è che Marwan è talmente importante nei territori occupati al punto che è uno dei membri del comitato unitario per l'intifada che comprendeva solo elementi palestinesi dei territori occupati. E Marwan invece diventa appunto membro di questo comitato unificato pur essendo fuori dai territori occupati, pur essendo ad Amman. E poi nell'89 viene eletto nel Consiglio rivoluzionario di Al-Fatah come membro più giovane. Quindi già appunto nella sua giovinezza è una figura molto importante. Marwan lavora intensamente per gli accordi di Oslo, lui ci crede fermamente e dopo la firma degli accordi può rientrare in Palestina. E si spende molto appunto per la realizzazione sul terreno degli accordi di Oslo. Viene nominato segretario di Fatah per la Cisgiordania e il suo impegno è soprattutto per la riorganizzazione del partito e soprattutto una riorganizzazione che comincia a porre delle critiche al partito stesso e all'autorità nazionale palestinese che nel frattempo si era insediata. I due punti della sua critica erano per la democratizzazione sia del partito che dell'autorità nazionale palestinese e soprattutto era una critica contro la corruzione che stava diventando molto evidente tra i vertici dell'autorità nazionale palestinese. Comunque, nonostante queste critiche, lui rimane un sostenitore indefesso degli accordi di Oslo, nonostante le grandi difficoltà e le disillusioni che già si cominciavano ad incontrare verso la fine del 2000, perché appunto le colonie continuavano ad aumentare, il ritiro dell'esercito israeliano dalle aree palestinesi che era stato concordato non avviene o avviene molto lentamente e in pochissimi casi, e quindi la disillusione c'è, però Marwan continua a credere in questa prospettiva. Alla fine degli anni 90, dopo l'assassinio di Rabin, però anche Marwan cresce la disillusione nel confronto degli accordi di Oslo e quindi comincia a capire che questi accordi non porteranno a nulla e si dedica soprattutto, appunto, mentre fino a pochi mesi prima, fino agli anni precedenti, cercava in tutti i modi di tentare di realizzare quello che era scritto negli accordi, da un certo momento in poi, appunto, capisce che questo non è possibile e si dedica alla resistenza. Lui descrive quel periodo con una frase molto significativa, diceva: abbiamo tentato la strada dell'intifada per 7 anni senza negoziare, poi abbiamo negoziato per 7 anni senza intifada, ora, dice, forse dobbiamo tentare entrambe le strade contemporaneamente. In pratica, lui dice, continuiamo nella trattativa ma senza fermare l'intifada. Anche questa posizione lo mette un po' in conflitto con la parte conservatrice dell'autorità nazionale palestinese. Comunque Marwan, appunto, alla fine degli anni 90, comunque lui si mette alla testa della protesta popolare che cresce giorno dopo giorno a causa del fallimento degli accordi di Oslo. Marwan è un leader laico, non ha mai, diciamo così, militato in movimenti religiosi, e quindi ha una visione molto laica della situazione. Si mette a capo del volere popolare, insomma, dei sentimenti popolari di rivolta contro gli accordi di Oslo, e questo sfocia poi alla fine nella seconda intifada. La seconda intifada è un momento cruciale ma anche difficile, perché a differenza della prima intifada, che ha avuto un carattere popolare di massa molto allargato, la seconda intifada, a causa della repressione brutale dell'occupazione, diventa spesso un'intifada armata, e Marwan ha una posizione molto precisa anche rispetto a questo. Se Marwan ha sempre naturalmente rivendicato il diritto alla resistenza anche armata nei confronti dei coloni e dei militari israeliani nel territorio occupati, Marwan non ha mai appoggiato gli attentati e le operazioni militari in territorio israeliano. Lui diceva, e questo l'ho sentito nei vari incontri che abbiamo fatto con lui, lui diceva: dobbiamo mandare un segnale, un messaggio molto chiaro alla popolazione israeliana, che il nostro obiettivo è quello di liberare i territori per costruire il nostro Stato, e quindi la lotta armata va bene, ma va bene nei territori occupati. Ciò nonostante questa posizione molto razionale, naturalmente Barghouti diventa il bersaglio principale di Israele e viene sottoposto a diversi tentativi di assassinio, soprattutto appunto a cavallo degli anni 2000-2001, due volte a Gaza con missili e bombe nelle auto hanno tentato appunto di uccidere Marwan e poi a Ramallah nel 2001. E in questo contesto, Marwan, viene, diciamo così, viene indicato da Israele come la mente, degli attentati, che avvenivano in quegli anni, in Cisgiordania e anche in Israele, nonostante appunto la posizione che dicevo prima, molto chiara, molto cristallina di Marwan. Marwan continua, nell'organizzazione della resistenza, soprattutto è diventato, diciamo, l'elemento, il punto di riferimento fondamentale per i giovani di Al-Fatah e per i giovani in generale. E lui, nonostante questa situazione, non cessa di criticare diciamo così, le posizioni dell'ANP, la corruzione, la mancanza di democrazia e spera sempre in un congresso del partito di Al-Fatah, sempre promesso e poi mai realizzato, nel quale poter cambiare la classe dirigente a favore dei molti giovani che lui aveva organizzato, aveva indirizzato nella lotta di resistenza. E diventa sempre più leader dei giovani principalmente, ma di tutta la popolazione, tant'è che con l'aggravarsi della malattia di Arafat, il suo nome è quello sempre più indicato come suo successore. Quando muore Arafat, che è l'11 novembre del 2004, Marwan però è già in prigione perché appunto viene arrestato nell'aprile, il 14 aprile del 2002, durante un'operazione israeliana di rioccupazione di tutte le grandi città palestinesi. In quell'occasione, Marwan viene arrestato e viene messo in carcere e nonostante il fatto appunto di essere in carcere, il suo nome diventa il nome principale per la successione di Arafat. Marwan ci pensa addirittura in un primo momento dà il suo assenso alla candidatura, ma poi tant'è che alcune pool, diciamo, negli istituti di ricerca palestinesi, prima delle elezioni davano Marwan al 43-44% contro Abu Mazen che arrivava al 38-39%. Però naturalmente grandi pressioni esterne, interne da moltissime parti fanno sì che diciamo così, Marwan si ritirasse dalla candidatura e lui diciamo così, questa scelta la motiva anche in un'intervista nel 2005 a un settimanale italiano a Panorama, nel quale lui dice: cioè, mi sono ritirato perché non voglio neppure lasciare un alibi agli israeliani e agli americani per poter dire che gli accordi di pace sono falliti a causa della radicalità di Marwan Barghouti e quindi lui si ritira diciamo così, dalle elezioni che finiscono con la vittoria di Abu Mazen. E da quel momento in poi, appunto, Marwan è in prigione e continua, possiamo dire, la sua intifada dalle prigioni israeliane. Diverse volte in occasione di scambi di prigionieri il nome di Marwan esce per tentativo di una sua liberazione, ma questo non è mai avvenuto. Oggi riprendiamo questa parola d'ordine perché ci pare che appunto in una situazione così tragica e così difficile per il popolo palestinese, ci pare che l'unica persona in grado di poter in una maniera lucida, razionale, di riuscire a ricostruire una prospettiva di liberazione per il popolo palestinese possa passare per la figura di Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, appunto, come dalle cose che ho detto prima, è sempre stato un uomo di partito, è sempre stato un uomo di Al-Fatah, ma in un modo molto, molto, diciamo così, tra virgolette, autonomo, molto, molto critico, molto sempre tendente all'innovazione, è sempre stato un uomo del popolo, ha sempre cercato di collegare la popolazione con le istituzioni palestinesi. Noi abbiamo fatto in quegli anni moltissimi incontri con lui, con Marwan, e facevamo riunioni in case, nelle sedi di Al-Fatah, Ramallah e così via, ma in sedi molto popolari, in quartieri popolari, ed era sempre circondato da un mare di gente che vedeva in lui una possibilità. Purtroppo questo non è avvenuto, però appunto la sua popolarità, il suo carisma, pensiamo che sia ancora importante in Palestina, e per questo motivo la campagna per la sua liberazione diventa una delle richieste politiche in questo momento per tentare di dare uno sbocco a questa situazione così difficile.
1: Roberto Giudici, del Comitato Nazionale Italiano per la Liberazione di Marwan Barghouti, grazie di essere stato con noi qui su Radio Onda d'Urto.
2: Figurati, grazie a voi. Ciao.

0: Perché Barghuti è ancora in carcere? La detenzione di Barghuti è funzionale alla politica di Israele di mantenere la dirigenza palestinese divisa nelle varie fazioni per impedire la creazione di una visione e un programma unitario per lo Stato palestinese. Barghuti è il simbolo dell'unità palestinese da Gaza alla Cisgiordania e nella diaspora. Nel corso degli anni diversi politici israeliani si erano detti favorevoli alla sua liberazione, compreso Shimon Peres, che però non fece nulla per liberarlo. Fadwa Ibrahim Barghuti, la moglie e suo avvocato, si batte da anni per la sua liberazione. Nel 2013 Ahmed Katrada, figura emblematica della lotta anti-apartheid in Sudafrica, e Fadwa Barghuti lanciarono dalla vecchia cella di Nelson Mandela sull'isola di Robben Island una campagna internazionale per la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri politici palestinesi, ottenendo il sostegno di 8 premi Nobel per la pace, 120 governi e centinaia di leaders, parlamentari, artisti, studenti, universitari di tutto il mondo. Con questa nuova campagna chiediamo nuovamente la liberazione di Marwan e di tutti i prigionieri palestinesi, i bambini, le donne, i medici e tutti gli operatori sanitari, i giornalisti, così come chiediamo la chiusura dei centri di tortura israeliani, il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, l'accesso dei detenuti alla difesa, alle cure mediche, a sufficiente acqua e cibo e l'accesso del Comitato Internazionale della Croce Rossa ai prigionieri e alle liste dei prigionieri. Appelli per la liberazione di Marwan Barghuti sono stati fatti dagli Yilders, da progressisti israeliani e politici di tutto il mondo. Il 30 maggio verrà dunque in Italia il figlio di Marwan. In questa iniziativa, a cui hanno partecipato un gran numero di associazioni e un gran numero di pubblico. Alla fine dello scorso anno, Harab, figlio di Marwan, rilasciato un'intervista a Rai 3, al programma In Mezz'ora di Monica Maggioni. Ascoltiamo la sua testimonianza.
1: Dei palestinesi, una persona che nell'opinione di molti potrebbe essere quella che rimette insieme le diverse fazioni palestinesi per ritrovare un'unità, una persona che è in carcere all'ergastolo da più di 20 anni, e però anche il presidente Trump è tornato a fare il nome di Marwan Barghuti nelle ultime settimane. Arab, grazie per essere con noi e allora

0: c'è una ragione politica, non vogliono unire il popolo palestinese, non vogliono una leadership legittima, ecco perché continuano a tenere in prigione mio padre, perché lui ha una visione politica che è perfettamente in linea con la comunità internazionale, con il diritto internazionale, perfettamente in linea con il diritto internazionale. E questo è sempre stato il suo motto e il suo motivo. Sì, speriamo che ci possa essere una pressione politica sufficiente. Ecco perché noi stiamo rilanciando la campagna per liberare mio padre, collaborando con diversi governi per aumentare la pressione per portare fuori dalla prigione mio padre, che lui rappresenta una soluzione più che un problema.
1: Senta, Arab, secondo qualcuno l'idea che suo padre possa essere libero fa anche proprio paura, anche a qualcuno in campo palestinese. Secondo lei può essere scomodo?
2: I don't think so, like,
0: Non
2: I don't think
0: credo,
2: that there is any Palestinian
0: non
2: that
0: penso
2: doesn't
0: che ci sia un palestinese che non voglia la liberazione di mio padre. C'è una differenza tra lo svolgere un ruolo politico e tra l'essere liberato. Ogni palestinese lo vuole fuori dal carcere. Chiunque non lo voglia fuori dal carcere,
2: would be a special case or they have
0: penso che abbia qualche problema, abbia una ragione speciale o un interesse speciale nella sua assenza. Io credo che non faccia paura, penso che sia la misura più sicura da parte della comunità internazionale, sostenere un leader affidabile, legittimo. Hanno cercato di imporci in passato dei leader, cercando di decidere per noi. Noi questo non lo vogliamo, noi vogliamo un'iniziativa politica da parte del popolo palestinese ed è proprio quello che la visione di mio padre si basa su quello e lui rappresenta una soluzione, lo ripeto, ma chiunque non sia interessato a porre fine al ciclo di violenza e a sostenere lo status quo come il governo israeliano non lo vuole liberare, altrimenti lo libererebbe.
1: Senta, io vorrei farle vedere queste immagini che abbiamo visto alcuni mesi fa, era il mese di agosto, no? Quando il ministro della sicurezza interna, Ben-Gvir, è entrato nel carcere dove è tenuto suo padre.
3: לא תנצחו, מי שהתעסק עם עם ישראל, מי שירצח לנו ילדים, מי שירצח לנו נשים, אנחנו נמחק אותו.
4: אתה יודע.
3: אתם לא צריכים לדעת את זה, לאורך כל ההיסטוריה.
1: Capisco che sia, come dire, complicato rivedere quelle immagini. Suo padre era provatissimo, Ben-Gvir era provocatorio, molto aggressivo, no? Nei confronti di quello che oggi è un prigioniero. Devo dire, io ho avuto l'occasione di incontrare suo padre molte volte, molti, molti anni fa, 20 anni rotti fa, e mi ha fatto impressione vederlo così. Voi poi ci avete riparlato perché a settembre voi stessi avete denunciato il suo stato di salute e il fatto che stava attraversando una situazione molto complessa. L'avete risentito, ci avete riparlato? In che condizioni è?
2: So the last thing that we hear about him is from the release
0: L'ultima
2: today.
0: volta, dall'ultimo che abbiamo sentito parlare di lui è dall'ultimo prigioniero che è stato liberato nelle
2: They
0: ultime
2: say that
0: settimane,
2: even though he's still
0: che
2: trying to
0: dice
2: visit his home, he
0: che
2: doesn't have enough food on daily basis,
0: Che
2: which is
0: non
2: of
0: ha
2: course
0: abbastanza da
2: illegal.
0: mangiare, è una violazione del diritto internazionale, viene torturato e vive come migliaia di palestinesi, prigionieri politici palestinesi, vive in queste condizioni. Sì, dopo il 7 ottobre è stato colpito, è stato attaccato, assalito diverse volte. Lo abbiamo sentito da questi prigionieri liberati. Quando è uscito dal confino, dall'isolamento, verso l'unità responsabile della salute dei prigionieri, l'hanno messo per terra, l'hanno sbattuto per terra, l'hanno legato a mani e piedi, hanno cominciato a picchiarlo, gli hanno rotto una costola. Questo è soltanto un esempio di migliaia di esempi. Circa un migliaio di prigionieri palestinesi sono stati uccisi in prigione dal 7 ottobre. Quello che succede se no, non è altro che un assoluto crimine, a parte del genocidio che succede a Gaza. Potete immaginare la frustrazione in cui viviamo come palestinesi.
1: Eppure, nonostante questo, sua madre, Arab, ha rilasciato la prima intervista a un giornale israeliano in cui ha detto che Maru

0: Juan, quindi che è suo padre, immagina ancora la pace su questa terra e una vita migliore per tutti coloro che la abitano. A noi leggere questa frase ha fatto abbastanza impressione, per cui le vorrei chiedere, insomma, nonostante tutto quello che è successo, ed è tantissimo quello che è successo anche in questi anni, voi pensate ancora che ci sia una via d'uscita?
1: I think we have no other choice but to
2: Non
1: find
2: abbiamo altra scelta che trovare una via d'uscita, lo dobbiamo ai nostri figli che vivono su questa terra, sui figli palestinesi a cui è stata privata la vita. Io ricordo mio padre quando disse che il suo sogno era che i figli palestinesi vivessero in pace, in dignità, senza doversi preoccupare dei genitori continuamente. Mio padre mi diceva sempre, quando parlava con la frustrazione e la rabbia, diceva che se noi agiamo sulla base dell'odio e della rabbia, saranno loro a vincere. Lui non è mai stato guidato dall'odio, ma sempre dalla pace. E il suo scopo è la libertà del popolo palestinese che possa vivere in modo indipendente, ma allo stesso tempo è uno che vuole la pace e crede nella coabitazione e nella coesistenza. E quando lui diceva la nostra catena sarà rotta prima di morire, e io penso che lui sarà liberato e tornerà tra la sua popolazione e avrà il suo diritto legale e giuridico di essere presidente palestinese. Questo è stato sempre il nostro sogno, non la distruzione di qualcuno, non la distruzione di Israele. Noi vogliamo soltanto vivere in libertà e non ci arrenderemo mai su questo diritto.
0: La stavo chiamando Marwan per tale l'abitudine a pronunciare il nome di suo padre. Arab, grazie per essere stato con noi.

Ed era questa la nostra ultima notizia e con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 27, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah!

passa più.

Buonasera, eccoci e eccovi ritrovati a una nuova puntata di Nervature. Io sono Addu, oggi lunedì circa alle 19, ecco che va in onda questa puntata appunto di Nervature. Siamo e siete su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Ci trovate dal sito radiowombat.net, da cui potete ascoltarci in streaming, ma anche in podcast. E poi ci trovate anche sulle frequenze AM 1359 nell'area fiorentina. Oggi quindi in questa puntata andiamo avanti con l'audiolibro. Questa è la seconda puntata dell'audiolibro di Tistù e i pollici verdi, libro di Maurice Druon e pubblicato per la prima volta nel 1957, quella in realtà però che mi ritrovo in mano, un'edizione più recente con le illustrazioni di Lucia Scuderi e ve la consiglio perché appunto queste illustrazioni sono veramente veramente belle. Non mi dilungo oltre, vi lascio quindi all'audiolibro, spero che stiate apprezzando. Se vi siete perse la prima puntata, la ritrovate appunto in podcast dal sito radiowombat.net.

Capitolo 7. Dove Tistù viene affidato al signor Bombardino che gli fa una lezione sull'ordine. Senza dubbio, il temperamento esplosivo del signor Bombardino era il frutto della sua lunga consuetudine con i cannoni. Il signor Bombardino era l'uomo di fiducia del signor padre. Il signor Bombardino sorvegliava i numerosi dipendenti della fabbrica e ogni mattina li contava per accertarsi che non ne mancasse neanche uno. Esaminava l'interno dei cannoni per verificare che fossero perfettamente dritti. La sera controllava la chiusura delle porte e spesso lavorava fino a tardi per controllare che i numeri quadrassero nei libri contabili. Il signor Bombardino era un uomo preciso. Ed è per questo che il signor padre aveva pensato a lui per proseguire il giorno dopo la formazione di Tistù. Oggi educazione civica e istruzione all'ordine, disse a gran voce il signor Bombardino, tutto impettito, come se parlasse con un reggimento. C'è da dire che il signor Bombardino era stato nell'esercito prima di dedicarsi ai cannoni, e pur non avendo inventato la polvere da sparo, era comunque capace di utilizzarla. Tistù scivolò giù lungo la ringhiera. «Sarà meglio che tu risalga su», gli disse il signor Bombardino, «e che riscenda, ma dalle scale». Tistù obbedì, anche se gli sembrava inutile salire per poi riscendere, ma boh, visto che ormai si trovava giù, vabbè. «Ma cosa hai in testa?» gli chiese il signor Bombardino. «Un berretto a scacchi? Allora raddrizzalo!» Non bisogna credere che il signor Bombardino fosse un uomo cattivo. Aveva solo le orecchie troppo rosse e una propensione ad arrabbiarsi per un sì o per un no. «Avrei preferito continuare la mia formazione con Mustacchio», si disse Tistù. E si mise in marcia con il signor Bombardino. «Una città, come puoi vedere», attaccò il signor Bombardino, che aveva preparato per bene la lezione, «si compone delle vie, dei monumenti, delle case e della gente che vi abita. Qual è secondo te la cosa più importante in una città?» «Il parco?» «No!» rispose il signor Bombardino. «La cosa più importante in una città è l'ordine. Perciò, innanzitutto, visiteremo l'edificio pubblico dove si mantiene l'ordine. Senza ordine, una città, un paese, una società, se li porta via il vento, non potrebbero durare. L'ordine è una cosa indispensabile e per mantenere l'ordine bisogna punire il disordine». «Il signor Bombardino avrà pure ragione», pensava intanto Tistù, «ma come mai urla tanto? Ha una voce che pare una tromba. È proprio necessario fare tanto chiasso per mantenere l'ordine?» Lungo le vie di Miralà i passanti si voltavano a guardarli e Tistù era in imbarazzo. «Tistù, non ti distrarre! Che cos'è l'ordine?» «L'ordine è quando uno è contento», rispose Tistù. Il signor Bombardino disse e gli orecchie gli si fecero più rosse del solito. «Mi sono accorto», proseguì Tistù, senza farsi intimidire, «che quando per esempio ginnasta, no, il mio pony, è tutto ben strigliato, ben pettinato e ha la criniera intrecciata con la carta argentata, sembra molto più contento di quando è invece tutto sporco di cacca. E ho notato pure che Mustacchio il giardiniere sorride agli alberi quando sono ben potati. Non è questo l'ordine?» La risposta non sembrò soddisfare il signor Bombardino, le cui orecchie si fecero ancora più rosse.
E cosa si fa alla gente che semina il disordine? Bisogna punirla, senza dubbio, rispose Tistù, che intanto pensava che seminare ordine somigliasse un po' a seminare le pantofole per la stanza o seminare i giocattoli in giardino. Bisogna metterla in carcere bisogna metterla laggiù, guarda, laggiù dentro, rispose il signor Bombardino, indicando con gesto solenne un muro immenso, un muro tutto grigio, un muro senza neppure una finestra, un muro che non era normale.

cancello nero, irto di punte acuminate. Dietro il cancello nero si vedevano altri cancelli neri e dietro il muro triste altri muri tristi. E tutti i muri e tutti i cancelli avevano in cima delle sbarre appuntite. Ma, signor Bombardino, perché i muratori hanno messo lassù tutte quelle brutte punte di ferro? A cosa servono? Beh, servono a impedire ai carcerati di scappare. Ma, signor Bombardino, ma se il carcere fosse meno brutto, forse avrebbero meno voglia di scappare? Le guance del signor Bombardino si fecero rosse come le sue orecchie. Ma che strano bambino, pensò. La sua educazione è tutta da rifare. E poi disse alta voce: dovresti sapere che un carcerato è un uomo cattivo. Perciò lo mettono lì dentro per guarirlo dalla sua cattiveria. È così, no, signor Bombardino? Lo mettono lì dentro per impedirgli di nuocere agli altri uomini. Ma non guarirebbe di certo più in fretta se quel posto fosse un po' meno brutto. Ah, ma che testardo, pensò il signor Bombardino. Tistù intanto intravide dietro le sbarre dei carcerati, che stavano intanto camminando in cerchio a testa bassa, senza dire una parola. Li notò, sì, sembravano terribilmente infelici, con le teste rasate, i vestiti a righe e le scarpe grosse. Cosa fanno, signore? La ricreazione fanno. Altro che, pensò Tistù, se quella è la ricreazione. Chissà come saranno le ore di lezione. Questo carcere è davvero troppo triste. Tistù aveva voglia di piangere. Non disse più una parola per tutta la via del ritorno. Il signor Bombardino interpretò quel silenzio come un buon segno. Pensò che la lezione sull'ordine, aveva portato i suoi frutti. Tuttavia, sul taccuino scrisse: il bambino va molto seguito. Il bambino si pone troppe domande.

Capitolo 8, dove Tistù fa un sogno terribile e poi quel che ne consegue. In effetti Tistù si poneva tante domande, troppe. Se le poneva persino mentre dormiva. La notte dopo la lezione sull'ordine ebbe un incubo veramente spaventoso. Certamente i sogni sono solo sogni e non bisogna dar loro un'importanza esagerata. Però non ci si può nemmeno impedire di sognare. E dunque nel sonno Tistù vide Ginnasta, vide il suo pony. Era tutto rasato, che girava in tondo al di là dei muraglioni scuri. E dietro di lui c'erano i Purosangue rossicci, anche loro con le teste tutte rasate, dei vestiti a righe e le zampe pesanti che si trascinavano dietro ridicoli stivali. E tutti insieme giravano, giravano, giravano senza mai fermarsi. A un tratto Ginnasta, dopo aver dato un'occhiata a destra e a sinistra per accertarsi di non essere visto, prendeva lo slancio e saltava il cancello, andando ad atterrare sulle sbarre di ferro appuntite. Piantato lassù, Ginnasta cominciava a scalciare con tutte le zampe, a nitrire penosamente. Tistù si svegliò di soprassalto

La fronte bagnata di sudore, il cuore che batteva all'impazzata. Fortuna che era solo un sogno, si disse. Ginasta sarà nelle scuderie insieme ai Purosangue. Però non riuscì più a dormire. Se una cosa del genere è così triste per i cavalli, peggio ancora deve essere per gli uomini, pensava. Che senso ha rendere così brutti quei poveri carcerati? Di certo non li fa diventare migliori. Io sono sicuro che se mi chiudessero lì dentro, magari senza aver fatto niente di male, di certo anch'io finirei per diventare cattivissimo. Ma che si può fare per renderli meno infelici? Tistù sentì suonare le undici e poi mezzanotte al campanile di Miralà. Continuava a porsi domande. All'improvviso un'idea però gli solleticò il cervello. Ma se facessimo crescere un po' di fiori per quella gente, l'ordine diventerebbe meno brutto. Magari i carcerati sarebbero più buoni. Se ci provassi come i pollici verdi, ne parlerò col signor Bombardino. Ma poi subito pensò che il signor Bombardino si sarebbe fatto tutto rosso e si ricordò del signor Mustacchio. Non fare parola dei suoi pollici verdi. Ci devo provare da solo, senza che nessuno lo sappia. Un'idea che ti si pianta in testa ci mette poco a diventare una decisione. E una decisione che non ti lascia in pace finché non la metti in atto, poi Tistù capì che non poteva riprendere sonno finché non realizzava il suo piano. Scese dal letto, cercò le pantofole. Una s'era nascosta sotto la scrivania e l'altra. Ah, l'altra se la rideva, appesa alla maniglia della finestra. Ecco come va a finire quando si lanciano le pantofole in aria. Beh, Tistù sgattaiolò via dalla stanza. I grossi tappeti attutivano i suoi passi. Piano, piano, piano, piano raggiunse la ringhiera e scivolò giù a pancia sotto. Fuori la luna era piena, aveva le guance belle gonfie d'aria fresca. La luna aiuta la gente che cammina di notte e appena intravide Tistù con la sua camiciona bianca in mezzo al prato, si diede subito una ripulita con una nuvola e lì, che era lì a portata di mano. Se non tengo d'occhio quel bambino, finirà in un fosso a testa in giù, si disse la luna. E allora riapparve più luminosa che mai e lanciò pure un messaggio a tutte le stelle della Via Lattea, raccomandandosi che mandassero i loro raggi migliori. Così protetto dalla luna e dalle stelle, a tratti camminando e a tratti correndo per le vie deserte, Tistù arrivò sano e salvo alla prigione. Non era affatto tranquillo, si intende, era la sua prima esperienza. Speriamo che i miei pollici verdi funzionino per davvero. Speriamo che Mustacchio non si sia sbagliato. Tistù cominciò a posare i pollici ovunque poteva. Per terra, l'attaccatura del muraglione col marciapiede, nelle fessure tra le pietre e ai piedi di ogni sbarra del cancello. Ci mise un grande impegno, senza dimenticare la serratura del portone d'ingresso e neppure la torretta di guardia dove dormiva la sentinella. Finito il lavoro, tornò a casa. Stavolta sì che si addormentò senza fare fatica. Carolus, il domestico, ci mise un bel po' a svegliarlo la mattina dopo. Tistù? Quarta? Sole c'ha alto? Carolus, come si è detto, parlava con un lieve accento straniero. Tistù aveva una domanda proprio sulla punta della lingua, ma non si azzardò a farla. Non ci volle però molto per conoscere l'esito della sua impresa. Infatti, il carcere. Ah, sì, un colpo di cannone sparato al signor Bombardino sulla piazza principale di Miralà non avrebbe potuto fare più rumore. Immaginate lo stupore dei miralesi. Così, infatti, si chiamavano gli abitanti di Miralà. Immaginate il loro stupore quando trovarono il loro carcere trasformato in un castello fiorito, in un palazzo delle meraviglie.

Prima delle 10 tutta la città era già al corrente della favolosa notizia. A mezzogiorno tutta la popolazione si era accalcata davanti al muraglione ricoperto di rose e ai cancelli divenuti pergolati. Non c'era finestra, non c'era sbarra che non avesse la sua parte di fiori. Gli steli si arrampicavano, si attorcigliavano, ricadevano a cascata. I cactus in cima ai muri avevano sostituito le punte acuminate. La cosa più curiosa era forse la torretta di guardia. Lì il caprifoglio era cresciuto così in fretta che la sentinella di turno si era ritrovata imprigionata lì dentro. I rampicanti si erano aggrappati al fucile, avevano bloccato l'uscita. La folla, stupefatta, contemplava la sentinella. Tranquilla e rassegnata, questa fumava la pipa sotto il pergolato. Nessuno poteva spiegarsi quel miracolo, nessuno. Tranne, si intende, il mustacchio, il giardiniere, che accorse anche lui a guardare e se ne riandò senza dire però una parola. Nel pomeriggio, quando Tistù si mise il cappello di paglia e lo raggiunse per la sua seconda lezione di giardinaggio, Mustacchio l'accolse con queste parole. «Ah, eccoti qua, niente male, il tuo colpo alla prigione, davvero niente male, come inizio, bah, proprio buono!» Tistù era un po' imbarazzato. «Senza di lei, signor Mustacchio, io non avrei mai saputo di avere i pollici verdi, sa?» A Mustacchio non piacevano i complimenti. «Bene, bene», rispose, «ma forse hai un po' esagerato col caprifoglio, E poi con l'aristolochia devi andarci piano. Come rampicante attecchisce bene, ma le foglie sono un po' cupe, sai. La prossima volta prova con un po' di convolvolo, sai, darà quel tocco di allegria». Così Mustacchio divenne il consigliere segreto di Tistù.

Capitolo 9, dove i sapientoni non scoprono un bel niente, ma ettis tu a fare una scoperta. I grandi hanno la mania di voler spiegare a tutti i costi l'inspiegabile. Tutto ciò che li sorprende li mette in agitazione, e appena al mondo accade qualcosa di nuovo, si incaponiscono a dimostrare che quella cosa nuova somiglia a un'altra che loro già conoscevano. Basta che un vulcano si spenga tranquillamente come una sigaretta consumata ed ecco a correre una dozzina di scienziati occhialuti che subito si chinano sul cratere, ascoltando, annusando, si calano con le corde, si scorticano le ginocchia, risalgono, sigillano l'aria nelle provette, disegnano schizzi, scrivono libri e discutono, invece di semplicemente limitarsi a constatare questo vulcano ha smesso di fumare. Deve avere il naso tappato. In fin dei conti, sono forse mai riusciti a dirci come funzionano i vulcani? Il mistero del carcere di Miralà dava agli adulti una buona scusa per agitarsi. Per primi giunsero i giornalisti e i fotografi, beh, è il loro mestiere, che occuparono tutte le stanze dell'hotel San Giovannino e ambasciatori, l'unico di tutta la città. Poi affluirono da ogni dove in treno, in aereo, taxi e qualcuno anche in bicicletta, gli esperti cosiddetti botanici che si occupavano di tagliare i fiori in quattro, di assegnare loro dei nomi complicati, di farli seccare sulla carta assorbente e di vedere quanto tempo ci impiegano a perdere i colori. È un mestiere che richiede molto studio. Quando i botanici si radunano, si dice che fanno un congresso. Perciò, ecco, a Miralà c'era un congresso di botanici. Se da un lato esiste un'infinita varietà di fiori, dall'altra si conoscono solo tre tipi di botanici. I botanici illustri, i botanici rinomati e i botanici eminenti. Quando si salutano tra loro si dicono «Maestro, esimio professore, illustre collega». Ma visto che l'albergo era già pieno di giornalisti che non intendevano sloggiare, per i botanici fu necessario allestire un campeggio nella piazza principale. Pareva un circo, ma era un po' meno divertente. Tistù era in ansia. «Ma se si scopre che sono stato io», confidava Mustacchio, «ma succede un finimondo!» «Non ti preoccupare! Questa qui è gente che non sa neppure mettere un mazzo di fiori». Mettere insieme un mazzo di fiori. Non scopriranno bel niente, vai tranquillo, ci scommetto i baffi. E in effetti, al termine di una settimana, nella quale, lente alla mano, avevano esaminato ogni fiore e ogni foglia, gli studiosi non avevano fatto un solo passo in avanti. I fiori della prigione erano fiori come tutti gli altri. Bisognava ammetterlo. La loro unica particolarità era di essere cresciuti nello spazio di una notte. Al che gli studiosi cominciarono a litigare, ad accusarsi a vicenda, accusarsi di inganno, di ignoranza, di falsità. E a quel punto il campeggio pareva veramente un circo. Ma un congresso si deve sempre concludere con un resoconto. Perciò i botanici ne stilarono uno, pieno di parole latine, in modo che nessuno ci capisse niente. Si parlava di particolari condizioni atmosferiche, si parlava di uccellini che lasciavano cadere i semi e della fertilità eccezionale dei muraglioni di quella prigione, dovuta a un certo uso che ne facevano i cani di Miralà. Dopodiché ripartirono alla volta di un altro paese dove era stata scoperta una ciliegia senza nocciolo e Tistù ritrovò la serenità. Ma i carcerati in tutto questo? Di certo sarete curiosi di sapere cosa ne pensavano i carcerati. Sappiate allora che lo stupore dei botanici, la loro agitazione, la loro eccitazione non furono niente in confronto alla meraviglia dei carcerati.
non vedendo più le sbarre davanti alle loro celle, né il filo spinato e le punte acuminate sui muri, si scordarono così di voler evadere. I più brontoloni smisero di lagnarsi, tale era il piacere di stare a guardare quel che avevano intorno. Quelli cattivi persero l'abitudine di arrabbiarsi e di fare a botte. Inoltre, il caprifoglio che cresceva nelle serrature impediva di chiudere le porte, e finanche quelli che venivano liberati si rifiutavano di uscire. Si erano appassionati al giardinaggio. Il carcere di Miralà venne preso a esempio in tutto il mondo. E chi era il più contento di tutti? Beh, era Tistù, che trionfava in segreto. Tenere un segreto, però, è faticoso. Quando ci si sente felici, viene voglia di dirlo a tutti e persino di gridarlo. E Mustacchio non sempre aveva il tempo per ascoltare le confidenze di Tistù. Perciò, quando proprio si sentì soffocare dal suo segreto, Tistù cominciò a parlarne con Ginnasta, il suo pony. Ginnasta aveva le orecchie foderate di un bel pelo bigio. Era molto morbido e delicato sulle labbra. Ogni tanto Tistù ci lasciava scivolare dentro qualche parolina. Ginnasta, allora ascoltami bene. Ah, non devi dirlo a nessuno, gli sussurrò una mattina Tistù, incontrandolo nel prato. Ginnasta tese l'orecchio. Ho scoperto una cosa straordinaria. I fiori tengono alla larga il male.

Capitolo 10, dove Tistù rincontra il signor Bombardino che gli fa una lezione sulla miseria. Ci vogliono eventi eccezionali per dare qualche giorno di vacanza ai bambini. Un carcere che trabocca di fiori suscita certo una grande emozione, ma poi passa anche in fretta. E finisce così per sembrare naturale che una siepe gigantesca sbuchi lì dove prima c'era solo un muro grigio. A tutto si fa l'abitudine, persino allo straordinario. Per il signor padre e la signora madre, l'istruzione di Tistù tornò a essere la preoccupazione principale. «Penso sia il momento di mostrargli un po' che cos'è la miseria», disse il padre. «E poi bisognerà insegnargli cos'è la malattia, in modo che si prenda cura della sua salute», disse la signora madre. «Il signor Bombardino gli ha fatto una magnifica lezione sull'ordine, possiamo così affidargli pure quella sulla miseria». Fu così che l'indomani, sotto la guida del signor Bombardino, Tistù apprese che la miseria viveva nelle baraccopoli. Per andare a visitarla, gli venne consigliato di mettere il suo vecchio berretto blu. Il signor Bombardino diede subito fiato alla sua voce di tromba per spiegare a Tistù che la baraccopoli si trovava ai margini della città. «La zona della baraccopoli è una calamità», disse. «Ma che cos'è una calamità?» «La calamità è un male che si abbatte su tanta gente, è un male grandissimo». Non c'era bisogno di aggiungere altro, Tistù si strofinava già i pollici. Ma quel che si accingeva a vedere era ancora peggio di un carcere. Viottoli stretti, fangosi, maleodoranti si snodavano tra tavole di legno marcito conficcate a terra alla bella e meglio. Quelle tavole, a quanto pare, delimitavano le baracche, ma baracche così tarlate, così traballanti, al primo alito di vento, che si stentava a credere che si reggessero in piedi. Le porte erano tutte rattoppate, qui col cartone, lì con la latta, vecchi barattoli. A fianco alla città pulita e ricca, costruita in pietra e spazzata tutte le mattine, la zona della baraccopoli sembrava un'altra città, così orribile, da fare vergogna alla prima. Niente lampioni, niente marciapiedi, niente negozi, niente nettezza urbana. Un po' d'erba aiuterebbe a coprire il fango e ad abbellire questi viottoli, mentre il convolvolo in quantità, insieme a qualche clematide, rinforzerebbe queste povere baracche che sembrano sul punto di crollare, pensava Tistù intanto che toccava i pollici in fuori tutte le brutture che incontrava. In quelle baracche viveva più gente di quanta ce ne potesse entrare. Gente che per forza aveva una brutta faccia. A furia di stare stretti qui dentro, uno addosso all'altro, così, senza luce, si fanno pallidi. Come le indivie che Mustacchio coltiva in cantina. Io non sarei certo contento di stare trattato come un'indivia. E Tistù decise di far crescere i gerani intorno ai lucernari per far vedere un po' di colore ai bambini della baraccopoli. «Ma perché tutta questa gente vive nelle baracche come i conigli?» chiese all'improvviso. «Perché evidentemente non ha una casa? Che domanda sciocca!» rispose il signor Bombardino. «Ma e perché non ha una casa?» «Perché non ha un lavoro. E perché non ha un lavoro? Perché non ha fortuna. Insomma, ma non ha proprio niente di niente?» «Questa è la miseria, Tistù». «Beh, da domani almeno avranno qualche fiore», si disse tra sé. Poi vide un uomo che picchiava una donna e un bambino che scappava piangendo. «Ma è la miseria che fa diventare cattivi?» chiese Tistù. «Spesso», rispose il signor Bombardino, che poi attaccò una fanfara di parole da fare spavento. Secondo lui la miseria era come un'orribile gallina nera dall'occhio inferocito, il becco aguzzo e le ali grandi quanto il mondo che covava senza sosta orrendi pulcini.
Il signor Bombardino li conosceva tutti per nome. C'era il pulcino ladro, abile scippatore di portafogli e scassinatore di casseforti, il pulcino ubriaco che chiedeva da bere e poi rotolava in fondo ai ruscelli, il pulcino vizioso, sempre pronto a fare cose losche, il pulcino assassino, armato di coltello e pistola, il pulcino rivoluzionario, senza dubbio, il peggiore della covata. Tutti pulcini che ovviamente dovevano finire in carcere. Tistù, tu non mi ascolti, gridò il signor Bombardino. E piantala di mettere le mani su questo schifo. Cos'è questa mania di toccare tutto? Mettiti i guanti, almeno. Li ho dimenticati. Riprendiamo la lezione. Allora, che cosa ci vuole per combattere la povertà e le sue nefaste conseguenze? Riflettici bene. Ci vuole? Ci vuole un po' di? Un po' di or? Un po' di or? Dai, un po' di or? Ah sì! Forse ci vuole un po' di oro. No, ci vuole un po' di ordine. Tistù rimase un attimino in silenzio. Non sembrava per niente convinto. Quando finì di riflettere, disse: ma il vostro ordine, signor Bombardino, siete proprio sicuro che esista? No, io per niente. Le orecchie del signor Bombardino si fecero così rosse, ma così rosse, che non sembravano più orecchie, ma pomodori. Infatti, continuò Tistù con grande sicurezza nella voce, se esistesse l'ordine, non ci sarebbe più la miseria. Il giudizio che Tistù prese quel giorno non fu eccellente. Il signor Bombardino scrisse sul taccuino: bambino distratto e troppo riflessivo. La sua indole generosa ostacola il senso della realtà. L'indomani, lo avrete già immaginato, l'indomani i giornali di Miralà annunciavano una vera e propria inondazione di convolvoli. I consigli di Mustachio erano stati seguiti alla lettera. Arcate azzurro cielo velavano la bruttezza delle baracche, siepi di gerani fiancheggiavano i viottoli erbosi. Quel quartiere derelitto da cui la gente si era sempre tenuta alla larga per quanto era orribile, divenne il più bello di tutta la città. Ora ci si andava in visita come fosse un museo. Gli abitanti decisero allora di guadagnarci qualcosa e misero un tornello per far pagare l'ingresso. Nacquero pure dei nuovi, pure nuove mestieri, giacché servivano custodi, servivano guide, venditori di cartoline e fotografi. Fu una vera fortuna. Per mettere a frutto quella fortuna si decise poi di costruire tra gli alberi un grande edificio con 999 begli appartamenti, ognuno con la sua cucina elettrica nel quale sistemare comodamente tutti i vecchi abitanti della baraccopoli. Siccome per costruirlo servivano molti operai, tutti disoccupati trovarono così lavoro. Alla prima occasione Mustachio non mancò di congratularsi con Tistù. Oh, eccoti qua, proprio magnifica, ottima trasformazione della baraccopoli. Al tuo nuovo quartiere manca giusto un tocco di profumo. Sai, la prossima volta ricordati magari il gelsomino. Si arrampica velocemente e è molto odoroso. Tistù promise di fare di meglio la prossima volta.

0: fu visitando l'ospedale che ti stucconobbe la bambina malata. L'ospedale di Miralà, grazie alla generosità del signor padre, era proprio un bell'ospedale. Era molto grande, pulito e provvisto di tutto il necessario per guarire i malati. Dai finestroni entrava tanto sole, le pareti erano bianche e brillanti. Tistù non lo trovò affatto brutto, anzi. Eppure però sentiva che... come spiegarlo? Sentiva che lì dentro si nascondeva qualcosa di triste. Il dottor De Malannis, che dirigeva l'ospedale, era una persona molto preparata e molto buona. Lo si capiva alla prima occhiata. A Tistù ricordava un po' Mustacchio, il giardiniere. E il dottore era una specie di Mustacchio senza baffi e con degli occhialoni di tartaruga. E Tistù glielo disse pure. Questa somiglianza, rispose il dottor De Malannis, senza dubbio dipende dal fatto che sia Mustacchio che io ci prendiamo cura della vita. Mustacchio cura la vita dei fiori, io curo quella delle persone. Ma prendersi cura della vita delle persone era molto più difficile. Tistù lo capì subito ascoltando il dottor De Malannis. Fare il medico significava combattere una battaglia senza fine. Da una parte c'era la malattia, sempre pronta a entrare nei corpi delle persone, e dall'altra la buona salute, sempre pronta ad abbandonarli. Per giunta c'erano mille generi di malattie e una sola buona salute. La malattia portava mille maschere per non farsi riconoscere, un vero e proprio carnevale. Perciò bisognava individuarla, bloccarla, scacciarla e nel frattempo bisognava attirare la buona salute, tenerla stretta e impedirle di scappare via. «Tu sei mai stato malato, Tistù?» chiese il dottor De Malannis. «No, mai. Sul serio?» In effetti il dottore non ricordava di essere mai stato chiamato per Tistù. La signora madre soffriva spesso di emicranie, il signor padre pativa ogni tanto di mal di stomaco. Carolus il domestico quell'inverno aveva avuto la bronchite, ma Tistù invece niente. A quanto pareva, da che era nato quel bambino, non aveva avuto neppure la varicella, non una lieve tonsillite e neanche un piccolo raffreddore. Un caso rarissimo, eccezionale, di buona salute. «La ringrazio tanto, dottore, per questa lezione che mi interessa tantissimo», gli disse Tistù. Il dottor De Malannis mostrò a Tistù la stanza dove si preparavano le pillolette rosa contro la tosse, la pomata gialla contro i brufoli, le polverine bianche contro la febbre. Gli mostrò la sala dove si può guardare dentro il corpo di qualcuno, come da una finestra, per vedere dove si nasconde la malattia. E anche la sala con gli specchi sul soffitto dove si levano l'appendicite e tante altre cose che minacciano la vita. Visto che qui dentro si tiene alla larga il male, tutto dovrebbe essere allegro e felice, si disse Tistù. Ma da dove viene allora questa tristezza che sento? Il dottore aprì la porta della stanza occupata dalla bambina malata. Ora ti lascio, Tistù. Vieni a trovarmi nel mio studio dopo. E così Tistù entrò. Buongiorno, disse alla bambina malata che gli sembrò molto carina, anche se tanto pallida. I suoi capelli neri erano sparsi sul cuscino. Aveva più o meno l'età di Tistù. Buongiorno, rispose lei educatamente, senza muovere la testa. Teneva gli occhi fissi sul soffitto. Tistù si mise seduto accanto al letto, col cappello bianco sulle ginocchia. Il dottor De Malannis mi ha detto che le tue gambe non camminano. Vanno meglio da quando sei qui?
1: No, rispose la bambina.
0: Ma non importa.
1: Perché?
0: Perché tanto non ho nessun posto dove andare.
1: Io ho un giardino,
0: disse Tistù, così, per parlare.
1: Allora sei fortunato. Se io avessi un giardino, forse mi verrebbe voglia di guarire per andarci a passeggiare.
0: Tistù si guardò subito i pollici.
1: Se basta questo per farla felice, pensò. Poi le chiese, ma non ti annoi qui?
0: Non troppo. Guardo il soffitto. Conto le piccole crepe che vedo.
1: I fiori sarebbero meglio, pensò Tistù, e cominciò a chiamare tra sé sé papaveri, papaveri, ranuncoli, margherite, narcisi. I semi entrarono di certo dalla finestra, a meno che Tistù non li avesse sotto la suola delle scarpe.
0: Ma almeno non sei infelice, vero?
1: Per sapere se si è infelici, bisogna prima essere stati felici. Io sono nata malata.
0: Tistù capì allora che tutta la tristezza dell'ospedale si nascondeva proprio in quella stanza, nella testa di quella bambina. E si rattristò pure lui.
1: Ma c'è qualcuno che viene a trovarti ogni tanto?
0: Molti. La mattina, prima della colazione, viene la suora termometro. Poi il dottor De Malannis è molto gentile, mi parla con molta dolcezza e mi dà sempre una caramella. All'ora di pranzo è il turno della suora pillole. Poi con la merenda arriva la suora punture che fanno male. Poi arriva un signore col camice bianco che pretende che le mie gambe stiano meglio. Le appende a delle cinghie per farle muovere. Tutti mi dicono che presto guarirò. Io guardo il soffitto. Quello almeno non dice bugie.
1: Mentre lei parlava, Tistù si era alzato per armeggiare, così, intorno al letto.
0: Per guarire questa bambina dovrebbe almeno aver voglia di arrivare a domani. Sono certo che è così, pensava. Un fiore potrebbe aiutarla con quel suo modo di sbocciare, di svelarti piano piano la sorpresa. Un fiore che spunta è una specie di

0: si apre un petalo. A furia di aspettare ogni giorno una sorpresa diversa, magari questa bambina dimenticherà la sua malattia. I pollici di Tistù non stavano fermi un attimo. «Secondo me guarirai presto», le disse. «Ah, ci credi anche tu?» «Sì, sì, puoi starne certa. Arrivederci!»
1: «Arrivederci», rispose la bambina malata. «Sei proprio fortunato ad avere un giardino». Il dottor De Malannis attendeva Tistù dietro la sua grande scrivania di metallo, ingombra di libroni. «Allora, Tistù, che cosa hai imparato oggi?» gli chiese. «Che cosa sai della medicina?»
2: «Allora, ho imparato che la medicina non può fare granché contro un cuore triste», rispose Tistù. «Ho imparato che per guarire bisogna avere voglia di vivere. Dottore, non ci sono delle pillole per dare speranza?»
1: Il dottore De Malannis rimase colpito di vedere tanta saggezza in un bambino così piccolo. «Vero che hai già imparato da solo la prima cosa che ogni medico deve sapere.
2: E la seconda qual è?»
1: «La seconda è che per curare bene le persone bisogna anche amarle molto». Poi gli diede una manciata di caramelle e scrisse un buon giudizio sul taccuino di Tistù. Il dottor De Malannis rimase ancora più stupito l'indomani quando entrò nella stanza della bambina malata. La piccola era tutta sorridente. Si era risvegliata in aperta campagna. Il comodino era contornato di narcisi, la coperta era tutta trapuntata di pervinca. La vena selvatica aveva inondato il tappetino e poi c'era un fiore. Un fiore in cui Tistù aveva messo tutta la sua cura. Quel fiore era una rosa stupenda che non smetteva di trasformarsi, di schiudere qui un bocciolo e lì una foglia. Dopo essersi arrampicato lungo il cuscino, quel fiore stava ora in cima alla testata del letto e la bambina aveva smesso di fissare il soffitto. Ora contemplava la rosa. Quella stessa sera le sue gambe cominciarono a muoversi e la vita le piaceva.

0: No, man!
1: We discussed this and I said no.
0: Now here's a clip.

Sì, d'inverno è meglio. La donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, è questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa lo fa.

canto beato me sotto un fruscio di taffetà e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno non sia anche più intelligente. Sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa.

forma perfetta.

Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.

Okay, did you have a judgment purge within you?